0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio torna a casa dopo aver fatto una visita medica. Come rientra, la moglie gli va incontro e fa: amore, com'è andata la visita? Dimmi. Lui fa: guarda, tutto bene, grazie a Dio. Ah, meno male, gli fa. Hai parlato col dottore del tuo problema? Lui fa: no, di te non abbiamo parlato.

0: Stazione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Sono pronti a salire sulla biga i nostri amici Carolina ed Emiliano. Ciao ragazzi.
3: Eccoli, benvenuti.
2: Buongiorno.
3: Conosciamoli, partiamo da Carolina. Carolina, da dove ci stai chiamando?
4: Ciao, buongiorno ragazzi, gladiatori a tutti. Sono Carolina, ti sto chiamando in questo momento da Monterotondo, che sono a casa di mio nipote.
3: Ok, di cosa ti occupi?
4: In questo periodo di nulla, ma ci conosciamo per il periodo del 2 giugno della scuola associazione Carabinieri, che vi mando sempre le foto.
2: È bene, okay, abbiamo capito perfettamente chi sei, Carolina. Beh, Associazione Nazionale Carabinieri, se non sbaglio, vero?
4: Sì, esatto, bravissimo. Ti faccio volontariato con l'associazione.
2: Che salutiamo. Vai, passiamo ad Emiliano, conosciamo anche Emiliano. Emi, da dove ci chiami tu?
5: Buongiorno, chiamo da Monte Spaccato, Boccea.
2: Che ti occupi nella vita?
5: Allora, lavoro in albergo. Sono responsabile operativo.
2: Ah, benissimo, benissimo.
3: Due monti stamattina, uno è rotondo e l'altro è spaccato.
2: Esatto, non c'entrano niente uno con l'altro, ma sono due monti. Allora, ragazzi, io vi rispiego velocemente il regolamento, ma è semplicissimo. La biga è un gioco dove si gioca in due, bisogna collaborare, quindi non è una sfida fra di voi. Adesso Rino vi chiederà di fare una lista di 10 definizioni. Avete 45 secondi di tempo, che sembrano tanti, ma quando il tempo scorre sono velocissimi. Inizia Carolina a seguire Emiliano, una definizione a testa fino ad arrivare a 10.
3: È facile questa mattina, dovete elencarmi 10 cose che si trovano in frigorifero.
2: Oh, oggi è facile, cercate di vincere.
4: Uova.
2: Aspetta, Carolina, vai.
4: Uova.
2: Emiliano.
5: Fetta di pollo.
2: Carolina.
4: Latte.
2: Emiliano.
5: Toro.
2: Carolina.
4: Verdura.
2: Emiliano.
5: Acqua.
2: Carolina.
4: Frutta.
2: Emiliano.
4: Dadi.
3: Aspetta.
4: Dadi.
2: Emiliano.
3: Emiliano. Dadi, vai. Carolina.
4: Oddio.
2: Dai, l'ultima due.
4: Carne.
3: Emiliano.
5: Formaggio.
3: Era stato già detto. Vabbè, andiamo avanti.
2: Va bene.
3: Ce l'hanno fatta.
2: Oh, se sbagliavate oggi mi arrabbiamo veramente, perché oggi è veramente troppo semplice. Bravi tutti e due, dai, che l'avete portata a casa.
3: Sono riusciti a completare il giro intorno al Circo Massimo. E quindi Carolina ed Emiliano portano a casa la nostra maglia, quella con su scritto "Ride gratis".
4: Mi posso far salutare da mio nipote Gabriel?
3: Certo, no, passacelo.
4: Ciao Geppo, ciao Dino, diglielo.
6: Ciao Geppo, ciao Dino.
3: Ciao Gabriel, ti abbracciamo forte, divertiti quest'estate, mi raccomando.
4: Va grazie, bene, ragazzi, grazie sempre.
3: Vi diamo appuntamento quando vi arriverà la maglia a casa, aspettiamo un bel selfie, quindi.
4: Okay. Contatti.
2: Ciao Carolina, ciao Emiliano, buona estate a tutti e due. Ciao belli.
5: Ciao, grazie.

0: messo, ora c'è anche il contenuto inedito realizzato per tutti i gladiatori che ci ascoltano di notte.
1: Allora, oggi ho scritto un romanzo fantastico. Ti piacciono i gangster movie?
0: I gangster movie, certo.
1: Ok.
0: Allora, i mobster.
1: Esattamente. Il mio nuovo racconto parla della storia vera. Pensa a una storia vera, mi sono ispirato a dei fatti di cronaca realmente accaduti.
0: Sì.
1: Dell'agente dell'FBI Armando.
0: Armando.
1: Sì.
0: Nome strano per un agente dell'FBI.
1: Vabbè, lo sai, gli italoamericani stanno un po' dappertutto.

0: appunto, no? Infiltratosi nella mafia di Torrevecchia della famiglia De Niro negli anni 70. Assumendo l'identità dell'astrologo Donny, fa amicizia con il criminale di basso rango Rino. Più Armando si addentra nell'organizzazione, più fa gli oroscopi ai malviventi, più il confine tra finzione e la sua vera vita svanisce, mettendo a dura prova la sua fedeltà all'FBI e il legame con Rino.
1: Questa mi ricorda tantissimo la trama di Donnie Brasco, il film con Johnny Depp.
0: Ma che c'entra Donnie Brasco, che ti ho detto che questo fa gli oroscopi, no?
1: Quindi com'è che si intitola il tuo
0: romanzo? Il mio si intitola Donnie Branco.
1: Donnie Branco, perché appunto...
0: Lui era l'oroscopo della mafia.
1: È colpa mia, perché tu lo hai specificato durante la...
0: Scusa.

0: appuntamento notturno. Geppo e Rino De Niro sono pronti a salutarvi.
1: Dobbiamo congedarci, il nostro tempo qui finisce e facciamo una breve pausa per ricaricare le pile. Ma alle 6 in punto ci trovate di nuovo qui con una nuova ed entusiasmante puntata della Sveglia dei Gladiatori.
0: Vi salutiamo, vi abbracciamo forte, buonanotte sogni d'oro, ci sentiamo dalle 6 con la puntata del venerdì della Sveglia dei Gladiatori. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, ciao.

0: chiesto?
1: È arrivato il tempo di volare avanti e indietro nel tempo sulle ali della musica. A questo punto direi anche su e giù sulle ali della musica. Su e giù tradotto significa up and down. Don't you

Ancora musica, hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione sono Roma con lo zio Don Cash, ci sono anche loro. Due splendide donne, una viene dal passato, dal presente e anche dal futuro, perché fra poco arriva il suo nuovo disco. E lei invece è artista contemporanea. Sabrina Carpenter e la grande Cicconi, Madonna, Bring Your Love. Yeah.

0: History.
1: Dal passato al presente ritorniamo ai giorni che abbiamo già ballato. Avevo 12 anni, era il 1994, mi ricordo del Festival Bar, mi ricordo degli artisti, mi ricordo di quello che era il mondo dell'epoca, delle cabine telefoniche, i gettoni, le schede, ragazzi, un mondo diverso. C'erano loro, c'erano i Cappella, quella loro Move On.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: E è arrivato il momento di farci una bella scommessina anche di notte.
1: In che senso?
0: No, niente sordi, quelli in saccoccia, ma la scommessina musicale, quando sentite novità, la facciamo noi sulla musica del futuro. Grazie ai nostri programmatori, questa volta rincontriamo il ritorno musicale di un grande, di Jubal, quello di Klingland, questa volta con Ocean House.

0: Music History.
1: Si vuole, ragazzi, sono arrivate le 4 del mattino, le 4 di notte contemporaneamente, se preferite, due popolazioni che si scontrano, chi parte per partenze intelligenti e chi intelligentemente si è goduto la giornata e la notte e adesso torna a letto. In ogni caso, con Don Cash si vola al 2003. I'm begin to the wonder.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

it's true. Avrebbe cantato qualcun altro. È beautiful. Sarebbe prendere 8 milioni per andarsi a esibire. 8 milioni di dollari. Chi li ha presi? Li ha presi quell'anima di anima quando si è esibito al Coachella. Ascoltiamolo con Beautiful. Dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

0: Kister.
1: Nei 90, quando arrivavo a Festival Bar, ti bastava dire perché? Perché non mi ami? Perché non lo sai? E i miliardi fioccavano. Non mi credi? Tell me why you don't know. Quindi perché non lo sai? Why my love? Tell me why you don't know. Su Dimensione Suono con il John.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: È arrivato il tempo, ragazzi, il tempo della novità, quindi stiamo per salutarci da parte di Don Cash. È tutto, ci sentiamo dalle 16 alle 19.
1: Anna d'Aprilia.
0: Ciao Anna d'Aprilia, ci sentiamo nel Drive Time, ti lascio con Madame.

0: tutta la storia del ritmo, quella che arriva puntuale ogni sera a partire dalle 22, ma anche la mattina dalle 5 alle 6 prima della sveglia dei gladiatori. Proprio ieri si parlava di musica che possedete in supporti diversi, qualcuno ci faceva vedere la copertina di Alexia, che sentiamo subito questa mattina per partire con Number One.
1: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Buon venerdì a tutti, insieme a Lorenzo Palma fino alle 6 del mattino. Buongiorno, già all'alba facevo la storia del ritmo per andare a recuperare anche il cantautorato italiano Edoardo Bennato nella versione di Gigi D'Agostino del 2001. Ripartiamo con il 1997, il primo singolo degli Acqua, si chiama Barbie Girl.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Hiya Bobby.
4: Hi Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure Ken.
3: Jump in.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: Prima della sveglia dei gladiatori facciamo un salto in Belgio. Il progetto nasce proprio lì, Paradiso, la cantante invece spagnola, per dare quel senso spanish proprio alla hit che si chiama Bailando e che ci riporta subito nel 1997, in arrivo anche Living Joy e Bobby Brown di You Can Play That Game.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Boys, quindi lì ritorniamo nel 1998, We Like to Party, apriamo con il 1990, è stato un anno meraviglioso perché mi sono avvicinato al mondo della radio e tra le prime song suonate è proprio questa del London Beat.
1: Rhythmic History, Rhythmic History, Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: femminile, Rosin Murphy per Moloko. Apriamo invece con Toni Braxton di Unbreak My Heart del 1997. E qui ci salutiamo almeno per questa mattina, per questo venerdì. Ci risentiremo poi più tardi alle 19 in salotto. Fra poco, come sempre, la sveglia dei gladiatori, quindi Geppo e Rino.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Jackson torna stasera alle 22.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
0: Powered by
2: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
3: Gladiatori, buongiorno, le 6.

0: principale per poter interagire con noi, 393 0119 119.
1: Però il venerdì io sono sempre più contento di tutti gli altri giorni. Perché? Perché il venerdì, oltre a tutti i nostri contenuti, oltre a tutte le nostre rubriche e la nostra musica, giochiamo ogni ora. Ogni ora c'è un bel gioco, ogni ora un fantastico regalo per voi. Pensate che già nella prima ora, dopo un bel almanacco, arriva subito I Love Roma, e di venerdì mattina c'è qualcuno che si porta a casa per l'estate il nostro fantastico zainetto.
0: Noi siamo pronti, direi, di iniziare subito. Andiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Una coppia di anziani un po' avanti con l'età va a fare una bella visita medica, come si fa ogni anno, un bel check-up, no? Mo, insomma, fanno sto controllo completo, e dopo qualche giorno ricevono a casa i risultati, però mettendo che quando non li vanno a leggere non riescono a capire bene tutte queste voci, no? Allora tornano immediatamente dal dottore per farsi leggere queste analisi. Quando arrivano lì, la signora fa: mi scusi dottore, alcune voci le ho capite, ma mi sfugge questa. Cosa vuol dire PS? Allora il dottore: va bene signora, deve stare tranquilla, PS sta per perfetta salute. La signora fa: ah, grazie, la ringrazio dottore. E il marito, che è un po' più anziano, fa: ma dottor, scusi, e invece perché io c'ho scritto SPP? E il dottore, l'analisi, fa: dottore, allora per lei c'è scritto solo per pisciare.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2005.

0: sofficissima. Veramente, gladiatori, bellissimo. Buongiorno, alle 6 e 11 del mattino. Ascoltiamo i vostri messaggi perché lì fuori siete già tantissimi. 393 0 119 119.
1: Vai.
2: Gladiatori, buongiorno.
1: A te.
2: Roberto dalla provincia di Rieti.
0: Ciao Roby.
2: Oggi venerdì 17 stiamo andando a fare un intervento alla spalla. Sono fiducioso. Ciao, buona giornata.
0: Ciao Roby.
1: Facci sapere dopo com'è andato, grazie. Tanto interventi alla spalla sono abbastanza veloci.
0: Però non ci ha detto se lui è il dottore oppure il paziente.
1: No, non credo sia il dottore. Cioè, si è svegliato presto così. Mi raccomando, facci sapere, tienici informati, grazie.
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo.
0: Buongiorno.
3: Qui è Marco che sta a direzione Roma. Traffico è normale. La giornata, insomma, fa caldo da morire.
0: Tanto ragazzi.
3: È venerdì, è cosa importante, anche se poi domenica purtroppo sono in servizio. E vi auguro una buona giornata a tutti i radioascoltatori, a tutti i gladiatori, e spero per tutti buone ferie prossimamente.
0: Grazie, che bel messaggio, grazie. Marco, comunque io lo ribadisco, si prospetta una giornata molto calda, molto afosa. Ok, se potete cercate di aiutare anche chi lavora in strada. Faccio un esempio, magari vi arriva il corriere a casa, suona il citofono,
1: offritegli un bicchiere d'acqua
0: almeno. Cioè, oppure magari gli date direttamente una bottiglia. Sono quei piccoli gesti che possono aiutare a svoltare la giornata delle persone che incontrate e in parte anche della vostra.
1: Ecco, soprattutto i rider che stanno in mezzo alla strada oggi, abbiate un po' di compassione. Se volete qualcosa, scendete e compratevela.
4: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate. When I met

0: sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Estate.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte in console, Jovanotti DNA.
1: Che è accoppiata, sti due, eh?
0: Ci piace tantissimo. Dai. Dimensione Suono Roma, chi c'è lì fuori? Ci teniamo compagnia fino alle 10, nonostante il caldo tenace ed ostile.
2: Buongiorno, buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
1: Ciao Dorian.
2: Ciao Dorian. Sempre sul pezzo. E mi ricordo quando io stavo su strada.
0: Sì.
2: Sinceramente mi è capitato poche volte di trovare persone che magari, ecco, facevano un gesto del genere, come avete detto voi. Però le ho trovate e quelle poche sono rimaste impresse, perché basta un po'.
1: C'è sempre del buono.
2: Per farti sentire apprezzato, insomma, e amato. Dai. Buona giornata.
0: Buona giornata a te, Dorian.
1: Ci vuole così poco.
0: Lo ricordiamo, Dorian era un corriere, ok? E prima ho detto, se vi capita di incrociare un corriere o una persona che comunque sta lavorando in queste ore di caldo estremo, giorni di afa e di umidità, cercate con un piccolo gesto, anche donando un bicchiere d'acqua fresco o una bottiglia d'acqua,
1: che
0: una caramella, a volte anche una merendina che abbiamo in casa.
1: Se non ci aiutiamo tra di noi, ma io
0: basta poco, un piccolo gesto cambia la vita dell'altro. Infatti Dorian ancora si ricorda, no?
1: Vedi?
0: Di quelli che hanno compiuto un gesto del genere nei suoi confronti, e poi la gentilezza cambia anche la nostra di vita.
1: E ricordatevi che tutto torna come un boomerang, sempre.
3: Buongiorno gladiatori, qui è Tucci che vi chiama da Dubai.
0: Ciao Dubai.
3: Temperatura esterna 39 gradi alle ore 8:13.
1: Sta bene,
3: molto, fa molto caldo.
1: È asciutto.
3: Un abbraccio a tutti e continuate sempre con questa radio, serie più, perché è la radio più ascoltata che c'è qui.
0: Grazie.
3: Vi auguro una buona giornata. Ciao ciao da Dubai.
0: Ciao Tucci. Allora, nel caso in cui volessimo venirti a trovare a Dubai, insomma, sappiamo che nel caso ci ospiti tu, giusto?
1: È regolare.
0: No? Confermi?
1: Se non ci aiutiamo.
4: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo. Questa mattina vi anticipo tanti auguri a tutti le Alessie e le Alessi, perché oggi è il nostro onomastico. Un bacione da Alessia.
0: Ciao Alessia.
1: Ciao Ale.
0: Confermo, oggi venerdì 17 luglio, una piccola anticipazione di quello che sarà l'almanacco, si celebra Sant'Alessio, protettore di mendicanti e di portieri.
1: Allora, dobbiamo fare auguri a Buffon, ricordate.
0: Ma portieri di palazzo o di calcio?
1: Che ne so, non c'è sta scritto sull'almanacco.
5: La sveglia dei gladiatori.
1: E sta

0: Radiatori, buongiorno. Buongiorno, buon venerdì a tutti.
1: Buongiorno esauriti.
2: Ciao.
1: Ieri sicuramente questi blackout dell'energia elettrica ha fatto i danni. Oggi contiamo, vediamo un po'. Buona giornata a tutti e buon lavoro. Claudio da Roma, però oggi è venerdì.
0: Ciao, ciao Claudio, che ci segnala diversi blackout nella capitale. È vero, di solito in estate capita.
2: Non sono tutti sti climatizzatori accesi, no?
0: Non so se per il caldo in sé per sé oppure se per i tanti climatizzatori accesi.
2: Io non voglio fare l'uccello del malaugurio.
0: No, allora non
2: ma
0: farlo.
2: Leggevo adesso che il picco del caldo non è ancora arrivato.
0: Più di questo
2: ad
0: io
2: agosto
0: non so.
2: Dicono che ci saranno temperature ancora più alte. Io non lo so, io dormo nella vasca da bagno, te lo dico, col ghiaccio.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
3: Giorgio da Fiuggi del Cielo 2000 Macchia Ovest.
0: Ciao, ciao.
3: Anche oggi andiamo a fatturare, oggi è venerdì, ci avviciniamo al weekend, ma io lavoro sempre. Oggi, sabato, domenica, lunedì si lavora sempre.
0: Pure
3: ciao ragazzi,
0: lunedì,
3: buona giornata, un abbraccio.
0: Ciao Giorgio.
3: Tutta pressione,
0: Ti abbracciamo. Ciao
3: belli.
0: Io non rido. Lo spirito.
2: Io non rido perché lui lavora, io rido per come lo dice. Perché,
0: sì, sì,
2: perché
0: sì.
2: Prima tu andiamo a fatturare, poi però lavora tutti i giorni.
0: È mezzo rassegnato.
2: Ma tutti sti vanno di spegni, Gio. E dai.
0: Anche questa è una domanda legittima.
4: Buongiorno, Rino e Geppo. Sono Manuela dalla Nova.
0: Ciao Manuela.
4: Ho portato mio marito al lavoro, adesso torno a casa. Preparo il pranzo a mio figlio quello grande e si va al lavoro. Buona giornata e buon weekend.
0: Grazie
2: anche
0: Manuela,
2: a te amica nostra.
0: Ti lamenti tu, capito, che non fai niente dalla mattina alla sera.
2: Ma tu chi?
0: Tu sto parlando con te.
2: Ah, io non faccio
0: hai
2: niente.
0: Hai sentito Manuela, accompagnato il marito al lavoro, ora torna a casa, prepara il pranzo per il figlio che deve andare al lavoro pure lui e poi Manuela dovrà fare anche le cose sue.
2: Allora
0: poi,
2: visto che tu parli come al solito a sproposito.
0: Hai capito?
2: Ti ricordo che mia moglie lavora tutto il giorno, io col fatto che alle 10 finisco qua, sono l'uomo di casa, vado al mercato, vado al supermercato, cucino, preparo le verdure, sistemo casa, tutto io faccio.
0: E io ti dico che hai fatto la metà del dovere tuo.
2: Ieri
0: la metà solo.
2: Ieri
0: okay.
2: Ti ho chiamato un videochiamata, stavi sdraiato come Giabba de Atta col ventilatore davanti, ma parli te, ma sta buono, dai.
0: È perché erano le 8, la mia giornata era terminata, no?
2: Certo, certo.
0: Comunque le 6:26, siamo in diretta, piccolissimo break e poi torniamo tra poco con l'almanacco del giorno oggi, restate qui.
5: Go! Your Energy Music.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
1: supermercati.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
3: Fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia e dunque anche sul Lazio. Qui il sole sarà l'assoluto protagonista e i cieli saranno sereni e tersi. Caldo intenso ed afoso su tutta la regione. Sulla capitale si toccherà una temperatura massima di 35 gradi. Caldo di giorno ma anche di sera e di notte. Per quanto riguarda poi il weekend, nulla da segnalare, prevarrà ancora il sole e le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
10: Su Dimensione Suono Roma,
11: la sveglia dei gladiatori.
12: Powered by
13: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Lenny, siamo tornati su Dimensione Suono Roma.
1: Gettarino, qui è Moreno da Roma.
0: Ciao,
1: oggi è venerdì. È venerdì. Saluto a tutti, ciao.
0: Ciao Moreno.
2: Ciao bello.
0: Prepariamoci come promesso con l'orchestra medievale. C'è l'almanacco del giorno oggi.
2: Dai, partiamo.
0: Venerdì 17 luglio 2026.
2: Come ci ricordava poc'anzi la nostra amica ascoltatrice, oggi è un salto molto importante.
0: Sant'Alessio.
2: Quindi...

0: gli auguri a tutti gli Alessio e le Alessie.
1: Alessio Santo Romano.
0: Sì, sì, sì,
1: quindi,
0: proprio nostro,
1: È il nostro.
0: Santo Nostrano, come si dice.
1: E oggi celebriamo anche Beata Carlotta della Resurrezione.
0: Non conosco, Alessio lo conosco.
1: Accadde oggi, nel 1902 veniva realizzato il primo impianto di aria condizionata.
0: Allora, l'ingegnere Willis Havilland Carrier, che io farei santo, perché
1: sì,
0: io
1: questo
0: mi ha fatto una statua di diamante, no? Del marmo, del diamante. Ha inventato l'attrezzo che oggi abbiamo tutti nelle case, quasi tutti, e soprattutto con giornate del genere, uno così, ma un santino tocca fargli a questo.
1: Il rimedio perfetto contro l'afa moderna.
0: Ah, mamma mia, che bello!
1: Nati in questo giorno, a chi dobbiamo fare tanti auguri? Iniziamo da David Hasselhoff. Ve lo ricordate chi è? Ma avete capito? È? Di chi stiamo parlando?
0: Buchanan ha fatto sempre dei fustoni, no? Belli dei telefilm, no?
1: Il bagnino di Baywatch, il capo, ok.
0: L'audio è stato supercaro, no? Tutti, so, sempre lui ha fatti, no?
1: Nel 1939 nasceva oggi a Goro, in provincia di Ferrara, anche la mitica Milva.
0: Milva la Rossa, no? Una delle più famose cantanti italiane che abbiamo avuto del passato.
1: Per il grande cinema, nel 1935 oggi nasceva Donald Sutherland.
0: Scomparso qualche anno fa, ma grandissimo attore. Beh, ce lo ricordiamo tutti quando lui faceva il direttore del carcere, no?
1: Sì, sì.
0: Mamma mia, guarda. Poi la faccia molto cattiva, faceva sia ruoli buoni che ruoli da cattiva.
1: Attore canadese.
0: Bravo, bravo.
1: Chiudiamo ricordando anche il compleanno dell'ex cancelliera tedesca Angela Merkel.
0: Ormai ritirata dalla vita politica, però si è fatta costruire un cancello fuori casa.
1: Cancelliera.
0: Sai, come ricordo.
1: La tradizione va rispettata.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Music History 80.
1: Con questo caldo ci rinfreschiamo soltanto al pensiero della grande nevicata di quell'anno. Ritorniamo indietro nel tempo, ritorniamo nel 1985.
2: Facciamo un salto a Miami perché Gloria Estefan e i Miami Sound Machine cantavano la loro fantastica conga.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Sound Machine.
1: Io ti sfido a stare fermo con questa canzone. È impossibile, è impossibile, devi ballare per forza.
0: Come
1: dai.
0: Fai? Davvero? Inizia la grande il nostro venerdì su Dimensione Suono Roma.
2: Buongia Rino, buongia Geppo, buongia a tutti i gladiatori. Oggi ce l'abbiamo tutta, eh? Sì. Venerdì 17. Venerdì più caldo dell'estate, sì, però dai, siamo gladiatori e ce la faremo.
1: Brava,
2: poi
1: brava.
2: È oggi è venerdì, è venerdì. Buona giornata a tutti ragazzi, dai, forza, bacio. Luana.
1: Ciao Luana. Buongiorno.
0: Aspetta che ora consultiamo il nostro il nostro maestro Jedi.
1: Ce l'abbiamo?
0: Certo sì. Che ce l'abbiamo. Cosa dice sul
1: Yoda grosso lui.
0: Venerdì 17.
3: Gladiatori, buongiorno da Vasilica. Buon venerdì 17. Ragazzi, venerdì 17. Qualcuno c'ha paura, qualcuno è contento, perché come so io sono contento, perché quando so queste cose a me mi va bene, ragazzi. E io vi auguro un buon venerdì da Vasilik a tutti i gladiatori, a Geppo, a Rino.
0: Grazie, il nostro oracolo. Va interpretato.
1: Okay. Sì, vabbè, ognuno gli dà la sua interpretazione.
0: Grazie, Vasilik.
1: Grazie.
0: Fare o non fare, non esiste provare.
1: T'ho detto, Yoda grosso lui è.
0: Ci prendiamo una piccolissima pausa, poi torniamo con I Love Roma, il gioco che vi dà la possibilità di portare a casa il nostro zaino.
1: Quindi tutti pronti? Al 393 0119 119. A tra poco.
0: Domenica scorsa tornavo dal mare, tornavo da Marina di San Nicola, sì. E nel traffico ho beccato una nostra ascoltatrice.
1: Dai.
0: Era su una moto Harley Davidson e ho visto il nostro zaino.
1: Ah, vedi, beh, non gli hai suonato.
0: Per andare al mare è perfetto. No, non gli suono, anche perché poi magari si insospettisce il marito, poi.
1: Ah, stava male. Col marito? Allora sta col marito non suonare mai.
0: Evitiamo.
4: Che dai e sia con te.
5: Di che colore avete l'auto? È fuori il nome.
6: Ciao Don Cash.
5: Ciao.
6: Daniele.
5: Ciao Daniele.
6: Allora, una marrone, una blu e una grigia argento.
5: Hai capito? Come faccio a sentire poveri in un secondo? Chiamate Daniele.
7: Drive time. Che dai e sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family.
4: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma.it.
8: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
9: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da
10: supermercati. Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Su Dimensione Suono Roma.
13: La sveglia dei gladiatori.
14: Powered by
15: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Sono le 6:47 in questo venerdì 17 luglio. Gladiatori, buongiorno, lo sapete, l'abbiamo detto prima anche durante l'almanacco. Il 17 luglio si celebra in tutto il mondo Sant'Alessio, Romano.
3: E siccome noi siamo persone che le promesse le manteniamo, come abbiamo detto in apertura di puntata, arriva il primo gioco con il primo regalo. I love Roma, e oggi parliamo proprio di Sant'Alessio.
2: Noi vi daremo tre risposte possibili alla domanda che stiamo per farvi. Se voi azzeccate quella giusta al 393 0119 119, vi portate lo zaino di dimensione Suono Roma.
3: L'abbiamo detto prima, nell'almanacco oggi si festeggia un santo che è proprio nostro, ci appartiene, Sant'Alessio, che era proprio un santo romano. E noi stamattina vi chiediamo al 393 0119 119, dove si trova la famosissima chiesa di Sant'Alessio qui a Roma.
2: A dirla tutta, non c'è soltanto Sant'Alessio, c'è anche San Bonifacio, ok?
3: Ottavo?
2: Quindi No, San Bonifacio e basta. La Basilica, il nome completo è Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio.
3: Dai, è famosissima, almeno una volta ci siete passati tutti davanti, eh?
2: All'interno ci sono anche le spoglie di entrambi i santi, fuori e dentro è una basilica bellissima e si trova in un quartiere, piccolo aiuto, molto molto ricco.
3: Non è dove abiti te, eh?
2: No.
3: Neanche dove abito io.
2: No.
3: Come al solito avete le tre opzioni, amici. Aventino, Ostiense, Giardinetti.
2: Dove si trova la chiesa di Sant'Alessio? Aventino, Ostiense o Giardinetti?
3: Invia ora la tua risposta al 393 0119 119. Il più bravo, ma soprattutto il più veloce, si cucca lo zaino.
1: I love Roma. I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
5: No fighting. We got the refugees.
6: No fighting.

0: love Roma. I love Roma.
1: Stamattina lo zaino non poteva che andare ad un gladiatore che si chiama come il santo che celebriamo in questo venerdì
2: abbiamo
1: 17.
2: Abbiamo fatto scopa, il nostro ascoltatore si chiama Alessio, ciao Alessio!
1: Buongiorno!
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi!
2: Vabbè, mi sembra più che giusto che a vincerlo sia un ragazzo che si chiama Alessio, no?
1: Dai. Allora, Alessio, conosciamoci, da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
3: Ho un bar a Monteverde.
1: Ah, come si chiama? Che facciamo un po' di
3: Salvatori Bar.
1: Salvatori Bar a Monteverde. Andate lì, dite che vi ci hanno mandato Geppellino. Senti Alessio, ti rifaccio la domanda, ok? Perché questa mattina, sì, nel giorno in cui celebriamo Sant'Alessio, 17 luglio, vi abbiamo chiesto dove si trova la chiesa di Sant'Alessio, che poi il nome completo è Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio.
2: Come al solito Alessio avevi le tre opzioni che erano le seguenti: Aventino, Ostiense e Giardinetti. Qual è la risposta esatta?
3: Aventino.
2: Olè! Bravo Alessio! Vabbè, se non lo sa lui, giustamente. L'hai mai visitata, credo di sì, no?
3: L'ho visitata.
2: Allora è anche giusto che hai vinto, dai, lo vedi.
1: Dai. Allora Alessio, nei prossimi giorni ti arriverà lo zaino a casa, noi ti salutiamo, ti abbracciamo forte, grazie per aver giocato.
3: Grazie a voi e buona giornata.
2: Ciao Alessio!
3: Grazie.
1: Auguri ancora!
3: Grazie mille!

0: Lil Nas X su Dimensione Suono Roma. E chiudiamo così la prima ora insieme. Tra poco facciamo un salto in redazione. Restate con noi.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Buongiorno gladiatori, siamo Emily e Luciano.

0: sono cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
1: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Buon venerdì anche a Salvatore Lordi, con lui ora tutte le ultime news dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sarebbe stata una rissa tra 9 detenuti all'origine dell'aggressione sfociata con la morte di un 27enne magrebino accoltellato nel carcere di Viterbo. Tra le ipotesi degli inquirenti un regolamento di conti tra bande. Spari a Ponte di Nona, un ragazzo è stato ferito a colpi di pistola, il giovane era giunto ad una gamba, è stato trasportato in ospedale. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi, è il secondo caso in pochi giorni. Sui social inneggiavano ad Hamas di Hezbollah, indagato un 42enne romano, blitz dei carabinieri con perquisizioni e sequestri del ROS, nel mirino anche un milanese di 56 anni. Sono oltre 500 i beni confiscati nel Lazio in attesa di essere destinati a scopi di utilità sociale, è il bilancio stilato dalla conferenza dei servizi promossa dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati che si è tenuta presso la Prefettura di Roma. Meteo, continuano ad aumentare le città da bollino rosso segnalate dal Ministero della Salute. Nel Lazio anche oggi ondate di calore in tutti e 5 i capoluoghi. Nella capitale sono aumentate del 30% le richieste di aiuto ai medici di famiglia, fa sapere per Luigi Bartoletti, segretario romano della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
2: Gladiatori, buongiorno, le 7:02.

0: Jeff e Rino De Niro con voi fino alle 10. Benvenuti nel ritmo della capitale.
1: Buongiorno giovanotti e giovanotte. Eccola. Buongiorno gladiatori, buongiorno ai nostri condottieri Rino e Geppo. Dai che è venerdì, dai, finalmente ci siamo arrivati. E su, è stato faticoso. Ci abbiamo anche domani.
0: Domani è sabato,
1: però
0: sì,
1: l'importante è essere arrivati al venerdì. È stata una settimana molto complessa e molto calda, sperando che da domenica cambi qualcosa.
2: Sì,
1: un bacetto a tutti quanti dalla Botteguccia e da Sabri.
0: Grazie Sabri, l'avete sentito prima anche dal GR.
2: Purtroppo brutta notizia.
0: Ondate di calore, Roma, Bollino Rosso, mamma mia, mamma mia.
3: Ciao Geppo, ciao Rino, buongiorno Vizio Civecchia. Stamattina ti leva i sentimenti veramente, 28 gradi.
0: Possibile.
3: Buongiorno gladiatori. Buongiorno. Meno male che Dio salvi venerdì oggi. God save Friday.
0: Sempre.
2: Sempre,

0: sempre.
1: Io sono arrivato in radio ed erano più o meno le 6:20 con entrambi i finestrini abbassati. Ed è un orario in cui di solito non fa così tanto caldo.
0: Voi pensate che noi siamo in diretta qui, seduti?

0: Liga dei Gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
0: Rino, tu lo sai chi era Carl William Schill?
2: No.
0: L'inventore delle supposte. Pensa, ieri ho visto in TV una sua vecchia intervista, no?
2: Sì.
0: E quando gli hanno chiesto come gli era venuta l'idea, lui ha risposto: avrei potuto fare delle pasticche, ma l'idea mi divertiva.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2000.

0: Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Gepperrino De Niro con voi. Andiamo? Fino alle 10, ma ci sono anche i vostri messaggi.
2: Buongiorno ragazzi, Gianluca da Bottega del Pane Monte Pulciano. Noi siamo contenti, è venerdì, ma però se poi ci rifletti, questi venerdì passano talmente veloci e ci passa anche il nostro tempo, ricordiamocelo. Passano velocemente, ma anche il nostro tempo passa veloce, quindi pensiamoci bene. Siamo sempre contenti.
0: Grande Gianluca, questa deriva esistenzialistica mi piace, bravo. Sì, esistenzialista.
1: Esistenzialista. È l'unica cosa che non puoi fermare nella vita, il tempo. Quindi godiamoci quello che c'è e basta, che devi fare?
0: Leopardiani stamattina.
1: Sì,
0: comunque, voltiamo pagina perché siamo pronti a consultare le stelle. Scopriamo con il nostro esperto, e che esperto, quale sarà il segno zodiacale top di questo weekend.
1: Sono sicuro che oggi tu sarai contento.
3: Astreo.
0: Signor Astreo, buongiorno, ben ritrovato, eccolo.
4: Buongiorno a tutti. Il segno top del weekend sono i pesci.
0: I pesci, il mio segno zodiacale.
4: Se non
0: che
4: sbaglio,
0: bello.
4: Il suo, vero?
0: Io sono terrorizzato dall'idea di questo oroscopo. Dai, sentiamo.
4: Amore, Cupido ha ricominciato a prendere la mira. Se siete single, potreste incontrare una persona speciale. Lei è single?
0: No, sono peccato, accompagnato felicemente.
4: Lavoro. Opportunità in arrivo, complimenti dal capo e possibilità di trovare anche una banconota da 100 euro nella tasca.
0: Bene, quindi giornata fortunata almeno per il lavoro.
4: Fortuna, giornata favorevole, comprate 30 gratta e vinci e 31 saranno vincenti.
0: Oddio, questo oroscopo inizia a suonarmi strano, è troppo positivo rispetto ai suoi standard.
4: Consiglio delle stelle.
0: Qual è?
4: Sorridete, perché oggi l'universo sembra aver deciso di offrirvi un piccolo bonus.
0: Hai capito, bene, felice.
4: Eccezione astronomica.
0: In che senso?
4: Se vi chiamate Rino, ci dispiace.
0: Questo è l'oroscopo di tutti i pesci.
4: Ecco.
0: Se vi chiamate come me, invece la cosa cambia, giusto?
4: Le stelle hanno aperto un fascicolo personale solo per voi. Il caffè vi cadrà sulla maglietta bianca esattamente 5 minuti dopo aver detto oggi fila tutto liscio.
0: Ma che cattiveria.
4: Il telecomando funzionerà ma solo quando lo userà qualcun altro. Il navigatore vi farà evitare il traffico portandovi direttamente nel traffico che stavate evitando.
0: Ma facendo il giro lungo quindi consumi anche più benzina.
4: Il piccione che sorvola una piazza con 800 persone sceglierà voi con la precisione di un cecchino olimpico.
0: Che diavolo però, eh.
4: Aprirete il frigo almeno 12 volte senza ricordare cosa stavate cercando, ma troverete sempre il limone triste che nessuno usa.
0: Si è un po' rinsecchito.
4: La fortuna infine vi chiamerà.
0: Ah, meno male.
4: Ma avrà sbagliato Rino.
0: No, è un altro, è Pellegrino. Va bene così. Però comunque, se siete pesci e non vi chiamate come me, oggi per voi è un'ottima giornata. Almeno voi salvatevi.
3: La sveglia dei gladiatori di

0: 20 in questo istante. Gladiatori, buongiorno. Buon venerdì a tutti, questa è Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno da Deborah, Alessio, Sofia e Riccardo.
2: Ciao,
1: siamo in fila sul raccordo per andare in vacanza in montagna sulle Dolomiti.
2: Ah, buon weekend a tutti.
0: Grazie, buon fine settimana anche a voi, godetevi il fresco.
2: Ah, sulle Dolomiti se sta bene.
0: Voi che potete, la notte ci vuole anche la copertina.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Intanto fatemi fare gli auguri a mio figlio Alessio.
2: Sì.
3: Tanti auguri a lei. Far bravo, eh. E poi niente, caldo terribile, veramente terribile.
0: Oggi sì.
3: Sono uscito da casa e ho incontrato Lawrence d'Arabia col cammello. Ciao Alessandro da Ostia.
2: Col turbante ha incontrato.
0: No, hai presente quando ci sono i film ambientati in Messico?
2: Sì.
0: Ok, che Hollywood mette sempre quella patina giallastra.
2: Certo.
0: Sembra così. Ieri anche fermo al semaforo vedevi proprio l'aria che si stava deformando dal caldo.
2: Scherzi, io ieri ero un semaforo.
0: Mamma.
2: Ero con la moto a un semaforo mentre tornavo a casa.
0: Sì.
2: C'ho avuto un miraggio.
0: Un miraggio.
2: Sì, sì, ho visto un'oasi, una palma con lago. Sì, sì, siete presente quei miraggi quelli proprio del deserto.
0: Che poi lo sai, no? L'oasi si raggiunge sempre gattonando.
2: Esatto.
0: Con la lingua da fuori, perché altrimenti.
2: E quando arrivi ti accorgi che l'acqua è finita, invece. Non è potabile.
0: La solita fregatura. Restate con noi, gladiatori. Piccola pausa e poi ritorna Emiliano Bonini.
2: Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili, e in regalo per te subito il piano per partire.
0: Non è tutto, al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
4: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
6: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
4: supermercati.
7: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
11: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
13: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online.

0: su piscine.termediroma.org.
1: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
2: Banana!
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia e dunque anche sul Lazio. Qui il sole sarà l'assoluto protagonista e i cieli saranno sereni e tersi. Caldo intenso ed afoso su tutta la regione. Sulla capitale si toccherà una temperatura massima di 35 gradi. Caldo di giorno ma anche di sera e di notte. Per quanto riguarda poi il weekend, nulla da segnalare, prevarrà ancora il sole e le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
8: Su Dimensione Suono Roma,
9: la sveglia dei gladiatori.
10: Powered by
11: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è top supermercati.

0: Kevin Schulz in console, le 7:31, Gladiatori, buongiorno. Il venerdì mattina di Dimensione e Suono Roma, e come anticipato, ora c'è Emiliano Bonini.
1: Vox Populi di Dimensione e Suono Roma.
2: Estate!
3: Emiliano, faccia ridere!
4: Chi c'è? Avete già cantata? È venerdì?
0: No, sì, dai, più cantiamo, di una volta. Vabbè,
3: cantiamo
0: insieme.
3: Vai. Uno, due, tre. È venerdì! È venerdì! È venerdì, proprio venerdì.
5: Però canta, Emiliano.
4: Lo so, mi è presa una botta di vergogna. Sto vergognato.
0: L'abbiamo intuito.
4: Oh, comunque è vero, ragazzi, pieno di motociclisti e scooteristi spericolati e tutto
0: quanto. Ma parli qui a Roma, parli?
4: Sì, sì, parlo qua a Roma. Ma c'è una cosa da dire, che io da motociclista posso dirvi con orgoglio.
0: Dillo.
4: Che noi vediamo cose che voi automobilisti non potrete mai vedere.
5: Concordo, concordo.
4: Per esempio, possiamo vedere quelli che creano l'ingorgo. Gorgo.
0: Ah, okay. Perché tu arrivi alla fonte prima di noi,
4: certo. Io ho capito, io quando vedi che casino sulla Colombo oggi, oh, e mi faccio tutto il pezzettino e mi guardo in faccia tutti questi straniti, no? Gli passo
5: e
4: davanti
5: e
4: mi guarda questi, ti piacerebbe saperlo, ti piacerebbe. E invece non lo puoi sapere, lo posso sapere pure io. Per esempio, un'altra cosa che posso fare è vendicarmi sugli sgasatori folli, no?
0: Anche vero, sì,
4: quelli che te sfananano come matti per fare 7-8 sorpassi inutili, che te si piazzano dietro al sedere e te fanno i fari e tu con la moto te sposti, perché tanto già lo sai che al primo ingorgo tu gli passi a fianco e beh, mondo vai.
5: Esatto, esatto.
4: Cioè, io spendo 15 euro a settimana di benza e te con queste accelerate inutili hai fatto fuori mezzo serbatoio e ti ritrovi dopo tre macchine davanti a me.
0: Emiliano è il giustiziere dell'asfalto.
4: Ma sì, quelli che si fermano a guardare i tamponamenti, quanto li odio.
5: E quelli fanno traffico ancora di più, eh?
4: Mamma mia, è
5: curioso. Corsia poi, capito?
4: E capita spesso, capita spessissimo che magari dall'altra corsia è stato un tamponamento normale, quelli stanno a far CID,
5: bravo,
4: e quelli
5: bravo.
4: Stanno lì, se fermano, controllano. Ecco, io metterei l'arresto immediato per i curiosi colti sul fatto.
5: Bravo, col telefonino in mano, bravo.
4: Oh, a proposito, regà.
0: Sì, sì.
4: Vi dico che chi è che crea l'ingorgo?
0: Vai, rispondi a questa annosa domanda.
4: Volete saperlo?
0: Sì. Vai, dillo.
4: È il vecchio col cappello.
0: Lo sapevo! È come il maggiordomo.
5: È uguale,
4: incredibile,
5: lui.
4: Sempre.
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Siamo pronti a tornare indietro nel tempo. Questa volta ci fermiamo nel 1989. Era l'anno del Game Boy, era l'anno anche dei Polly Pocket.
2: Ma era anche l'anno di un fill di batteria tra i più famosi, Phil Collins, Another Day in Paradise.
1: Su il volume
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Dei gladiatori, il gioco dell'estate, il gioco dove partecipate in due, bisogna collaborare, non c'è chi vince, non c'è chi perde, due o vincono o perdono doppia t-shirt in palio. Come ci si prenota? 393 0 119 119, basta un semplicissimo messaggio che deve contenere quale parola magica?
1: Biga. Ok, va bene il messaggio scritto, va bene anche quello vocale se vi è più comodo, il numero tanto è sempre quello 393 0 119 119. Ti chiedo, in palio cosa mettiamo?
0: Doppia t-shirt, la t-shirt della sveglia dei gladiatori, esclusiva di Dimensione Suono Roma, e la potete vincere in due. L'importante è essere veloci, collaborare e soprattutto tanta abilità.
1: O tutto o niente, o vincono in due o perdono in due. Manda ora la parola chiave biga al 393 0 119 119. Piccolissima pausa e poi torniamo con i due fortunati concorrenti di questa mattina.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
6: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
5: Supermercati.
7: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
8: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
9: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Su Dimensione Suono Roma,
14: la sveglia dei gladiatori.
15: Powered by
16: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: 103, Pezzali, Repetto, sei un mito, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Buon venerdì a tutti, siamo pronti a giocare con voi, quindi salite a bordo.
2: La biga dei gladiatori.
1: Oggi a bordo della biga abbiamo due ragazze, loro sono Melania e Chiara. Ciao, buongiorno, benvenute.
0: Eccole.
3: Buongiorno.
1: Allora, conosciamoci, partiamo da Melania che è stata contattata per prima. Melania, da che zona ci ascolti e che fai di bello?
3: Allora, io ci sentiamo da Amatrice e sto lavorando in questo momento.
1: Di che ti occupi, Melania?
3: Allora, lavoro nell'albergo ristorante della famiglia.
1: Ah, benissimo, benissimo. Passiamo a Chiara, vai.
4: Buongiorno, io no, vengo da San Cesario e sono come un'addetta vendita.
1: Addetta vendita, benissimo.
0: Ok,
1: a Amatrice, San Cesario, perfetto.
0: Siamo pronti questa mattina a fare il giro intorno al Circo Massimo. Se riuscite ad arrivare al traguardo, portate a casa una maglia a testa. Come
1: allora,
0: funziona il gioco?
1: Il gioco è semplicissimo, dovete collaborare, quindi dovete essere veloci a passarvi la palla, perché è proprio lì il difficile. Adesso Rino vi chiederà di fare una lista di 10 definizioni, 45 secondi di tempo. Inizia Melania a seguire Chiara, una definizione a testa fino ad arrivare a 10. Se ci riuscite, vi portate a casa una t-shirt a testa.
0: Dovete elencarmi questa mattina 10 cantanti italiani viventi.
1: Dai, oggi è facilissimo, eh. Parte
0: Inizia
1: Melania.
0: Melania, forza.
3: Alessandra Amoroso.
1: Chiara.
4: Tiziano Ferro.
1: Melania.
3: Abbi Fibra.
1: Chiara.
4: Irama.
1: Melania.
3: Vasco Rossi.
1: Chiara.
4: Annalisa è già stata detta?
1: No, Annalisa.
0: Melania. Ne mancano quattro.
1: Dai, ne mancano quattro.
0: Avete
1: forza.
0: Detto Vasco, dite pure quell'altro.
1: Oh,
0: no?
1: Dai.
3: Ligabue.
1: Brava, Melania, Chiara.
0: Chiara. Veloci, ne mancano
1: dai,
0: tre.
1: Ultimo.
0: Melania.
3: Oddio.
0: No. Ragazze,
1: vi siete fermati a 8, porca miseria.
0: Ma quante
3: emozioni,
0: erano.
3: Il tempo è poco.
1: Oggi erano facili, però dai, ce ne stanno tantissime.
0: Marco Masini, Fedez, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Sara Toscano.
1: C'è pure quelli nuovi, Sfera e Basta, Emi Schilla, che ne so,
0: Anna.
1: C'è,
0: no,
1: porca miseria, Tony F, troppi ce n'erano, porca miseria.

0: guardo, niente, niente da fare.
1: Niente da fare, ragazze. Melania e Chiara, oggi le t-shirt rimangono qui, ma sapete benissimo che tanto lo facciamo con tutti. Anche a voi daremo una seconda possibilità. In settimana vi richiamiamo, va bene?
2: Grazie.
1: Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Ciao.
3: Riascolta la Biga dei Gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Geppolino, ho capito che per vincere alla biga,
1: sì,
0: l'unico modo è dare un argomento a piacere. A scuola, quando eri in difficoltà, ti dicevano parlami di quello che sai. Forse è l'unico modo per vincere magliette.
1: No, però...
0: Buona giornata, Arianna.
2: Grazie, Arianna. Mi hai sbloccato il ricordo dell'argomento a piacere quando proprio la professoressa voleva salvarti e non sapeva che pesci prendere.
1: Io tutti gli esami che ho fatto nella mia vita, a un certo punto mi guardavano e mi dicevano: c'è l'argomento a piacere. Guardi, oggi non so prepararmi.

0: giustamente l'emozione, l'agitazione, il tempo che scorre.
1: Magari proviamo ad allungare il tempo nella prossima stagione. Fammi leggere questo messaggio. Ciao Geppo e ciao Rino, oggi Mirabella fa 10 anni.
0: Oddio, che carina!
1: Se volete mandarle gli auguri, lei vi ascolta sempre, ok? Post-scriptum, il tema del compleanno è proprio quello della radio.
0: Allora,
1: infatti,
0: Mirabella, la bambina che ci racconta sempre le barzellette, sì, a noi gli vogliamo tanto bene.
1: Tantissimo.
0: Mirabella, ecco.
1: Indosso la maglia dei mini gladiatori, sì, e poi ha realizzato con
0: i palloncini
1: una creazione bellissima e c'è il logo di dimensione sono
0: Roma. Ma poi, se ti ricordi bene, Mirabella

0: l'abbiamo conosciuta al Talenti Village, ti ricordi? Ci è venuta a trovare con la mamma e quella bella bambina biondina. E allora tanti tanti auguri da parte mia e da parte di Rino, un grande abbraccione, ti vogliamo bene Mirabella, dai!
1: Buon compleanno e tantissimi auguri. Oh, si avanza un pezzettino di torta, oh, Mirabella.
0: 10 anni, sono 10 anni.
1: Noi siamo qua.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
7: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: E no. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
12: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
1: Buon venerdì alla nostra redazione, ora la voce di Salvatore Lordi per tutte le ultime dalla capitale.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi. Spari a Ponte di Nona, un ragazzo è stato ferito a colpi di pistola, il giovane era giunto ad una gamba, è stato trasportato in ospedale. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi e intanto il secondo caso in pochi giorni. Sarebbe stata una rissa tra 9 detenuti all'origine dell'aggressione sfociata con la morte di un 27enne magrebino accoltellato nel carcere di Viterbo. Tra le ipotesi degli inquirenti un regolamento di conti tra bande. Mobilità, è scattata l'assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici, la polizza costa dai 30 ai 55 euro l'anno fino a oltre 100 con gli extra, chi non si assicura rischia una sanzione da 100 a 400 euro. Iniziata e subito rinviata la seduta dell'Assemblea Capitolina sulle norme tecniche attuative del piano regolatore di Roma Capitale, la discussione conclusiva in aula è prevista quindi per giovedì 23 luglio. Sharon Stone in Campidoglio nel vertice sull'intelligenza artificiale. L'attrice, ambasciatrice dell'enciclica di Papa Leone, è intervenuta all'Assemblea dei Premi Nobel sottolineando la necessità di mettere la persona al centro dello sviluppo tecnologico. La dignità umana non è un algoritmo, ha detto la Stone. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
1: Gladiatori, buongiorno, le 8:03.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon venerdì 17 luglio 2026 a tutti. No, mettiamo la scaramanzia da parte, concentriamoci sulle cose belle, anche perché oggi è Sant'Alessio di Roma.
1: Ah, quanti amici che abbiamo che si chiamano Alessio, Alessia, dobbiamo fare gli auguri alla nostra amica Alessia.
0: Che poi come diventa Alessio a Roma? Se si è.
1: Oppure Lello, uguale.
0: Lello, se si è,
1: sì,
0: dipende.
1: C'è sta.
0: Ma non è l'unica ricorrenza da celebrare oggi. Senti
1: che abbiamo
0: qua.
1: Poi?

0: Cosa succede?
1: Ah, in questa ora troviamo il nostro romano doc Antonio Giuliani, un bel salto negli anni Ottanta con il momento nostalgia e il terzo momento gioco del venerdì. In quest'ora c'è l'Arena dei Gladiatori.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Il nostro amico il pensionato, il signor Giovanni, mette un annuncio sul giornale e manda il messaggio in redazione, no? E scrive così, allora: vendo dentiera usata in buone condizioni. PS, non telefonate ore pasti, perché mi serve.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 90.

0: mattina, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: La musica è quella di Dimensione Suono Roma. Geppellino De Niro con voi fino alle 10.
1: Le voci sono le nostre.
0: Fa caldo, c'è afa, lo sappiamo. Potremo parlarvi del fatto che stanno vendendo su internet i cartelloni del concerto di Ultimo a Tor Vergata.
1: Ma ti rendi conto? Cioè, come a Papalina del Papa, cioè, si sono portati via i cartelli segnaletici, quelli che indicavano dove doveva
0: sì,
1: fluire
0: i vari
1: il pubblico,
0: percorsi, no?
1: E li hanno messi su Vinted, ma sono arrivati quasi a 800 euro. Allora, l'assessore onorato ha ricordato sui quotidiani che
0: è un reato
1: portarsi via un cartello stradale.
0: Non è uno scherzo.
1: E poi quando lo metti su Vinted risulta chi sei, eh? Oh, dai, che dovete prendere una multa per una stupidaggine del genere?
0: Comunque, Roma è al centro delle grandi produzioni dello spettacolo, sia per quanto riguarda i concerti, ma anche per quanto riguarda il cinema. Infatti, ieri sono stati avvistati a testaccio Matthew McConaughey, premio Oscar, Zoe Saldana.
1: Erano lì perché ti spiego com'è andata. Penso io ieri pomeriggio ero a testaccio.
0: Sì. Eri lì testaccio. Sì. Per caso li hai beccati?
1: No, stavo a camminare, sento fa Geppo! Mi giro, era Matthew McConaughey.
0: No, vabbè.
1: Mi faccio bella, ma te, lui mi fa: se andiamo a pian supplì al mercato, perché lì ci stanno i supplì.
0: Il mercato di testaccio è famosissimo.
1: E faccio andiamo, porta pure l'amica tua, perché non l'avevo riconosciuta lei, capito?
0: Zoe Saldana.
1: Sì, lei l'avevo incontrata già a Portofino, ti ricordi?
0: Lei come parla?
1: Lei quale? Mi ha detto: bella Ge, che dici?
0: Giusto.
1: Quindi, tutto a posto.
0: C'è un bel rapporto tra.
1: Sì, sì, siamo andati, l'ho portati al mercato di testaccio, abbiamo comprato un po' lì ai banchi, abbiamo mangiato due supplì, sono stati bene, me lo sono divertiti.
0: Comunque, Matthew McConaughey e Zoe Saldana sono a testaccio perché stanno facendo un nuovo film, ok? Ci sono le riprese di Positano, un nuovo film prodotto da Netflix, e per alcune ore la zona è diventata un vero e proprio set cinematografico.
1: Pensa, lei a un certo punto mi ha detto: certo, però Rino
0: che
1: fa, cioè, non gli vai tanto a genio a lei,
0: perché conosce
1: invece
0: anche
1: me. Sì, come ci ascoltano tutte le mattine,
0: allora. Ah, quindi ascoltano proprio il programma,
1: cioè, hanno scaricato l'app, si sente pure a Los Angeles.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate

0: messaggi.
1: Ciao Gippo, ciao Rino. Oggi è il, lo sapete che oggi è il mio compleanno, no. Mi fate l'auguri, ciao, certo. Un bacio
2: da papà Daniele
1: e da Ludovica, ciao.
2: È venerdì, è proprio venerdì.
3: E pure il compleanno di Ludovica. Ciao Ludovica, tanti auguri.
0: Un abbraccio fortissimo da parte di noi due e anche di Antonio Giuliani che torna tra pochissimo, restate qui. Go. Your Energy Music.

0: gioco su Dimensione Suono Roma.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
1: supermercati.
3: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
4: Iazzoni!
5: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
6: Hai sentito?
7: No, cosa?
6: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
7: Davvero?
6: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
7: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
6: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450. 51.
12: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
13: Sì, ma non parlano del prezzo.
12: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
13: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
12: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
14: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
15: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
17: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
18: Dimensione Suono Roma, meteo.
19: Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia e dunque anche sul Lazio. Qui il sole sarà l'assoluto protagonista e i cieli saranno

0: sereni e tersi. Caldo intenso ed afoso su tutta la regione. Sulla capitale si toccherà una temperatura massima di 35 gradi. Caldo di giorno ma anche di sera e di notte. Per quanto riguarda poi il weekend, nulla da segnalare, prevarrà ancora il sole e le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Su Dimensione suono Roma.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
1: Su Dimensione suono Roma.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Robbie Williams, Love All My Life. Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Le 8:32, siamo tornati in diretta. Buon venerdì a tutti e buon venerdì anche al nostro Romano Doc Antonio Giuliani. Come sempre oggi c'è la rubrica dedicata al mondo animale.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Ragazzi, oggi è venerdì.
1: Sì.
4: È venerdì. E come tutti i venerdì c'è la rubrica
0: dedicata.
1: Quella sugli animali.
4: Date fare rima. Dovete fare una rima, no? Vabbè, la faccio io, vabbè.
0: Vai,
4: c'è la rubrica. Ma dagli animali da scoprire, perché è venerdì. C'era tutto. Come fanno i bambini il venerdì? Come dicono?
0: È venerdì.
4: E come tutti i venerdì, la rubrica degli animali da scoprire. Oh. Cioè, capito? Allora, niente da fare. Vabbè. La famosa, qualche non li conosce. E quindi sigla.
0: Sigla, eccola.
1: Eccola.
4: Oggi
0: senti,
4: vi parlerò.
0: Tono,
1: Sì. È impostato.
4: Che è stato?
1: No, dico, è impostato.
4: Ah, dicevo impostato. Oggi vi parlerò dell'angora.
1: Angora.
4: Ma non intesa come il bloccaggio di una barca nel mar Adriatico in Abruzzo.
0: Perché
4: dai, e butta st'angora.
0: Fregato.
4: Che se non si aggancia sullo forno la corrente lo sai fido andoce stracina, ma che ha buttato l'omicio? Ha buttato l'omicio in acqua? E certo, ma ha detto te butta l'angola. E quello di quella razza è no. Ma angola indesso come lana.
1: Ah sì, pregiatissima.
0: Ah, ecco.
4: E per questo oggi vi parlerò della Ankara Tausani. Basta, è finito.
0: Basta,
4: pensavo che continuasse. Invece
0: eravamo tutti in colpo.
4: Sì, io pure sono rimasto un po' così. Un po' ancora così sospeso.
1: Io ho provato a cercare il nome di lavori Ankarano, la località.
4: Ankarano sta
0: in Slovenia, Antonio.
4: Ah, in Slovenia.
1: Ma quale Slovenia, raga?
4: Ankarano dov'è?
1: Ankarano sta provincia di Teramo.
0: Teramo, è sempre lì, Antonio, ma ho finito.
1: È
0: visto,
4: Allora c'ha ragione Rino. vabbè. Ankara Tausani in turco, o più conosciuto come Angora Rabbit.
1: È coniglio.
4: Hai trovato?
1: Coniglio.
4: Ah, coniglio, non è sto disprezzo.
1: No, vabbè, mica è
4: disprezzo. Adesso quanto è grande?
1: Perché è voluminoso, tutto peloso.
0: È tutto peloso.
4: Sì, è una piotta di coniglio. Cioè. Detto in termini scientifici,
1: certo,
4: una piotta di coniglio.
0: Termine tecnico.
4: Come il sorcio o anche il bagarosso. Cioè, poi non so se voi ce ne avete altri, ma questi sono i termini proprio tecnici.
0: Comunque si chiama coniglio d'angora. Bello.
4: Sì.
0: Bianchissimo, poi con queste orecchie molto lunghe. Molto.
4: Ma dove t'ha viste orecchie?
1: C'è la foto.
0: C'è la foto.
1: Sì.
4: No, dico, c'ha pure orecchie, non si vede, si vede.
0: È perché quando ce le ha abbassate, capito, si nascondono
1: il
0: pelo.
4: Wow. Non gli si vede manco il muso per quanto gli cresce il pelo. E senza fare allusione, perché
1: no,
4: quando si parla di conigli
0: è anche di pelo, però
4: è apposta, è il pensiero va subito lì, no? Dove
0: siamo,
4: sappiamo,
0: noi siamo persone,
1: noi siamo super partes
0: educate, ma io, quindi persone,
4: ma io, dove, che siete voi? Super?
0: Persone educate anche di un certo rango, quindi non è che.
4: Sì, quello è un altro animale.
1: Quello è l'orango, quello è l'altro.
4: Bravo.
0: Ma pure quello che ha otto occhi, no? Il famoso.
4: Per esempio, però ci devi far parlare,
0: Rino.
4: Perché io e Geppo stavamo animando la natura.
1: Certo.
4: L'orango, quello che balla, è orango?
1: Orango tango.
0: Ballerino provetto.
1: Certo, famosissimo. Lui
4: famosissimo.
1: C'è i tacchi, c'è i mocassini di tacchi. Torniamo ai mocassini.
4: Dagli le tacche e dagli le punta. L'orango tango entra e fa.
1: C'hai ragione. In romano l'ha sempre chiamato orango tango.
4: Tango.
1: Si chiama urang utang.
4: Urang utang.
1: C'è
4: un altro paese. Che che animale c'è? C'è l'orangutang.
1: L'utang.
4: L'utang è io. Basta che dopo dove una ripie, però, eh.
0: Ma ritorniamo sul coniglio.
4: Sì, ritorniamo sul coniglio. Ritorniamo sul coniglio, soprattutto che. Pensate che io non lo sapevo, ma il 70% dei capi d'angora, l'abbigliamento, provengono da questo coniglio.
0: Hai capito?
4: Ah, e il restante 30%?
0: Sì.
4: Dalla pecora, dalla d'angora. Pecora,
0: sì, okay. Sì.
4: E qui ancora peggio, perché parlando di pecora,
0: Antonio,
4: no, di come volume peluche, cioè diciamo come per fare un maglione, che vuoi fare, che ci vuoi fare?
1: Però sono 3 gli animali, non so se lo sai, eh.
4: C'è pure il gatto.
1: Esattamente,
4: ma non ci si fa il non ci non ci si fa l'ana.
0: No,
4: no. Perché quello è il cane. È la femmina del cane, no?
1: Certo.
0: Alana.
1: Alana.
4: È la femmina. È la femmina di...
0: Il maschio è Alano.
4: È Alano, ecco, così siamo chiusi tutti. Siamo a per pela. La pecora è.
0: Che fatica, Effettivamente. Problematico.
4: Ah, però c'è anche il coniglio nano, d'angora nano.
1: Ah, okay. No, quello non lo conoscevo.
4: Sì, c'è scritto coniglio d'angora nano, che in questo caso la sua lana serve per fare dei borsini, colletti. I taschini.
0: Più piccolo.
4: Ma la cosa particolare di questi conigli nani è che sono così piccoli, ma folti, che quando scappano sembra che stia a correre dietro ancora un fiocco, cioè capito una cosa proprio.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Tra poco giochiamo con voi all'arena 393 0119 119, ma prima facciamo un altro viaggio indietro nel tempo con voi e ci fermiamo questa volta nel 1987,
2: quando Michael Jackson, pelle e borchie, gira un video mitico sotto la metro. Questa è Bad.
3: Ritmi History 80,
0: solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato 1987, Michael Jackson, Bad. Gladiatori,
1: buongiorno,
0: giochiamo con voi all'arena. Tirate fuori i vostri smartphone, mandate ora un messaggio scritto vocale con la parola chiave arena a questo numero
1: 393 0119 119. Fallo adesso, messaggio WhatsApp o vocale con la parola arena.
0: Noi ci prendiamo una piccolissima pausa, torniamo tra poco, restate qui.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito.

0: L'offerta termina a fine mese.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
4: Supermercati.
5: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
10: Su Dimensione Suono Roma,
11: la sveglia dei gladiatori.
12: Powered by
13: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Arena dei Gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Presentiamo i due concorrenti di oggi. In questo venerdì mattina si sfidano da un lato Ciprian e dall'altro Fabrizio. Benvenuti.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno Gladiatori.
1: Allora, dai. Ciprian è stato contattato per primo, gioca con Geppo. Fabrizio, giochi con le mie domande. Sei pronto, Ciprian? Andiamo.
3: Vai.
0: 2-1-0.
2: Ciprian, l'azienda automobilistica dei quattro anelli.
3: Audi.
2: Laura Palmer era la vittima di una famosa serie TV. Quale?
3: Twin Peaks.
2: Famosa piazza romana, sede di una numerosa colonia di gatti.

0: Ponti. In centro, piano centro di Roma.
1: Molto famoso.
0: Molto famoso.
2: No, non mi viene.
0: Però
2: no.
0: Ci butta in una piazza di Roma, buttate, dai, una.
1: Che ti frega?
2: Piazza di Spagna.
1: No, non è la piazza di Spagna.
0: Allora, caro Cipriano,
3: Argentina.
0: Esatto. Fabrizio non era il turno tuo.
1: No.
0: Allora, diamo le risposte esatte a Cipriano. Laura Palmer era la vittima di una famosa serie TV, proprio Twin Peaks, e l'azienda automobilistica dei Quattro Anelli è l'Audi. L'ultima non l'hai azzeccata, Cipriano, ti fermi a due risposte esatte su tre.
1: Era Largo Argentina.
0: Largo Argentina.
3: Ok, sì. Va bene.
1: Vediamo come se la cava Fabrizio.
0: Vai, Fabrizio.
4: 3, 2, 1, 0.
1: Se sto facendo una passeggiata sul lungomare di Vasto, in quale regione italiana mi trovo?
3: Abruzzo.
1: Il santo patrono di Torino?
3: Sant'Ambrogio.
1: Quale imperatore edificò un immenso muro per difendere i confini in Britannia? Parliamo della storia dell'antica Roma.
3: Quale imperatore
1: edificò un immenso muro per difendere i confini in Britannia?
3: Britannia,
1: buttati, il tempo sta scadendo, sbrigati.
3: Tito.
1: Non è Tito, mannaggia Fabriti, fermi a uno, perché sì, l'Abruzzo è la regione in cui si trova il lungomare di Vasto, il santo patrono di Torino non è Sant'Ambrogio, quello è di Milano.
0: Quello è di Milano, vabbè.
3: Ah, no, io stavo metti
1: no,
3: Ferrero Rocher.
1: San Giovanni Battista è il santo patrono di Torino. L'imperatore che edificò l'immenso muro per difendere i confini in Britannia era Adriano. Infatti c'è il ballo di Adriano, ragazzi.
3: Esatto. Vabbè, bordicca la maglietta, ma la faccio da solo, ho capito.
1: No, dai, ci puoi riprovare,
0: no.
1: Però oggi vince Cipriano.
0: Oggi tocca Cipriano, dai.
1: Bravo,
3: dai.
1: Noi salutiamo entrambi. Nei prossimi giorni Cipriano ti arriverà la maglia. Fabrizio, tu potrai riprovarci magari settimana prossima.
0: Ciao ragazzi.
3: Grazie, ragazzi, un abbraccio anche a voi.
5: Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Key. Chiudiamo con Just the Way You Are, la terza ora insieme su Dimensione Suono Roma. Tra poco le news.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Ciao, Gia.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2 per 100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
6: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
5: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
6: A volte serve solo un sì.
5: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
6: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
5: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Il parco del Colle Oppio recupera il suo volto storico grazie agli interventi di restauro realizzati dalla Sovrintendenza Capitolina nell'ambito del programma PNRR Caput Mundi. Restaurati grazie a un investimento di circa 1,5 milioni di euro, i due portali di accesso al parco, le forme architettoniche monumentali della Fontana Ninfeo e della Fontana delle Anfore e l'intero sistema di trasporto dell'acqua che alimenta le fontane. Nuovo Open Day dedicato alla carta d'identità elettronica in programma sabato e domenica, previste le aperture straordinarie degli ex pit del punto di rilascio di via Petroselle e del municipio 12. Obbligatorio prenotare l'appuntamento sul sito dell'agenda CIE. Chi è ancora in possesso della versione cartacea può invece richiedere un appuntamento contattando il proprio municipio. Sono già disponibili i biglietti per Dissonanza, il festival che svela il futuro dell'elettronica con 2 giorni di pura sperimentazione sonora. Appuntamento all'Auditorium Parco della Musica il 12 e il 13 settembre. Info su comune.roma.it.
9: Ritorniamo in redazione con Salvatore Lordi, tutte le ultime dalla capitale.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Smantellato dalla Guardia di Finanza di Roma un articolato sistema di somministrazione illecita di manodopera nel settore della logistica basato sull'utilizzo di società prive di effettiva operatività economica. L'inchiesta ha accertato l'impiego di oltre 1.800 lavoratori regolari tra il 2020 e il 2022. Operazione ad alto impatto della Polizia di Stato nel cuore della capitale. Controlli che si sono estesi tra le principali arterie del centro. Il bilancio vede una stretta sul fenomeno dei campanellari, con una denuncia per gioco d'azzardo, un arresto invece per furto. Gestione finanziaria in ordine e nessun nuovo indebitamento. La Regione Lazio incassa il via libera della Corte dei Conti sul rendiconto generale del 2025. La parifica su un esercizio che dopo anni torna a chiudere in attivo, un avanzo di circa 320 milioni di euro. È il segno di una regione che sta amministrando in maniera corretta, ha detto il presidente Rocca. Meteo, continuano ad aumentare le città da bollino rosso segnalate dal Ministero della Salute. Nel Lazio anche oggi ondate di calore in tutti e 5 i capoluoghi. Nella capitale sono aumentate del 30% le richieste di aiuto ai medici di famiglia, fa sapere per Luigi Bardoletti, segretario romano della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
11: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza, ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
9: Gladiatore, buongiorno, le 9:05 minuti.

0: Eccoci, Geppellino De Niro con voi fino alle 10. Buongiorno gladiatori. Allora, tra poco ci sarà anche chiacchiere da barra con Eleonora Scaiola. Quindi l'argomento di oggi al 393 0119 119 è questo: ricordiamo la prima vacanza estiva che avete fatto da soli.
1: Dai, che bello, questa è tanta roba.
0: Ci piace come argomento, andiamo a scavare un po' nei vostri ricordi. 393 0119 119, raccontateci la vostra prima vacanza estiva da soli. Ora però tutti a bordo, c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato
2: Star Piccio.
1: Anno 2151, venerdì. Il pianeta gigantesco che rotolava verso la Lucarna si fermò a pochi metri dalla nave. Si aprì come un enorme guscio. Dentro c'era un minuscolo alieno con gli occhiali.
0: Che bello!
3: Scusate il disturbo.
0: È carinissimo.
1: Geppo lo fissò. Ci stava travolgendo, però, mi scusi.
3: Sì, ma avevo sbagliato parcheggio.
0: Dai, perdonalo.
1: L'alieno mostrò una ricevuta. Era una multa cosmica. Divieto di sosta orbitale.
0: Anche lì, quindi, ci sono i vigili urbani.
1: Rino scoppiò a ridere. Emiliano ancora di più. E l'Emiliano, sì, e l'alieno spiegò: in realtà, noi siamo esploratori. Siamo gli impiegati dell'ufficio galattico Getti Smarriti. Il pianeta di Opinonia era stato archiviato per errore e voi siete stati trascinati qui da un modulo compilato male.
0: Ah, sono dei burocrati loro.
1: Quindi tutta questa avventura è colpa solo di una casella barrata invece di quella sotto. Geppo sospirò: incredibile. L'alieno sorrise:
3: comunque, prima di andare dovreste firmare questi moduli.
0: Sì.
1: L'alieno posò sul tavolo un faldone alto 2 metri. Rino lo aprì. Erano 847.392 pagine.
0: Che esagerato.
1: Emiliano guardò il generale e disse: Geppo, sì? E quasi quasi preferivo essere inseguito dal pianeta.
0: A questo punto.
1: Mentre tutti ridevano, il computer di bordo emise un bip.
4: Nuova missione ricevuta. Destinazione pianeta caffettiera.
5: Riascolta Star Piccio sull'app e sul nostro sito.

0: Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. E quindi siamo pronti tra pochissimo a girare la domanda della prima vacanza estiva fatta da soli anche ad Antonio Giuliani. Restate qui.
1: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride GPL, per farti risparmiare sul carburante.
0: Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%.
1: Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it. Go!
2: Your energy music. Run from the sunlight, drink your love. Bad habits lead to late nights and then alone. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top.
4: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
5: supermercati. Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
5: Fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Roman Auto.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Hai sentito?
10: No, cosa?
9: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
10: Davvero?
9: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
10: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
9: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
11: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
12: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
13: Sì, ma non parlano del prezzo.
12: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per...

0: pochi veicoli. E tutto finanziato a tasso agevolato.
1: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
0: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
2: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
7: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
8: Su Dimensione suono Roma.
9: La sveglia dei gladiatori.
10: Powered by
11: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Pizza, le 9:29, gladiatori, buongiorno. Buon venerdì a tutti. Questa è Dimensione Suono Roma. Allora, vi siete ricordati della vostra prima vacanza estiva fatta da soli?
1: Come te la dimentichi quella? Perché sei appena diventato adulto e vai in vacanza con i tuoi amici.
0: Proviamo a capire se anche Antonio se l'è ricordata.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Ragazzi, ecco. Ragazzi, sapete che giorno è oggi? Sì.
0: È venerdì 17.
4: Certo. 17, 17.
1: Sì, 17.
4: Porta male, dici 17 o venerdì 13, c'era anche un film.
0: Dipende, sì, dipende.
4: Di solito Simone, tu che sei un cinofilo, che ami i cani. No, parte scherzi. C'era un film venerdì 17, venerdì 13.
1: È una saga di film, sì, con l'assassino, quello con la maschera da occhio, no, venerdì 13.
4: Ah, ok, ok, ecco, lo ricordavo.
1: Però,
4: bene.
1: Nel mondo anglosassone quello porta sfortuna, invece da noi è 17.
4: E allora mi leggo dicendo che butto giù la mia maschera e andrò a ricordare il mio primo viaggio da solo, da adulto, da diciottenne, la mia prima vacanza da solo. È stata per poco veramente da solo, perché i miei amici già più stretti, diciamo, i miei amici più stretti si erano organizzati, perché io non gli avevo dato ancora la mia disponibilità, visto che ogni estate dovevo partire con la mia squadra per andare a fare il ritiro, diciamo.
1: Calcio, no?
4: Sì. Il ritiro, poi ho visto che mi hanno già ritirato tanto de mio. Io a questo punto stanno parto, c'ho 18 anni, decisi di partire con

0: I miei amici, solo che la macchina ormai era piena. Siamo partiti in sei, non lo dico a nessuno, tanto ormai sono passati in sei da quanti anni. Ora capite perché.
1: È andato in prescrizione.
0: Sì, siamo partiti in sei, ora capite perché prima ho detto amici stretti.
1: Molto stretti.
0: Perché più stretti così se muore, no? Come si dice se muore? Se muore nel vero senso del termine, perché il viaggio in sei era Roma-Tropea.
1: Oddio,
0: è lunga. Ed eravamo sicuri che almeno uno di noi durante il viaggio non ce l'avrebbe fatta, cioè, sicuro. E invece arrivavamo tutti e sei, solo che, come si diceva una volta, stavamo più in bianco da neve. Così si diceva, no?
1: Squattrinati, ma felici.
0: Abbiamo dormito 5 giorni in spiaggia.
1: Ah, proprio così.
0: E che volevi? Nei sacchi a pelo. E ricordo che venivamo, una vergogna, guarda ragazzi, veramente. Mi ricordo che venivamo svegliati dalla confusione delle famiglie. Perché noi andavamo a dormire per le 4 di mattina dentro il sacco a pelo e giustamente i famigli arrivavano nella spiaggia libera, ti piantavano un ombrellone a millimetro dal coso proprio, anzi che ti appuntavano a terra il sacco a pelo. Sì, perché aprivi sto sacco a pelo e vedi tutta questa gente intorno e ti guardava una vergogna. Quindi che facevi? Aprivi velocemente il sacco a pelo e se tuffavamo in mare per la vergogna, subito così. E lì ho capito perché si chiama sacco a pelo. Perché se apri la chiusura lampo velocemente, e il pelo te lo fa tutto. Perché se stai a dormire solo con i slip, te fai il pelo da sotto al collo fino ai caviglie, capito?
1: Full monti, servizio completo.
0: E non mi sono voluto fermare prima dei caviglie per evitare agli uomini che ci ascoltano un dolore enorme, anche se virtuale, diciamo.
1: Ecco. Abbiamo capito.
0: Hai capito?
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.com.

0: Ritmi History 80.
1: Facciamo un salto nel 1986, sembra un tempo remoto, ma pensate, in quell'anno iniziava il drive-in con Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo, il pranzo è servito e quelli della notte.
2: Hai detto niente, la storia della televisione italiana, in quell'anno anche Prince and the Revolution.
1: Questa è
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 86.

0: La musica di Dimensione e Suono Roma, Gladiatori, buongiorno! Buon venerdì 17 luglio a tutti, Geppo, Rino, De Niro e come sempre anche Eleonora Scaiola per Chiacchiere da Bar, Summer Edition. Ciao, ciao Ele!
1: Ciao ragazzi, buongiorno! Eccoci anche oggi in diretta da Ostia, il litorale dei Romani. Siamo in una location meravigliosa, vedo degli ombrelloni a strisce rosse e bianche. D'altro beh, no, è Ostia, siamo da IF, Caffè del Mare, Mare Amerigo Vespucci 170. Io ovviamente vi se siete in zona vi aspetto, ci andiamo a prendere un caffettino, un correttino, ci sono tutti i gadget e poi ce la chiacchieriamo ovviamente.
0: Ecco, l'argomento di oggi, Eleonora, lo abbiamo lanciato prima, è questo, il ricordo della prima vacanza estiva che abbiamo fatto da soli.
2: Ah, che bello!
0: Tu dove sei andata, Ele?
1: Ragazzi, allora, io la mia prima vera vacanza da sola sono stata con in Marocco, però sono partita il 7 marzo del 2020, quindi vi lascio immaginare com'è andata a finire. È stato un macello per tornare in Italia, però ho un bel ricordo di tenere

0: della loro prima vacanza.
1: E quindi, a tra poco, ricorda il nome dello stabilimento, Ele.
0: Siamo da IF Caffè del Mare.
1: A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi per te, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare subito sul carburante.
2: Un esempio? Prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen. Tutte con 2 anni di garanzia e manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%.
1: Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio.
2: Vai su carpoint.it per saperne di più.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: La convenienza al top. La qualità al top, supermercati top, è con te.
7: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
8: Supermercati. Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al We Hybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
12: Tipo?
11: Tipo trovare l'auto giusta.
12: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
11: Perché?
12: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
11: fermo,
12: elettriche.
11: Fermo, che sto iniziando a sudare.
13: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Su Dimensione Suono Roma,
15: la sveglia dei gladiatori.
16: Powered by
17: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: chiacchiere da bar.
1: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma e come promesso ritorniamo ad Ostia grazie alla voce della nostra inviata Eleonora Scaiola. Ciao Ele!
2: Ciao Ele! Ciao
3: ragazzi, applauso!
2: Oh, oh, che bello applauso, ci piace!
1: Dagli sempre!
3: Va bene amici, io sono la Ippa, Caffè del Mare, Lungomare, Amerigo Vespucci 170, un gruppo d'amici stupendo. Sono con una donna altrettanto bellissima, bionda, col occhio verde. Buongiorno, nome? Dania.
1: Dania. Ciao Dania.
3: Ciao Dania. Ti ricordi delle nostre prime vacanze fatte da soli? Tu che ricordo hai? Dove sei stata?
4: 18 anni, da sola, con un Vespone 200, da Roma alle Isole Eolie.
2: Bel viaggio!
4: Sì. E parliamo del 1981.
3: Ammazza ragazzi. No vabbè, stupendo. Poi okay. Se lo sai mi chiami?
4: Sì.
3: Bellissimo. Andiamo avanti, grazie Dania.
4: Prego.
3: Ciao Mare, buona Ostia, pronto. Bravo Francesco, fai partire l'applauso.
1: Un altro applauso è partito. Siamo
3: allo studio televisivo, vai. Buongiorno.
4: Ciao. Ciao.
3: Nome.
4: Gabriella.
1: Ciao Gabri.
3: Ciao. Posso nominare Gabri la ragazza sorriso? Perché il sorriso
2: sempre. Avevo gente allegra, Dio l'aiuta, si dice.
1: Sono d'accordo.

0: il mio primo musical.
1: Quale?
0: Jesus Christ Superstar.
2: Un grande classico.
0: Ma guarda, era appena uscito, una cosa meravigliosa.
2: Com'è che fate? La ricordo.

0: belle, belle, belle.
1: E poi comunque un po' a 17 anni già vacanza da sola nel 70, insomma,
0: avevo fortunatamente due genitori abbastanza moderni.
2: Bene, però fin da subito sei stata una donna forte, tosta e indipendente, come canta qualcuno.
0: Penso di sì e credo di esserlo ancora.
2: Brava, brava, ci piace tantissimo.
1: Allora ragazzi, non so se abbiamo tempo, chiudiamo con un'ultima storia.
2: Vai.
1: Bene, Franci, vieni tesoro, che tocca a te. Franci, tu ti fai partire l'applauso, qua siamo sempre in uno studio. Dai Franci, a te che è successo durante la tua prima vacanza da sola?
3: Allora, tornando dalla Sicilia con una mia amica, chiediamo informazioni a una persona che lavorava nell'aeroporto, chiedendo se eravamo in tempo, e ci dice sì, tranquille, tranquille, che tanto è anche in ritardo di 40 minuti. Allora noi ci appoggiamo nella lounge dell'aeroporto, mangiamo, ci sdraiamo, ricarichiamo il telefono, e poi arrivate all'ingresso per entrare nell'aereo, ci annunciano che era già partito da 40 minuti.
2: No, ma come è possibile? No. Cioè, vanno lasciato lì a terra.
1: Sì, così. Vabbè, ragazzi, posso dire, però questi sono i ricordi che poi rimangono, e sì, che poi sì, ancora racconta.
2: Le disavventure, grazie, che poi alla fine contribuiscono a rendere indimenticabile una vacanza, soprattutto allora, quando si è più giovani.
1: Io vi faccio salutare da Francesco, il Clackman. Saluta Francesco.
4: Buongiorno, ciao a tutti.
2: Ciao Francesco.
1: Ciao Francesco. Dello studio 1 di Chiacchiere da Bar. Noi salutiamo tutti i gladiatori, le gladiatrici, auguriamo un buon weekend e ricordiamo che Chiacchiere da Bar torna
2: lunedì.
1: Quando torna, bravo?
2: Lunedì. Bravo, era preparato. Ciao a tutti, ciao, buon venerdì. Ciao, ciao. Viva Ostia, ciao.
4: Piacere.

0: mattina, gladiatori!
1: Buongiorno, lo chiudiamo proprio in modo ritmato, Però adesso è il momento di lasciarci perché già c'è qui pronto il nostro Daniele Greco!
2: Buongiorno, gladiatori! Buongiorno.
0: Ciao Daniele, buongiorno, ciao! Daniele. Ma noi con Gianmarco non facciamo più sta cosa del cambio turno.
1: Lo so, ma lui è giovane, no?
0: Ci tiene particolarmente, io me ne sono accorto. Va bene. Daniele, allora ci sei tu e poi ricordiamo che ci sarai anche nel weekend, no?
2: Esatto.
0: Perché il weekend con Daniele Greco dalle 18 alle 22 continua così come continua la sveglia dei gladiatori stanotte da mezzanotte, poi anche domani dalle 6.
1: Alle 6 c'è la puntata fantastica del sabato, non perdetela perché è un best of the best, eh?
0: Vuoi aggiungere qualcos'altro, Daniele? Qualcosa in spagnolo? Hai un baffo bellissimo, quindi.
1: Questo è un baffo molto Don Diego della Vega stamattina.
0: Lascia bene.
2: Ispirato a lui.
0: Certo, certo.
3: Rino, chiudi tutto.
0: Andiamo. Dai. Ci sentiamo alla prossima. Gioia infinita a tutti. Peace and love.
3: Noi ci sentimo domani. Ciao.
4: Bella questa. Che canzone è?
5: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
6: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una

0: borsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: Un buongiorno alla redazione, sentiamo le ultime della Capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Scoperti dalla Guardia di Finanza di Roma 1800 lavoratori irregolari nel settore della logistica e una frode fiscale per 35 milioni di euro con una evasione dell'IVA superiore ai 10 milioni. L'operazione delle fiamme gialle ha portato alla denuncia di 23 persone e 11 società. Lotta alla droga, nascondigli stanati tra auto e aree condominiali. 6 le persone arrestate dalla Polizia di Stato sul litorale romano. Sequestrati oltre 370 grammi di stupefacente, circa 11.000 euro in contanti. Un assuntore segnalato alla prefettura. Operazione ad alto impatto della Polizia di Stato nel cuore della capitale. Controlli che si sono estesi tra le principali arterie del centro. Il bilancio vede una stretta sul fenomeno dei campanellari con una denuncia per gioco d'azzardo, un arresto per furto. Mobilità, è scattata l'assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici. La polizza costa da 30 a 55 euro l'anno fino a oltre 100 con extra. Chi non si assicura rischia una sanzione da 100 a 400 euro. Iniziata e subito rinviata la seduta dell'Assemblea capitolina sulle norme tecniche attuative del piano regolatore di Roma Capitale. La discussione conclusiva in aula è prevista quindi per giovedì 23 luglio. Borse, quelle europee aprono negative, i timori per la persistente chiusura di Hormuz impattano sugli indici, Milano lascia sul terreno lo 0,76%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
3: Adesso, now, subito.
4: Senza interruzioni.
1: Ma quindi è venerdì 17, però 17 per molti, insomma, dicono che porti male, non lo so.
5: Comunicazione interna, Zamba, il greco alla radio. Grazie.

nostra radio, la tua radio preferita. Buongiorno, venerdì 17 di luglio con Dani Greco per chiudere meglio questa settimana. Ce la siamo sparata tutta, tra le 10 e le 13 e la 1 insieme a me. Questo è venerdì, questo è il giorno più bello della settimana, amici, anche se oggi insomma molti avranno storto un pochino il naso, già lo so, come hanno visto il calendario. Oh, venerdì 17. Aspetta un attimo. No, aspetta, esiste anche una fobia, si chiama eptacaidecafobia, ed è proprio la paura del numero 17, e una delle spiegazioni più famose arriva dall'antica Roma, sempre lì, torniamo sempre ai nostri avi, che appunto il 17 scritto in numeri romani può essere anagrammato in Vixi, che

latino significa ho vissuto, e quando il 17 del mese cade di venerdì è considerato proprio sfortunato, perché il venerdì appunto è il giorno della morte di Gesù, e da lì sarebbe nato il legame con la sfortuna. Hai capito? Hai capito com'è? Tutto è così, così. Mentre nei paesi anglosassoni il numero da evitare invece è il 13, anche il 13, venerdì 13 lì è considerato molto molto molto sfortunato. Poi dipende dai numeri, ma alla fine i numeri sono numeri, non siamo tutti d'accordo, è un numero. Ma invece, parlando di fortuna, visto che ormai siamo dai numeri, il tuo qual è il numero fortunato proprio per eccellenza? Io essendo nato il 13, ad esempio, per me il 13 il numero fortunato è quello. Magari ne hai anche un altro, ne hai più di uno, ne hai diversi. Quali sono i tuoi numeri fortunati? Fammelo sapere al nostro numero fortunato 3930 119 119. Dai, stamattina diamo proprio i numeri, stamattina ci piace dare i numeri e c'è la musica che ci accompagna. Dai, vogliamo sapere il tuo numero fortunato, se ne hai più di uno.

0: love it. I don't care. Le Cara Pop, Charlie XCX, nel venerdì 17. Vediamo di numeri, va. Qual è il tuo numero fortunato?
1: Gladiatori, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Oggi è il mio giorno fortunato,
0: bene,
1: venerdì
0: il suo,
1: 17.
0: È il suo,
1: inizierà bene. Ci sono andato un attimo a posta, ci avevo da riscuotere una quarantina d'euro.
0: Ottimo.
1: Iniziamo la giornata così. Dai,
0: dai, dai, dai. Mirko scrive il 12 perché è nato il 12. 12. Vabbè.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Madonna, Danseteria. Justin, Sam Harper, Just a Little. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
5: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto

0: ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000 con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 e Kamiq e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451. It's getting so hot, so hot, yeah, yeah.

mettiamo da parte un attimo i numeri fortunati che ci avete raccontato, ci state raccontando al 3930 119 119, alcuni legati davvero a storie molto interessanti. No, io volevo un attimo ringraziare invece dal profondo del cuore l'ingegner Willis Havlan Carrier. Chi è? Come chi è?

0: colui che 124 anni fa, proprio in questa giornata, diede alla luce, realizzò il primo impianto di aria condizionata. Io lo farei santo subito, si può. Grazie, grazie davvero. Non so in questi giorni come faremmo senza. Grazie, grazie, questa invenzione che ci ha veramente cambiato la vita. No, è bella la storia che c'è dietro anche. Lui ebbe praticamente un lampo di genio assoluto, perché osservava il vapore che fuoriusciva da sotto il treno e si convinse che la soluzione era riuscire a comprimere quest'aria fino a renderla liquida per poi raffreddarla e ridistribuirla sotto forma di vapore nell'ambiente chiuso. E proprio quel 17 luglio ma del 1902 mise a punto questo nuovo sistema e lo installò in una sua, in un suo locale, in una tipografia, e da lì poi insomma fu un successo in tutto il mondo, anche in tantissime aziende statunitensi che se ne dotarono, e siamo arrivati fino al 2026 e ce ne stiamo accorgendo.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: luglio è tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate ibride GPL per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro, un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, perché i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio, eh? Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ciao Don, ma lo sai chi te saluta? Massimiliano da Roma.
3: Ciao Don, indovina chi te saluta? Chiara da Ostia.
4: Mamma mia ragazzi, il mollicone è veramente top del top, oh. Bella mollicone.
5: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino per il traffico. Drive
6: time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
11: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al We Hybrid Bonus. In più, sconto a

0: aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Autoroyal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
2: Sì, ma non parlano del prezzo.
1: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
2: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
1: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Autoroyal Company e 0100.
4: Summer is here.
5: La tua estate, la tua musica,
6: la tua musica.
5: Dimensione Suono Roma.

0: plasmate. Dal 90 ad oggi.
1: Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione, suono, Roma.
2: Il ritmo della capitale.

0: Humble, il disco sta scalando tutte le classifiche mondiali, a me fa impazzire, fa anche sognare aperitivi, spiaggia, magari tramonti, molto stile. Quella di DJ Goya con Jason Derulo, Melody.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: follower proprio lì su Instagram, Alok. La voce di Khalid, Dive Into Me, a chiudere questa prima ora insieme e tra qualche istante in redazione.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it. Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
7: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
6: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
7: A volte serve solo un sì.
6: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
7: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
6: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
0: Torniamo da Salvatore Lordi per le ultime dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta alla droga, nascondigli stanati tra auto e aree condominiali. 6 le persone arrestate dalla Polizia di Stato sul litorale romano. Sequestrati oltre 370 grammi di stupefacente e circa 11.000 euro in contanti. Un assuntore è stato segnalato alla prefettura. Operazione ad alto impatto invece della Polizia di Stato nel cuore della capitale. Controlli che si sono estesi tra le principali arterie del centro. Il bilancio vede una stretta sul fenomeno dei campanellari con una denuncia per gioco d'azzardo, un arresto invece per furto. Gestione finanziaria in ordine e nessun nuovo indebitamento. La Regione Lazio incassa il via libera della Corte dei Conti sul rendiconto generale del 2025. La parifica su un esercizio che dopo anni torna a chiudere in attivo, un avanzo di circa 320 milioni. È il segno di una regione che sta amministrando in maniera corretta, ha detto il presidente Rocca. Meteo, continuano ad aumentare le città da bollino rosso segnalate dal Ministero della Salute. Nel Lazio anche oggi ondate di calore in tutti e 5 i capoluoghi. Nella capitale sono aumentate del 30% le richieste di aiuto ai medici di famiglia, fa sapere Pierluigi Bartoletti, segretario romano della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Ed ora il nostro approfondimento.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
10: Donald Trump questa notte ha fatto il discorso alla nazione, era attesissimo. Che cosa voleva dire? Semplicemente lancia un monito, un allarme, perché la Cina starebbe tentando di interferire nelle elezioni di medio termine americane, come avrebbe già fatto nelle elezioni del 2020, quelle che Trump ha perso contro Biden e ha sempre lamentato che siano state in qualche modo taroccate. Questa volta ci aggiunge un altro carico, che a influire in maniera determinante su quel voto di ormai 6 anni fa sarebbe stata proprio Pechino, con i suoi strumenti sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista delle altre intrusioni più canoniche, chiamiamole così. Ebbene, l'accusa è durissima e gravissima, oltretutto ovviamente si estende anche ai suoi avversari democratici, beneficiari, secondo Trump, di quell'aiutino, aiutone cinese. E con tutto questo il presidente americano in qualche modo dice: o votate per me o se il voto va in modo diverso, perché è stato taroccato, è stato viziato, è stato in qualche modo condizionato da chi non dovrebbe metterci le mani. Già Pechino ha detto: sono tutte fantasie, ed è lecito pensare che sia proprio così. Si agita uno spettro, il drappo rosso del toro, semplicemente perché per Trump, sondaggio alla mano, le elezioni saranno tutte in salita.
9: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
0: Le 11:01.
1: Rhythmic History.
9: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ed è venerdì finalmente.

destinata da trascorrere ancora un pochino insieme. Mia compagnia Daniele Greco fino a luna. Questo giorno anche caldissimo, bollente, questo venerdì. Ma c'è la musica del passato che ci rinfresca. Ritorniamo negli anni

Buongiorno, buongiorno. Domanda, ma si sta meglio secondo te con un fratello o una sorella oppure da figli unici? Pericolosa sta domanda, questa divide. In effetti entrambe le situazioni hanno i loro vantaggi. Beh, cresce con un fratello sicuramente ti abitua a condividere, a confrontarti, ad avere qualcuno con cui affrontare tante tappe della vita, mentre essere figli unici può renderti sicuramente più autonomo e indipendente. La scienza lo ha definitivamente confermato, dice che, secondo a sostenere, questo è uno studio della North Carolina University, dice che avere un fratello o una sorella abbia numerosi benefici, tra cui una vita più lunga rispetto a chi è figlio unico, e chi cresce con un fratello o una sorella tenderebbe a diventare una persona più empatica e generosa. Empatica e generosa. Ne siamo così sicuri? Io ho i miei dubbi. Lo so, lo so.

0: ai protagonisti di quest'estate 26 con la sua Summer Funk, Francesco Gabbani.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Pewex, qualità conveniente sempre.
6: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
7: fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Roman Auto!
10: Quest'estate vieni da Roman Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
12: Sì, ma non parlano del prezzo.
11: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
12: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
11: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
13: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
14: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
15: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
15: E poi

0: sconto di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
3: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
5: Eccola qui, tutta per te, una ricchissima 4 hit di fila da gustare e come, visto che si

questa non è una hit, è proprio un coro. È un coro immortale che quest'anno compie 30 anni, fa 30, cioè 96. Free from Desire. Quella di Gala, la nostra storia del ritmo. E che storia, questa è proprio una storia con la S maiuscola. Questa invece è di Martin Garrix.

0: ritmo della capitale, attenzione amici, sta tornando il nostro gioco ufficiale We Are Roma. I love Roma.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Hai sentito? No, cosa? Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
8: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
9: fermo,
10: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare. Roman
11: Auto! Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: love Roma. I love Roma.
1: Yes. È lui, The Official Game, il gioco ufficiale di Dimensione su Roma, che arriva anche in questo venerdì. E pronti a giocare al 393 0119 119 con noi per vincere l'ambitissimo zainetto della radio. Allora, il caldo dalla testa, il caldo afoso bollente di quest'ora, e si sa, lo sappiamo. E c'è anche chi si improvvisa ballerino.

0: per le strade della capitale. È virale il video di questa ragazza che fa uno show, lei twerka proprio in mezzo alla strada improvvisando un'esibizione di danza, è anche molto brava e sinuosa direttamente in mezzo alla carreggiata, anche molto pericoloso da non fare mai. Là si vedono anche le macchine ovviamente che rallentano e la schivano, lei però continua a ballare proprio, poi arriva la polizia, per fortuna la porta via, però questo accade nella capitale quando fa caldo, ma non solo quando fa caldo, poi in generale succede. Ma in che quartiere è avvenuto tutto ciò? È questa la domandina di questo venerdì mattina. 3930 119 119, vince il più veloce. Due le opzioni: è successo a Magliana o a Torpignattara? Pronti? Via!
1: I love Roma!
2: I love Roma!
3: Dimensione suono Roma!
4: Il ritmo della capitale!

0: Roma.
1: Il vincitore Marco dal raccordo. Marco, buongiorno.
2: Buon weekend, dai Daniele.
1: Eccolo, eccolo. Bello carico, mi sembra anche lui. Che combini stamattina? Che fai? Dove vai?
2: Io sono sul raccordo, sì. Sto lavorando, io faccio il tassista.
1: Ok, ok.
2: E giro tutta Roma e adesso sono sul raccordo.
1: Dove stai andando?
2: Condizionata a palla. Sto andando a Trigoria, al campus biomedico.
1: Ok, ok, bene, bene. A che ora stacchi? Lavori tanto oggi?
2: Il torno oggi finisce alle ore 15.
1: Ore 15. Ok, ok, dai. Va bene, buon lavoro Marco. Senti, ti sarà capitato sicuramente di vedere questo video oppure questa ragazza proprio che ballava, cioè, twerkava in mezzo alla strada. Non so se hai visto il video innanzitutto.
2: Il video l'ho visto, peccato che non l'ho vista dal vivo perché
1: sarebbe stato bello. Guarda, il caldo fa questi effetti, ma secondo me non è solo il caldo, è proprio che siamo tutti un po' così fuori.
2: Ragazzi, Roma è una città bellissima, se ogni tassinaro come me potesse raccontare quello che succede.
1: Quante ne hai viste tu in giro? Racconta qualcosa, c'è un aneddoto, qualcosa che...
2: Guarda, la cosa più bella, la cosa più simpatica che mi è successa, di notte una signora, siamo stati tutta la notte a cercare il marito perché secondo lei il marito la tradiva.
1: No, ma l'ha portato in giro a cercare il marito.
2: Ha portato in giro tutta la notte per tutti i veri locali di Roma. E il marito sarei scappato, dico la verità.
1: Ma quanto gli è partito de corsa poi? A lei,
2: mi ricordo, calcola, siamo stati tipo da l'una di notte fino alla mattina, tipo 120 euro, una
1: follia,
2: cosa del genere.
1: Follia. Per amore cosa si farebbe, Marco? Questo è amore, eh?
2: No, secondo me il marito è proprio scappato perché con una così, ragazzi.
1: Ma una così, infatti. Marcolino, senti, dimmi un po' la zona. Abbiamo chiesto la zona dove questa si è messa a ballare in mezzo alla strada. È avvenuto a Magliana o Torpignattara? Qual era la zona?
2: Torpignattara.
1: Torpigna. Proprio lì. È stata chiaramente portata in questura.
2: Accompagnata,
1: dai. Sì, diciamo così. Marco, hai vinto lo zaino, sei simpaticissimo, ti auguro buon lavoro. Sempre
2: grazie,
1: con noi.
2: Grazie, dai, Daniele, un abbraccio, sono contentissimo. Ciao.

0: sentire proprio bene, rilassato. Era So Bad Guy comunque.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
3: Appuntamento con l'informazione dalla capitale, torniamo in redazione.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. Una lite per motivi sentimentali tra due ragazze si è trasformata in un accoltellamento. È accaduto a Tor Bella Monaca, dove una giovane di 25 anni è stata trasportata al policlinico di Tor Vergata, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto verso le 4 del mattino di ieri, quando le due ragazze si sono date appuntamento attraverso i social per discutere di un ragazzo. Il confronto è poi sfociato in una lite violenta e con l'accoltellamento. In è finita una giovane di 19 anni in ospedale, la sua amica di 25 anni. A Valle Aurelia un uomo di 53 anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco. La vittima, una persona già nota alle forze dell'ordine, è stata colpita a un piede mentre si trovava in strada vicino alla sua abitazione. Indagini in corso per rintracciare il responsabile. La pista che si batte è quella del regolamento dei conti nell'ambito della droga. 6 persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato in diverse operazioni antidroga condotte sul litorale romano. Complessivamente sono stati sequestrati circa 100 grammi di cocaina, oltre 270 grammi di hashish, 10.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio e materiale per il confezionamento delle dosi. Un assuntore è stato inoltre sanzionato amministrativamente e segnalato alla prefettura. Un incendio è divampato alle prime luci dell'alba di oggi nella zona del policlinico. Un furgone in sosta è andato a fuoco all'incrocio tra Viale dell'Università e Via Regina Elena. Gli operatori hanno lavorato per oltre un'ora per spegnere il rogo. Nessuno è rimasto coinvolto, ancora da chiarire le cause che hanno originato l'incendio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: È mezzogiorno in punto.
5: Adesso, now, subito.
6: 4 hit senza interruzioni.
3: Vamos! Si riparte, ultima ora insieme qui su Dimensione su Roma per quanto mi riguarda.
7: Hola Danielito.
3: Hola. Sono Dani Greco, ciao, il piacere è tutto mio, a te che ci stai ascoltando dall'altra parte della radio, forza, è il momento di ascoltare insieme 4 hit, si riparte dalla 4 for you, la prima è quella di Preziosa Marvin, voglio vederti danzare, questa.

Roma lo sappiamo, ma anche area di weekend, per fortuna, meno male, weekend dietro l'angolo. Mando un saluto a Sara che ci ascolta da Verona, lei è romana ma studia, vive lì, dice caldissima anche Verona, immagino insomma come un po' in tutta Italia in queste ore alle prese con quest'ondata di caldo eccezionale che forse dicono dovrebbe concederci un po' di tregua già dalla prossima settimana con temperature che si abbasseranno un pochino, lo speriamo vivamente. Vedi Sara, mi ha dato l'occasione per ricordarti che c'è anche l'app di Dimensione Sua Roma, qualora dovessi partire prossimamente non sai come ascoltarci, ecco, metti in play, cioè il proprio play, e ci ascolti in qualsiasi posto tu vada in quest'estate, a patto che ci sia una connessione stabile, questo deve esserci. C'è anche l'ISO adesso, Abba's in Time.

0: il venerdì di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova auto tra Toyota, Kia e Lexus e un usato garantito, offerte irripetibili. E il regalo per te, subito il piano per partire. Non è tutto, al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te su autoroyalcompany.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza.

0: e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
2: Iazzoni!
3: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
11: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
12: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
13: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
13: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
12: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
15: Dal 90 ad oggi.
16: Dimensione, suono,

su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. C'è un aeroporto sull'isola di La Réunion, ho detto bene? Francesi dell'oceano indiano, dove pensa non si usa l'aria condizionata. Perché non funziona? No, perché non serve. Grazie a qualcosa di naturale, tanto vento, e a rendere questo possibile c'è anche l'architettura dell'edificio, studiata per far circolare il vento proprio in modo naturale, così l'aria attraversa tutto il terminal e lo mantiene sempre fresco senza dover ricorrere quasi mai ai condizionatori. Pensa che solo una piccola parte di questo aeroporto è climatizzata e rispetto al vecchio terminal i consumi energetici si sono ridotti di circa 60%. Inoltre, grazie alla ventilazione, che è naturale, la temperatura percepita è anche di qualche grado più bassa. Insomma, ogni tanto la soluzione più intelligente non è aggiungere qualcosa, ma sfruttare meglio quello che già c'è. In questo caso, tanto vento.

0: 103, ce la ricordiamo molto bene, che arriva dal passato. Rhythmic History. A luglio da Carpoint arrivano i saldi estivi per te, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate ibride GPL per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio, prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen. Tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa aspetti? I saldi estivi Carpoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
5: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.com.
6: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.

0: lo rifacciamo?
1: Scopri nuova Toyota EcoCross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: questo disco con chiaramente una, insomma, la sua voce che parla di Dimensione Solo Roma. Ci vuole bene, noi vogliamo bene anche questo disco in arrivo. Si chiama Just a Little.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: come fai a non amarla? Just a Little, canzone che ha ripreso Just con Sam Harper, canzone, ricordiamo che era di Brenda Russell, Piano in the Dark degli anni 80, poi rifatta da Florida, un sacco di artisti ci hanno messo le mani,
1: Adesso ce le metto anche io le mani, tranquillo.
0: Seria, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: venerdì,
1: Daniele, ciao,
0: anche
1: voi.
0: Per te, it's Friday.
1: Venerdì.
0: It's Friday, meno male, meno male.
1: Friday night.
0: Night
1: ancora no.
0: Senti, va, ti spiego quello che è successo. Perché ieri, uscendo dalla radio, ero al semaforo, sto andando verso, tornando a casa, e mi si accosta col motorino, eravamo al semaforo, fermo in rosso, un personaggio
1: noto.
0: Ho detto, vabbè, io abbasso il finestrino e dico, bella Pierfrancè. Ma non era Favino.
1: E chi era?
0: Era Pannofino.
1: No,
0: è detto Pierfrancesco. Pierfrancesco. E invece si chiama Francesco.
1: L'hai
0: fatto
1: su.
0: Grande Pierfrancesco. Lui, ciao.
1: Ciao.
0: Come andato?
1: Una figura. Vabbè. Una
0: bella figura.
1: Però. Pannofino, tanta roba.
0: Tanta roba. Sì. Ma poi l'ho riconosciuto col casco. Cioè, insomma, sono riuscito a riconoscerlo. Sono molto fisionomista da questo punto di vista. Ho riconosciuto subito.
1: Che bello, che bello. A me.
0: Ti è capitato mai di incontrare qualche Vips, qualche personaggio?
1: Spesso pubblico. Quando esco da qui incontro Flavio Gazzelle. E puntualmente gli faccio Flavio e lui fa ah bella
0: ah così
1: sì, non sai neanche
0: molto,
1: chi sono
0: è
1: però.
0: Molto alla mano.

0: comunque lui, sì, si vede proprio una bella persona. Voi invece, amici, vi è capitato ultimamente magari di incontrare qualcuno
1: di noto?
0: Nella
1: vita di incontrare qualcuno, ma soprattutto a me piacerebbe sapere qual è l'approccio. Io devo dire la verità, spesso mi ritiro, no? Cerco di evitare di andare vicino, di chiedere una foto, perché capiscono anche che uno magari è lì, vuole fare gli affari propri, non ha voglia.
0: Come poi approcciate? Che come gli dite? Siete timidi? Siete in silenzio? Cioè lo guardate, lo rispettate? Oppure...
1: Tanto l'ho visto, l'ho vista.
0: Esatto.
1: 3930 119 100...

0: Beh,
1: Welcome Wasted, Dimensione Sono Roma. Quindi, amici, avete mai visto un bip, un bippone? E come vi approcciate, soprattutto nei loro confronti?
0: Sentiamo.
1: Ma anche una persona meno bip, insomma.
0: Io, per esempio.
2: Daniele, ciao Xenia.
3: Ciao.
2: Allora, avendo fatto 30 anni la hostess di volo, ho incontrato tutti praticamente.
1: Sì.
2: Di tutto, di più, da calciatori, attori, premi Nobel. Però posso svelarvi una cosa: che la maggior parte si scoccia tantissimo quando gli si avvicinano per chiedere l'autografo, per fare le foto. Il che può dare una doppia lettura. Sì, è giusto che comunque tu stai facendo un viaggio, vuoi stare per conto tuo, però dall'altra, grazie a chi ti si avvicina e chiede una foto, sei diventato quello che sei, insomma, sei riconoscibile.
1: Certo.
0: Noi pensiamo sempre che sia soltanto quel momento. Tu immagini quante volte nell'arco della loro giornata
1: Noi pensiamo
0: sì, ma sei diventato famoso grazie a me. Vero, vero. Però noi dobbiamo pensare che quell'episodio che magari chiediamo noi, fotografia, autografo, poi è ripetuto per tutte le ore, per tutti i momenti in cui si interfacciano.
1: Però,
0: fino a un certo punto, perché poi vorrei vedere nel momento in cui vieni importunato, un minuto e quarto d'ora, sei con la tua compagna, con i tuoi amici.
1: Ci vuole discrezione anche, nel senso, se vedi che sta mangiando, magari aspetta e passi dopo. Perché proprio la maggior parte delle persone dei VIP sono tranquilli.
0: Sì, è
1: dipende
0: vero,
1: sempre chi poi, dipende da, dal
0: dipende
1: soggetto.
0: Dipende poi dal carattere, dal soggetto.
1: Esatto. Lui?
0: Che fine avrà fatto Alvaro Soler?
1: Alvaro, dove sei?

0: no me dices la verdad? ¿Por qué?
1: Porque la verdad es difícil.
0: La verdad a volte brucia. Álvaro Soler, la sua Sofia, chissà dove Álvaro. Speriamo stia bene.
1: Spero che sia in vacanza in una spiaggia deserta a bere acqua di cocco.
0: Questo è il suo periodo, però dovrebbe lavorare adesso.
1: Adesso ce la tirerà fuori. La hit.
0: Io torno invece domani per il Super Weekend Aia dalle 18. Yeah. Besitos, buon weekend.
1: Ciao, Xenia.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Bassa chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
2: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
1: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
2: A volte serve solo un sì.
1: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
2: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
1: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
3: Diamo la linea alla redazione per gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proieti. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri con le accuse a vario titolo di rapina aggravata in concorso, lesioni personali al personale sanitario e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Si tratta di una donna di 45 anni e due uomini di 50 e 42 anni, tutti romani e già noti alle forze dell'ordine. L'intervento è avvenuto in via Mattia Battistini, dove una pattuglia dei carabinieri impegnata nel controllo del territorio ha notato una Fiat Panda che stava bloccando il passaggio a una Dacia Duster. I tre occupanti della Panda avrebbero aggredito il conducente della Dacia, un uomo romano di 69 anni, riuscendo a sottrargli il portafogli, tre carte di credito, il telefono cellulare e un portachiavi. I militari sono intervenuti riuscendo a bloccare i tre e a recuperare l'intera rifurtiva poi restituita alla vittima. La donna è stata anche denunciata per aver aggredito un'infermiera del 118. Una lite per motivi sentimentali tra due ragazzi si è trasformata in un accoltellamento. È accaduto a Tor Bella Monaca, dove una giovane di 25 anni è stata trasportata al policlinico di Tor Vergata, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita, è accaduto verso le 4 del mattino di ieri. Le due ragazze si sono date appuntamento attraverso i social per discutere di un ragazzo. Il confronto è poi sfociato in una lite violenta e con l'accoltellamento in manette è finita una giovane di 19 anni. Sabato 18 e domenica 19 luglio torna la campagna di sensibilizzazione ambientale Ama il tuo quartiere, giornate del riciclo. 12 le postazioni a disposizione dei romani, allestite nei municipi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15. Chiudiamo con la musica. Domani sul palco di Rock in Roma i Blu Vertigo, un attesissimo ritorno live nella capitale. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: 13 e 2 minuti.
5: Rhythmic History.
6: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: In barba a tutti gli scaramantici, buon venerdì.

0: di supereroine, supereroi di questo caldo infernale romano. C'è Ice Ice Baby a metterci un po' di fresco.
1: Rhythmic History 1990.

esattamente sulla bocca degli americani. E adesso ti spiego perché. Avete mai visto le cosiddette nonne della pasta? Di solito si vedono più nell'entroterra, nei borghi, no? Bari, per esempio, le donne che fanno le orecchiette fuori da questi bassi. Sono donne che magari dietro una vetrina impastano e tirano la sfoglia. In alcuni casi, come a Roma e in città particolarmente turistiche, queste donne appunto sono dietro una vetrina, impastano, tirano sfoglia mentre i turisti fotografano la scena. Ecco, secondo un reportage del Washington Post, quella che sembra una scena di autentica tradizione italiana potrebbe essere una strategia di marketing. Quindi ci hanno criticato le nonne della pasta. L'idea è semplice: metti una nonna, la farina, la pasta fatta a mano e vendi al turista l'immagine della vera Italia, perché poi alcuni ristoranti che offrono questo servizio permettono anche ai turisti di poter fare da sé, quindi di poter fare loro la pasta fatta in casa. Il paradosso è che la pasta può essere davvero fatta a mano e il ristorante appunto può anche essere buono, ma la scena della nonna in vetrina è costruita per raccontare una storia. Qui dentro trovi l'autenticità italiana. E la domanda è, sempre secondo il Washington Post, tutto questo è tradizione oppure è spettacolo? Forse la risposta è entrambe le cose, sicuramente, perché oggi soprattutto nel turismo non vendi più soltanto un piatto di pasta, ma vendi l'esperienza, soprattutto no, in cucina, vendi questa esperienza, la fotografia, l'idea di aver vissuto la vera Italia. Quello che io voglio sapere da voi, innanzitutto, cosa ne pensate di questa critica mossa, no, nei nostri confronti delle nonne della pasta dal Washington Post, ma soprattutto davanti ad una nonna che impasta in vetrina, vi fermereste a mangiare oppure pensereste subito no, questa è una trappola per turisti? Ecco, al 393 0 119 119 le vostre risposte, il no

0: Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Luglio è tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? Nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro, un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
3: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al We Hybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vettura.

0: oppure in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
2: Iazzoni!
3: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
6: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
7: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.com.
8: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: Valentino Automobili.
10: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
12: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Il Washington Post critica le nonne della pasta che sono solo una strategia di marketing. E allora ne parliamo insieme di questo argomento tra poco attraverso i vostri messaggi audio. Intanto 4

0: insieme. Stiamo parlando delle nonne della pasta, donne che dietro una vetrina impastano e tirano la sfoglia mentre i turisti fotografano la scena. Ce ne sono di diversi luoghi qui a Roma e non solo, che offrono, no, questa tipologia di servizio. E il Washington Post ha criticato, comunque ha sollevato questo problema, ritenendolo questo un paradosso e considerando questa cosa una semplice strategia di marketing. Siete intervenuti voi, pronto?
1: Ma che ne sa l'America da pasta fatta in casa?
0: Che ne sa?
1: Certo che me ci fermerei a mangiare da una che la fa in vetrina.
0: Vedi?
1: Viva l'Italia, ragazzi! Deborah da Roma.
0: Pronto?
2: Scusa Xenia, volevo aggiungere,
0: sì.
2: E tutti questi ristoranti sono trappole per turisti. Tutti.
0: Sì.
2: Specie quelli del centro.
0: Ecco. Vediamo.
2: Ciao Xenia, sono Donatella.
0: Ciao,
2: perfettamente
0: Donatella.
2: D'accordo con Washington Post.
0: Vedi, lei invece
2: perché
0: d'accordo.
2: Purtroppo è un'immagine di marketing, è un lavoro di marketing, almeno per quello che riguarda Roma.
0: Sì.
2: Per le altre città d'Italia non so e non posso dire. A Roma l'hanno fatto, c'era un ristorante in centro che lo faceva ed era originale. Da lì si sono impazziti tutti, l'hanno fatto. È un'azione di marketing ben mirata e se guardi bene nelle vetrine a Roma sono tutte tranne che nonne, perché sono ragazzi giovani. Ragazze giovani. Quindi io perfettamente
0: attira
2: d'accordo
0: turisti.
2: Con un'azione di marketing.
0: Bene, c'è chi è d'accordo con l'operazione di marketing, quindi con quello che dicono gli americani e lo Washington Post, e chi invece dice ma che ne sanno gli americani. Continuiamo a parlarne perché sono tanti messaggi in merito. Puoi dire la tua, è il numero per farlo, il 393 0 119 119. Intanto a luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per risparmiare al massimo sul carburante. Un esempio? Scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 chilometri te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi omaggio. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
3: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
4: Il titolo è Mesh.
5: Perché Mesh?
4: Mesh, sì, perché quando uno si tuffa nel Tartevere, lui si è attuffato con i capelli neri e uscito fuori biondo. Hai capito? È Mesh proprio. Capite perché lo chiamiamo il biondo Tevere?
6: La notte dei gladiatori.
3: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
7: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
9: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al We Hybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
11: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
12: Sì, ma non parlano del prezzo.
11: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
12: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
11: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
13: Speciale chilometri zero da Valentino concessionario.

0: Area Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Hey!

Chocolate Coming su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando delle nonne della pasta, queste donne che sì, sicuramente sono diventate un fenomeno, no? Da turisti, perché vengono fotografate dietro la vetrina di alcuni ristoranti mentre sono intente, no? A stendere la sfoglia e a fare la pasta. Ma il Washington Post ci ha proprio etichettati, no? Come classica strategia italiana di marketing, proprio un qualcosa che serve per intortare, no? Per così dire, i turisti. E la domanda che vi ho fatto è: voi davanti ad una nonna che impasta in vetrina vi fermereste a mangiare o pensereste subito questa è una trappola per turisti? Perché loro l'hanno data come tradizione o spettacolo. Io non ci vedo assolutamente nulla di male. Ciao bella, mia nonna diceva: chi pensa che gli altri fanno peccato è perché loro lo hanno già fatto. Sono stata negli Stati Uniti più di 25 anni fa e ristoranti con le donne che impastavano e cucinavano a vista ce n'erano già.

0: Businessman su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, la canzone che chiude la prima ora della pausa pranzo e ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
4: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
0: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È stata ritrovata dai carabinieri la pistola utilizzata dal pregiudicato Giampiero Gianbartolomei contro il 26enne sommelier a Trastevere, ferito per aver invitato l'uomo a non urinare sui muri del quartiere. L'arma era nascosta in una fioriera in vicolo del Cipresso. La vittima, ricoverata a San Camillo con una ferita al braccio, è stato sentito dai carabinieri, confermando la dinamica dell'aggressione scaturita dal banale rimprovero. Furto da 150.000 euro in una villa a Castel di Guido, nella zona ovest di Roma. I ladri hanno aspettato che in casa non ci fosse nessuno per scavalcare il muro di cinta, entrando da una finestra che è stata divelta. È successo mercoledì mattina in via Alessandro Seganti. Armati di frullino hanno aperto la cassaforte rubando oro e gioielli per un valore complessivo di 150.000 euro. Sul posto, chiamati dal proprietario,

0: i poliziotti del commissariato Aurelio e della scientifica impegnati nei rilievi. 6 persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato in diverse operazioni antidroga condotte sul litorale romano. Complessivamente sono stati sequestrati circa 100 grammi di cocaina, 270 grammi di hashish, 10.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio e materiale per il confezionamento delle dosi. Un assuntore è stato inoltre sanzionato e segnalato alla prefettura. Paura a Tormarancia, un grosso ramo è precipitato dentro l'area giochi di Piazza Lante questa mattina. Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero persone coinvolte. L'assessore all'ambiente dell'ottavo municipio, Claudio Mannarino, spiega che l'area ludica verrà interdetta per degli approfondimenti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Meno di un minuto alle 14.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: Diciamo che un po' l'abbiamo...

Confession of the Groom.

0: Novità.
1: Novità.
0: Music. Le novità di questa settimana.
1: Madonna, Danseteria. Justin, Sam Harper, Just a Little.
2: New music.
0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
8: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Hai sentito? No, cosa? Sono tornati i saldi di Gran Roma.
10: Davvero?
9: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da

0: a sfoggiare durante l'estate.
1: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
0: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati Salvi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
3: Fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma.

0: Dimmelo tu al 393 0119 119. Tra poco scopriremo chi tra di voi sarà ufficializzato vincitore di oggi. Buon Xenialetica a tutti.
1: Xenialetica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ciao Xenia, sono Flavio.
1: Ciao Flavio.
0: No, no, l'auto snodato è a tutti effetti un complesso di veicoli composto da motrice e rimorchio.
1: Quindi vero o falso?
0: Tant'è che ci vuole la patente per rimorchio, ci vuole la DE per portare l'auto snodato, che è normalmente un mezzo di trasporto persone, non è un mezzo di trasporto merci.
1: Vedi?

0: frequenze più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Di che colore avete l'auto? È fuori il nome.
3: Ciao Don Cash.
2: Ciao
3: Daniele.
2: Ciao Daniele.
3: Allora, una marrone, una blu e una grigia argento.
2: Hai capito? Come faccio a sentire poveri in un secondo? Chiamate Daniele.
4: Drive time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282.

0: e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
4: Iazzoni! Scegli la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
5: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
6: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99. TAIG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori. Se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
9: Il ritmo della capitale.

0: sì, perché arriva la nuova di Madonna, che ormai da qualche mese è ritornata alla ribalta. Non che si sia mai fermata, ma proprio adesso ci sta dando giù pesante, come diremo noi. La nuova si chiama Danceteria.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

inizia a modificarsi in base alla situazione, al luogo dove si trova. È chiaro, no, che noi tutti siamo più felici di essere in un posto con tutti i comfort possibili, ma nel caso in cui così non fosse, com'è la nostra capacità di adattamento? So che il camping in tenda non è per tutti, ma questo è l'anno in cui alcune persone che non hanno mai fatto campeggio stanno provando questa insomma fantastica esperienza del camping e chiaramente del conseguente adattamento, perché non hai il tuo bagno, perché non hai tutti i comfort possibili e immaginabili, però hai anche tanto altro, quindi svegliarti nella natura, poter camminare a piedi scalzi, non avere orari, ci sono veramente tanti benefici che vengono da qui, ma è chiaro che dobbiamo un attimino fare i conti con noi stessi e scendere a compromessi. Si sta parlando in questi giorni di un'avventura indimenticabile vissuta all'interno di una cabina di crociera, quindi una nave da crociera con vista oceano, situata all'ottavo ponte, pagata l'importante cifra, quindi neanche poco, l'importante cifra di $2,000 per una settimana. Ma la stanza era

piacerebbe fare. 3930 119 119, devo dire che io sono una molto adattabile, è chiaro che anche io ho le mie fisime, mi piacerebbe avere il mio bagno, ma mi adatto possibilmente adesso.

tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, c'è un chiedere scusa in tutte le lingue adesso e purtroppo in generale non chiediamo scusa o almeno lo facciamo con molta fatica. Poco fa ti ho raccontato, o meglio abbiamo aperto un argomento che ha a che fare con la nostra attitudine ad adattarci agli ambienti che ci circondano e anche chiaramente

0: la meraviglia intorno a te, ma la storia che ho raccontato riguarda una persona che si è lamentata di aver pagato una cifra di $2,000 scontati, perché sarebbero stati 3,000, per un'avventura indimenticabile vissuta all'interno di una cabina di nave di crociera all'ottavo ponte di 16 metri quadrati. E quindi ha detto: come, io faccio una crociera a 16 metri quadrati, non ci possiamo muovere, non c'entriamo in due. Com'è la tua, il tuo spirito di adattamento? E quindi ascoltiamo, vediamo un po' cosa.
1: Tenetelo da Latina, perché l'albergo te ne dà di più di 16 metri.
0: Hai ragione, anche quello. L'albergo, se prendi una stanza d'albergo, non ti dà più di 16 metri. Oddio, forse qualche stanza è un pochino più grande. Però.
2: Io l'ho fatta tutte e due. E il camping con la tenda, mai più. Un caldo assurdo. Dove? Invece la crociera l'ho fatto poco tempo fa. E ti dico. Anche se la stanza è piccola,
0: chi se ne frega,
2: è bellissima.
0: Ma anche perché, soprattutto per quanto riguarda la crociera, no? Quanto ci sta in stanza? Ci vai a dormire, punto. Così come nella tenda da campeggio. Non è che dobbiamo vivere in quei pochi metri. Però capisco bene anche, no, poi lo spirito di adattamento che cambia di persona in persona.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: La linea passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
8: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È stata ritrovata dai carabinieri la pistola utilizzata dal pregiudicato Giampiero Giambartolomei contro il 26enne su Melia Trastevere, ferito per aver invitato l'uomo a non urinare sui muri del quartiere. L'arma era nascosta in una fioriera in vicolo del Cipresso. La vittima, ricoverata a San Camillo con una ferita al braccio, è stata sentita dai carabinieri, confermando la dinamica dell'aggressione scaturita dal banale rimprovero. Furto da 150.000 euro in una villa a Castel di Guido, nella zona ovest di Roma. I ladri hanno aspettato che in casa non ci fosse nessuno per scavalcare il muro di cinta, entrando da una finestra che è stata divelta. È accaduto mercoledì

0: Mercoledì mattina in via Alessandro Seganti, armati di frullino, hanno aperto la cassaforte rubando oro e gioielli per un valore complessivo di 150.000 euro. Sul posto, chiamati dal proprietario, i poliziotti del commissariato Aurelio e della scientifica impegnati nei rilievi. Roma Capitale ha approvato un finanziamento di oltre 1,31 milioni di euro di fondi del Ministero dell'Ambiente destinati a interventi sul clima e ne investirà 541.000 per il raffrescamento di 12 strutture ad uso sociale, 11 centri anziani e un centro che si occupa di persone con disabilità. I centri anziani dove si interverrà sono quelli di Casal Bruciato, Colli Aniene, Casal Bertone, Casal Tidei, Villa Gordiani, La Torretta, Centroni, Villa Fiorelli, San Giorgio, Casal Bernocchi, ex Colonia Vittorio Emanuele. Il centro per persone con disabilità si chiama invece Raggio di Sole ed è gestito nel 10° municipio. A Trastevere domani sono in programma i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Dalle 17.30, a cessate esigenze, si svolgerà una processione con chiusura al traffico veicolare. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 15 precise.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Le trovi qui, le hit che hanno fatto la storia del ritmo e anche la musica piena di energia. Tutto questo si traduce con una sola parola: dimensione sonoroma. Ciao a tutti da Xenia, saremo insieme per un'ora ancora prima dell'arrivo del Mollication nazionale, come lo chiamo io. Preparate gli smartphone perché tra poco si gioca.
3: Dimensione sonoroma. Rhythmic History 99.

0: Roma. I love Roma.
1: Oh, finalmente si gioca. Dimensione Suono Roma ti regala lo zaino ufficiale della radio, pensato e realizzato dai nostri esperti proprio per voi, perché è uno zaino confortevole, comodo, elegante, bello da portare in giro. Può essere tuo soltanto giocando con me in questo momento, perché non è in vendita. E come si gioca? Semplicissimo, io farò una domanda, tre possibili risposte, solo una è quella giusta, e toccherà inviare la risposta corretta al 393 0 119 119. Vanno bene vecchi sms, messaggi WhatsApp scritti, anche audio, purché gli audio siano completi di risposta e comprensibili soprattutto. Dopo poi in linea con me verrà il vincitore, colui o colei che si aggiudicherà ufficialmente lo zaino, sarà qui in onda insieme a me per ufficializzare la vittoria. Smartphone alla mano, si parte. Totti, Francesco Totti, ha dichiarato di recente in un'intervista che è stato bellissimo girare per Roma passando inosservato. Ma com'è possibile che Francesco Totti passi inosservato? Cosa ha fatto? Risposta A: ha sorvolato Roma in elicottero. Risposta B: girava in centro con una maschera da Spider-Man. Risposta C: si è vestito da donna. 393 0 119 119, recenti dichiarazioni di Francesco Totti, ha detto è stato bellissimo girare per Roma passando inosservato. Come mai? Che cosa ha fatto? Risposta A: ha sorvolato Roma in elicottero. Risposta B: girava in centro con una maschera da Spider-Man. Risposta C: si è vestito da donna. 393 0 119 119, invia la tua risposta e buona fortuna.
0: I love Roma, I love Roma.
2: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
3: Friends with

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione suono. Roma.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Il vincitore di oggi si chiama Alessandro. Ale, ci sei?
3: Sì, eccomi, ciao.
2: Ale, ciao, che bella voce squillante e sorridente. Non ti vedo, ma lo percepisco. Come stai?
3: Grazie. Bene, benissimo, grazie. Tu?
2: Bene, io

0: Bene, benissimo, che bello. Che stai facendo, se posso sapere?
1: Sto tornando a casa, che ho fatto il turno di mattina.
0: E per questo sei felice, perché stai tornando a casa. Se ne parla domani, caro Ale?
1: Sì, lunedì, ho il weekend libero.
0: Ma questa è tanta roba, quindi dai, mi faccio ancora gli affari tuoi. Domani mare, un po' di mare, un po' di relax.
1: Sì, ora organizzeremo nella giornata, insomma, con mia moglie e le bambine.
0: Che meraviglia, tutti insieme.
1: Qualcosa faremo sicuramente.
0: Ah,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: bello,
1: sì.
0: Che bello. Allora, Ale, ti sei aggiudicato lo zaino. Adesso bisognerà capire a quale membro della famiglia andrà questo zaino. Lo vedrai dopo. Totti ha dichiarato di recente che è stato bellissimo girare per Roma passando inosservato. Ma com'è possibile? Totti non può passare inosservato. Che cosa ha fatto? Esatto. Ha sorvolato Roma in elicottero, girava in centro con una maschera da Spider-Man, oppure si è vestito da donna?
1: Girava in centro con una maschera da Spider-Man.
0: Esatto! Esatto, tra l'altro una tecnica che non ha utilizzato solo lui. Ed Sheeran, per esempio, per andare ai concerti degli altri artisti, dei suoi colleghi, ci va vestito da Spider-Man, perché altrimenti, sì, lo ha proprio dichiarato. Ha detto: io quando voglio andare ad ascoltare gli amici e voglio vivermi un concerto in pubblico, mi vesto da Spider-Man, così che non mi si riconosca. D'altronde, poverini, vengono fermati minuto e quarto d'ora. Bravo Ale, bravo, vuoi salutare qualcuno?
1: E saluto sicuramente mia moglie e le bambine, che non so se hanno fatto in tempo ad ascoltare.
0: Dai, speriamo. Come si chiamano, così almeno le mandiamo un bacione proprio personale. Vai, dimmi i nomi.
1: Lucia, Silvia e Chiara.
0: Lucia, Silvia e Chiara, siete preziose. Allora io vi mando un bacio, un saluto anche a te, caro Alessandro. Poi mi farai sapere a chi andrà lo zaino. Ti
1: come
0: abbraccio.
1: No, non mancherò.
0: E sempre,
1: grazie,
0: in compagnia di Dimensione Suono Roma. Ciao Ale.
1: Sempre, ciao, grazie.
0: Ciao, ciao. Ciao.
2: I love Roma. I love Roma.
0: Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito, offerte irripetibili. E il regalo per te, subito il pieno per partire. Non è tutto, al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
2: All for you!
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it. A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla.
9: Scialla, scialla.
7: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000.
7: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
11: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
12: Tipo?
11: Tipo trovare l'auto giusta.
12: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
11: Perché?
12: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
11: fermo,
12: elettriche.
11: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Roman Auto.
9: quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
14: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
15: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.

0: for You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma.

The Word su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, venerdì 17 luglio, un giorno particolare perché è legato alla superstizione, ci sono persone che ritengono sia una data che porta sfortuna e alcune persone evitano, addirittura leggevo che alcune persone evitano di sposarsi di 17, venerdì 17, ma in generale proprio utilizzare il 17 come numero, viaggiare o iniziare attività importanti di venerdì 17, altre al contrario lo considerano un giorno fortunato proprio perché sfidare la superstizione porta fortuna. Ma perché? Perché sto venerdì 17 pare che porti così male, sempre secondo la leggenda, Perché il venerdì nella tradizione cristiana è associato alla morte di Gesù, avvenuto appunto secondo la tradizione di venerdì. E il numero 17 nell'antica Roma era considerato di cattivo auspicio, e questo ci interessa, no? L'antica Roma, noi veniamo proprio dagli antichi romani. Perché portava male sto 17? Perché scritto in numeri romani XV11, quindi II, può essere anagrammato in vissi, che in latino significa appunto vissi, cioè sono morto. Ho vissuto, ma ora non ci sono più. Da qui nasce questa superstizione del venerdì 17, particolarmente radicata in Italia. In altri paesi, invece, il giorno sfortunato è soprattutto venerdì 13.

0: Dracula su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ancora tanta musica, dibattiti, chiacchiere, chi più ne ha più ne metta. Il numero per interagire con la diretta è il 393 0 119 119.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Oh, niente, i tempi sono cambiati. Una volta uscivi da edicola con una bustina di figurine, un fumetto e una rivista sotto al braccio. Io comunque, regà, non perdo la speranza, vi dico la verità.
3: Bravo, bravo.
4: Meglio così.
2: Continuo a entrare con la speranza di rivedere i Scorpions, anche se l'unico mostro che trovo è il prezzo dei bottigliette dell'acqua.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
8: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
9: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
10: Sì, ma non parlano del prezzo.
9: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
10: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
9: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
11: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
12: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.

Capitale, 15:46 di questo venerdì 17 luglio. Abbiamo anche parlato di superstizione, ma non siamo superstiziosi, che ce frega. Sta per arrivare però il Molicore Nazionale e con lui arriva sempre una domanda. Fatti una domanda e datti anche una risposta. No, non è questo il format, ma sto per porvi la domanda che di solito facciamo quando si avvicina il fine settimana. È semplice, basta dire il tuo nome, quindi inizio io, Xenia, e tre parole che faranno parte del tuo weekend. Quindi Xenia, concerto, partita e radio. Beh, molto semplice, il tuo nome e tre parole che faranno parte, che un po' possono provare a spiegare il tuo weekend, il tuo fine settimana. Il numero per farlo è il 393 0119 119. Vogliamo ascoltarvi quindi con messaggi audio WhatsApp.

0: itinerante anche. Abbiamo chiesto le tre parole del weekend. Salutiamo anche fonici fastidiosi.
1: Ma povero Olivieri, ma perché me lo mandate così? Ma allora, ma
0: allora, tre parole del weekend, mio caro, pronto?
2: Hola, buenas tardes. Buenas sono tardes. Cecilia da Roma.
0: Cecilia da Roma.
2: Tre parole. Sì. Radio. Mare. E cinquantesimo della mia amica Angie.
0: Radio, besitos. Mare, cinquantesimo della sua amica Angie. Io vorrei ascoltare un altro.
1: È l'amica che fa i 50 anni del matrimonio.
0: I 50 anni, sì, certo.
1: Matrimonio, cinquantesimo e cinquantesimo compleanno, cinquantesimo anno insieme.
0: Ah, ecco, fateci sapere. Poi nel caso saranno nozze d'oro, giusto? 50, che ne so, che sono nozze d'oro.
1: Ma manco per un omicidio che danno così tanti anni, signor.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Il mio weekend in tre parole. NCC.
0: Sì, lavoro.
3: Purtroppo lavoro.
1: No.
0: No,
3: ciao ragazzi, un abbraccio.
0: Non classificato.
1: No, Dazio. Prima con Dazio.
0: Bene, sono tanti messaggi, ma continuate ad inviarceli. È semplice, basta dire il vostro nome e tre parole che ci potrebbero far capire il vostro weekend.
1: E poi un IBAN da almeno 50 euro intestato.
0: No, quello
1: a segno.
0: No, ma dai! Oddio, mi farebbe comodo, però no. Il numero, però, non dell'IBAN, ma il numero per interagire con la diretta, per raccontarci in tre parole il vostro weekend. Weekend
1: è 3 9 3 0 119 119.
4: Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. Stare con

0: non è per il mollicone. Noemi, tu cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale? Pronto?
1: Dai ragazzi, il mio weekend bellissimo, sì. Da barista a Santa Marinella.
0: Sì. Bello.
1: Farò tanti botti, visto che tutta Roma sta qui a farsi il bagno a mare. Ale! Ciao! Per dai che sia con voi,
0: sempre, sempre.
1: Sara da Santa Marinella.
2: Grande
0: ciao,
2: Sara.
0: Ciao Saretta, posso andare?
2: Devi.
0: Lei è pronto?
2: Stai andando a farti il cocktail a casa di Sara,
0: esatto.
2: Cormare di Santa Marinella.
0: Sara, aspettami!
3: Mamma del video!
0: Come ci sentiamo domenica, ciao belli!
3: Ciao Senia!
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
10: La chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
2: È arrivato il tempo delle news, vogliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
11: Buon pomeriggio da Francesca Proieti. La morsa del caldo non allenta la presa. Al 1500 il numero di pubblica utilità del Ministero della Salute, nelle ultime ore un boom di chiamate dal Lazio e soprattutto da Roma. Ieri nelle ore di punta gli operatori del numero verde, attivato in collaborazione con l'INAIL, hanno ricevuto più di 1000 telefonate. Almeno 155 provenivano dal Lazio. A chiamare sono stati soprattutto gli over 65 preoccupati per cali di pressione, vertigini e giramenti di testa. A Roma intanto la terza ondata di caldo dell'estate è entrata nella sua fase più intensa. Il picco proseguirà oggi con temperature massime fino a 38 gradi, circa 8 in più rispetto alla media stagionale. L'allarme continua anche nel fine settimana, previsti 36 gradi sabato e 37 domenica. Il bollino rosso riguarda soprattutto anziani, bambini piccoli e persone affette da malattie croniche. La cronaca, strage Casalotti, è ancora ricercato il 43enne che ha compiuto la strage. Da qualche giorno è scomparso anche il post pubblicato su Facebook con cui sembrava aver annunciato quello che stava per fare. Qualcuno si sarebbe collegato sul suo profilo per cancellare il post. Tra le ipotesi al vaglio della squadra mobile resta anche quella che il 43enne sia riuscito a lasciare l'Italia e a rientrare in Bangladesh. Una lite per motivi sentimentali tra due ragazze si trasforma in un accoltellamento. È accaduto a Roma a Tor Bella Monaca, dove una giovane di 25 anni è stata trasportata al policlinico di Tor Vergata, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. In manette è finita la sua amica, una giovane di 19 anni. Chiudiamo con la musica. Questa sera sul palco di Rock in Roma arriva Luché. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: You know what time it is. Un minuto dopo le 16, buon venerdì 17.

0: ragazzi, da un mega viaggio. Sono ritornato adesso da Milano, ieri sera serata in Veruno. È stato un delirio perché sono partito subito dopo la diretta fatta insieme. Sono ritornato preciso per il drive time della capitale. E poi ho scoperto una cosa meravigliosa, cioè una, ho riconfermato una cosa meravigliosa, che a Milano qualcosa di bello c'è.
1: In che senso?
0: È il treno che mi ha riportato a Roma. Detto questo, ragazzi, bentornati nel drive time della capitale. Oggi è il mio giorno, è venerdì 17.
2: Andiamo bene.
0: Sì, sorelle.
2: Proprio bene.
0: Io ve lo devo dire, io sono nato venerdì 17 alle 13, questa cosa è risaputa, sono Don Cash e quando passo io il gatto nero si tocca. Fa... Mazzau, c'è quello lì che è nato venerdì 17 alle 13, quindi per me la numerologia ha poco senso. La scaramanzia ancor meno, ma se siete scaramantici e volete raccontarlo, fatelo al nostro numero di telefono. Anche se adesso abbiamo utilizzato la modalità del... Tre parole che descrivono bene il tuo weekend al 393-0119-119. E il 9 è anche il numero chiave dei prossimi numeri, 1999. Era l'anno di Miranda con la sua Vamos a la playa, a mi me gusta bailar. E allora facciamo così, iniziamo questo weekend con la musica giusta.
3: Drive time. Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.
4: Rhythmic History 99.

Driving to me, Alok e Khalid in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. Quattro hit volate via, prima anche Avicii, Jennifer Lopez e David Guetta e poi Miranda. In apertura delle nostre quattro, vamos alla playa, vamos todos a gozar, baila, baila, Uno di quei pezzi che ancora oggi quando parte in discoteca o quando parte dal palco durante i live è panico. A proposito di live, ieri sera ragazzi in Verona a Roccantina insieme a Don Cash, questa settimana insieme a Mattarello Gallarello, conosciuto adesso come Gal DJ Music, insomma

0: te chiami Ivan, del secondo nome Martina, io per il secondo nome non c'entra niente, però va bene, saremo, grazie a RDS, la nostra splendida famiglia con la casa madre, andremo a Taranto, porteremo lì il party, ma poi ci rivediamo, perché al ritorno da Taranto ci rivediamo immediatamente il 25 a Borgo Rose in provincia di Rieti, e poi il 30, se non sbaglio, ci vediamo anche a Nettuno. Quindi amici, amiche del Lazio, riunitevi a ballare con la musica, le dimensioni sono Roma e lo zio Don Cash.
1: Ciao Don, Claudio da Roma.
0: Ciao Claudio,
1: oggi è il compleanno tuo, quindi auguri.
0: No, aspetta, oggi non è il compleanno mio, io sono nato venerdì 17 alle 13, ma era settembre, quindi non è il compleanno mio, mi fa piacere che oggi è venerdì 17, e peraltro sono le 16:16.
1: Per il compleanno di mio figlio Marzio.
0: Ah,
1: se gli fai auguri ne faresti in favore, grazie.
0: Allora, super auguri a tuo figlio Marzio, e lo state pensando tutti, se la mattina suo figlio non va a scuola gli dice no papà, oggi non Marzio. Però detto questo, super auguri a tuo figlio, che il più bel giorno del tuo passato possa essere solo il più brutto del tuo futuro, perché da oggi andrà tutto ancora meglio. Quali sono le tre parole che potrebbero meglio descrivere il vostro weekend? Al nostro numero di telefono, proviamo a sentire. Ciao,
1: ciao ragazzi, Claudio da Roma.
0: Ciao Claudio.
1: Il mio weekend in tre parole?
0: Sì.
1: Civitavecchia, Traghetto, Sardegna.
0: Ammazza!
1: Bacio a tutti.
0: Allora buon divertimento, divertiti in Sardegna, fatti i tutuffi nel mare cristallino pure per il mollicone nazionale.
2: Drive time! Che dai sia con te!
0: E se ciò a cui stai pensando è Marzio che è rimasto a letto, oppure di cambiare auto, stai tranquillo, perché le vacanze sono alle porte e noi abbiamo la soluzione per te. Prima di andare in vacanza, passa ad Auto Royal Company, perché solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Puoi scegliere la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus, un usato garantito e offerte imperdibili. E in più, il regalo per te, il pieno per poter partire. E non è tutto. Al rientro, quando tornerai a casa con la tua nuova auto, riceverai anche un voucher con il primo tagliando di manutenzione in omaggio, oppure, se preferisci, a gratis. Scopri la sede più vicina a te. Trovi tutte le info qui, autoroyalcompany.it.
3: Novità!
2: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
3: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Hai sentito? No, cosa? Sono tornati i saldi di Gran Roma.
10: Davvero?
9: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
10: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
9: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
12: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
13: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
14: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
15: Nuova Toyota Aygo Cross,

0: Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
2: Scopri nuova Toyota EcoCross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
3: Fermo,
1: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Che erdaie sia con

0: rientriamo in studio, ragazzi, la miglior musica, le hit, il nostro venerdì 17 trascorso insieme, ma soprattutto i vostri messaggi. Come si potrebbero descrivere con tre parole il vostro weekend? Sentiamo. Bene. Salve.
1: Letto.
0: Letto.
1: Divano.
0: Sì.
1: Tavolino bradicola.
0: Tavolino gradicola.
1: Diciamo bradicola, va.
0: Quindi mi sa che domani si fa una bracciata.
2: Gianni.
0: Sì. Gianni.
2: Mare.
0: Mare, bello.
2: Camping.
0: E
2: caldo.
0: Bello, però in campeggio con mamma e papà al mare, ma che cosa meravigliosa. Gianni, che invidia pura.
1: Emilio da Latina.
0: Ciao Emilio da Latina, l'amico di prima.
3: Amico.
0: Che calore, la macchina Miranda. Dimmi amica.
3: 50 anni li compie la mia amica peruviana, ah. Angie. Io sono spagnola. Ah. Io mando muchos besitos.
0: Hola, gracias, hermana de los besos. Stessa dimensione, sono Roma, la radio más escuchada de la capital del mundo. Vabbè, ovviamente sto facendo lo scemo, comunque grazie alla nostra amica che festeggia il 50esimo compleanno della sua amica. Ciao donna, anch'io come te sono nato venerdì 17 alle 13 e ti dirò di più, oggi è anche il mio compleanno. Ti mando tanti auguri, sono Lillo dalla Sardegna, in trasferta da Roma. Oh raga, ma tutta Roma che va in Sardegna oggi, ma che siete da parte tutti tranne me. Siete delle brutte persone.
1: Tre parole per il mio weekend, sì. Relax, piscina, famiglia.
0: Bello.
1: Ciao Lorenzo da Roma.
0: Lorenzo, ma chi te batte? Piscina, relax e famiglia, ammazza, numero uno.
4: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Allora, ragazzi, la teoria di Don Cash dice: se una canzone è poropopabile, poropopabilmente verrà dagli anni 90. Questa infatti viene dal 2000. Riproviamo come suona Let Me Stay. E infatti è quella, Preziosa e Marvin. Era il 2000 quando è arrivata questa mega hit. Prima anche il funk super moderno dei Jabousa con Magnetic. In casa di menzione sono Roma con lo zio Don Cash, le vostre tre parole che raccontano il weekend. Proviamo a sentire ancora qualche amico.
1: Ciao Don Cash, salve. Sono Gabriella.
0: Ciao Gabri.
1: Tango, bando regionale e a tratti divano.
0: Allora, tratti divano, ho capito. Poi bando e tango? Bando e tango è bellissimo, sembra tipo tango e cash. Ciao!
2: Noi
0: bando e tango, andiamo a scrivere il bango sopra il tango.
2: Sera festeggiamo la mia nipotina Ilaria, che dopo due lauree e il concorso.
0: Cioè, non puoi chiamare nipotina Ilaria, che dopo due lauree e il concorso, tua nipotina Ilaria ci avrà 64 anni, si è fatta ammazzo quadrato, è una dottoressa che in scienze astronomiche. Ma puoi chiamare la bimba, non è una bimba, è una donna.
2: Finalmente il primo settembre sì. Sarà una maestra effettiva della scuola primaria. Evviva! Un bacio da Simonetta da Roma.
0: Simonetta, un bacio a te, un bacio a tuo nipote, ma soprattutto sono veramente felice perché mi raccomando, chi si occupa dell'istruzione dei nostri piccoli, ricordatevi che i giovani di oggi sono il futuro. Quindi, giusto per fare una cosa, levate il telefono! Salve!
3: Buon pomeriggio!
0: Zan, dica!
3: Le parole per il weekendon.
0: Sì?
3: Buon weekendon a tutti!
0: Belle, mi piace!
3: Sono quattro, un po' niente.
0: Però sei stato altruista.
3: Ciao dal cascione!
0: E che ognuno ha gli ascoltatori che si merita, e io mi merito voi. Drive
4: time. Che erdaglie sia con te.
0: È luglio, è tempo di saldi, anche da CarPoint. Arrivano per te i super sconti e le promozioni speciali su tutte le nuove auto e anche quelle usate, ibride GPL, che ti faranno risparmiare sul carburante. Vuoi un esempio? Nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. È un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare. E in più c'è un microtasso incredibile, il 3,95%. Non aspettare però, perché i saldi estivi di CarPoint sono validi solo fino al 31 luglio. E allora scopri tutti i dettagli digitando qui carpoint.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
11: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
12: Summer.
13: Estate.
12: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo

menzione sono Roma con lo zio Don Cash. Allora, ascoltiamo i vostri messaggi, sentiamo i nostri amici, dove ci portano, cosa fanno. La nostra amica Fabiola dice: guarda donna, noi stiamo partendo, ce ne andiamo in Martinica. Cioè, quel guarda che mi lascia così, tipo andiamo in Martinica, l'hai buttata lì come una cosa che ci andiamo tutti in Martinica. Io l'unica cosa che c'ho di Martino è il mio amico qua in regia e poi mio padre, De Nico, niente, Nico Santos è quello che conosco io. Comunque, benvenuti nella nostra family, andiamo avanti con il secondo argomento di quest'oggi. Allora ragazzi, parliamo di esultanze. Vi è capitato mai in vita vostra di esultare per una cosa, tipo wow, ho vinto il concorso di questo, quell'altro, e poi invece hai capito dopo che non era andata proprio bene come ti eri immaginato? Ecco, voglio sapere quella volta in cui avete esultato troppo presto. Se vi è successo, raccontatelo al 393 0119 119, perché la storia di cui vi parlerò fra poco, che è una storia contemporanea, è accaduta in Giappone, di un ragazzo che è esultato ma anche esagerato nell'esultare per la sua laurea, e vi dico che non è finita affatto bene, perché la laurea gliel'hanno ritirata. Quella volta in cui hai festeggiato troppo presto e alla fine le cose non sono andate bene. 393

0: 0119 119, quella volta che, oh mamma mia gioia.
1: Drive time, che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma. Novità,
0: novità, ma una gioia ve la do io, vi do la novità, la novità che è una casa sull'oceano firmata da Jubel, l'uomo di Greenland. Per cui ringrazio i nostri programmatori, grande il nostro Ale, grazie Martin, Ivan J. Martin Gallarello, per scegliere il meglio della musica di domani. La novità di Jubel è Ocean House.
1: Dimensione Suona Roma

0: la signorina Lady Gaga con Ale Alejandro in Casa Dimensione Suono Roma dal 2010. Allora ragazzi, prima anche la nostra novità, il Jubel con Ocean House, e vi avevo dato la promessa, eravamo rimasti così in sospeso con la storia di Huan Ming. Fa ridere sta tizia. Huan Ming, diciamo che è stato un po' testa di Ming, scusate.
1: In che senso?
0: Se mi permetto di dirlo, però. Che cosa succede? Succede che questo ragazzo in Giappone si laurea, piglia la laurea e dirai, beh, preso la laurea. In diretta nazionale, sapendo il babbo che non è altro, sapendo che era in diretta nazionale, che tutti stavano guardando e che c'erano le telecamere che inquadravano, quindi nel momento in cui ti dicono Sang Ming, tu alzi la testa e dici sono Ming, sono io. E quelli te guardano e ti dicono sei laureato con 250 e lode e te danno il numero. Che cosa fa il ragazzo? Tira fuori il computer e, esultando per il grande voto che ha preso, inizia a far vedere le slide. Tra le slide che però si vedono sul computer, che inizia a mandare foto in maniera randomica, non ci sono solo le slide della tesina che aveva fatto, ma ci sono anche le slide dei prompt. Che direte, ma che sono i prompt?
1: In che senso?
0: I prompt non sono una brutta parola, non è che il prompt è quella cosa che... Oh, scusa, mi scappa un prompt. Il prompt è quella, è l'indicazione che tu dai al computer, all'intelligenza artificiale, quando deve fare qualcosa. Quindi sui monitor appare il suo computer con dentro i prompt, perché è testimonianza che lui aveva utilizzato l'intelligenza artificiale per fare le tesi. A quel punto i suoi compagni de laurea, che diciamo sono stati un po' infamoni, che hanno fatto? Hanno iniziato a fare le foto al video. I video dei video sono diventati tutti virali, e quindi nell'arco di praticamente 3 ore l'università richiama il signor Huan Ming dicendogli: signor Huan Ming, la sua laurea è... Da questo momento in avanti non più valida, è stata cancellata. Insomma, non so come dirlo, gli hanno strappato la laurea davanti. Quindi devo dire, Huan Ming, leva Quan, lascia testa e hai capito chi sei.
2: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Ed era Seth Garrett di Beverly Hills, David Guetta in casa Dimensione sulla Roma con lo zio Don Cash, la storia di Claudio, storia che non è finita affatto bene. Don, pensavo di essere stata assunta per un nuovo posto di lavoro, sono tornata a casa, quella sera ho invitato a cena tutta la mia famiglia, abbiamo fatto grandi festeggiamenti, ma mentre ero a cena mi arriva il messaggio che mi dice che avevano sbagliato la persona e quindi il messaggio dell'assunzione era arrivato a me, ma in realtà quella da assumere era un altro. Diciamo, Claudia, che non è andata bene bene bene bene, qua bisognerebbe capire se è veramente andata così oppure se avevano assunto te e poi magari è arrivata a cugina dell'amico del fratello, la moglie del fratello, del cugino, del vicino di casa e quindi sai, scusa, abbiamo sbagliato il messaggio. Non lo sapremo mai, però capisco che è stata una, non sarà stata una bella sorpresa. Parliamo di sorprese al contrario, quella volta in cui hai esultato ma hai esultato troppo presto e alla fine le cose sono andate diversamente. 393 0119 119.
1: Drive time. Che dai e sia con te.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: È arrivato il tempo delle informazioni, allora voliamo in redazione per le ultime dalla nostra capitale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Code chilometriche e automobilisti intrappolati nel traffico venerdì di passione sull'autostrada A1 a causa di un incidente stradale. 4 i veicoli coinvolti. Con il traffico deviato su una sola corsia sono segnalate code fino a 11 km in aumento. In particolare l'incidente stradale che ha coinvolto 4 auto è avvenuto sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Valmontone in direzione di Napoli. Come informano da Autostrade, il traffico scorre temporaneamente su una sola corsia di marcia. Una lite per motivi sentimentali tra due ragazze si trasforma in un accoltellamento. È accaduto a Roma, a Tor Bella Monaca, dove una giovane di 25 anni è stata trasportata al policlinico di Tor Vergata, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto verso le 4 del mattino di ieri, quando due ragazze si sono date appuntamento attraverso i social per discutere di un ragazzo. Il confronto è poi sfociato in una lite violenta e con l'accoltellamento. In manette è finita una giovane di 19 anni. Questa sera la World Final di Elite Model Look, l'evento di scouting che mette in palio contratti di lavoro nell'alta moda. La cornice dell'evento saranno le Corsie Sistine, come ci ha raccontato Pier Francesco Micara, organizzatore dell'evento.
4: Diciamo che le Corsie Sistine sono state scelte perché sono state restaurate da poco, è un progetto interessantissimo, soprattutto che lascia legacy a questa città, e questo è un altro dei temi che a noi ci piace molto. Un evento che ha di base un grande progetto lascia sicuramente qualcosa in più, tra cui competenza, la consapevolezza e anche delle opportunità stesse a noi, alla città, a chiunque lo viva.
3: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You
2: know what time it is? Le 17:33 secondi, buon venerdì 17 luglio.
5: Suono Roma, il ritmo della capitale.
2: Vabbè ragazzi, sono le 17 di venerdì 17. Io direi per la nostra sigla, il nostro gioco del dammi tre parole, io lancerei la scaramanzia. Qual è il tuo gesto scaramantico? Grattatina, corno, gatto nero, specchio che si rompe? Se dico scaramanzia, che ti viene in mente? Hai 60 secondi di tempo, se siete veloci facciamo la sigla live al 393 0119 119. Ma dovete essere velocissimi, avete solo 60 secondi. E intanto voliamo con le cinture di sicurezza allacciate al 94 con i Cappella. You got to let some music.
6: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di dimensione.

0: Le cattive abitudini di Salmo Mays con la Bash suonano veramente bene. Peraltro Salmo ieri sera si è esibito a praticamente 10 chilometri da dove mi trovavo io, e infatti molta della gente che è venuta a vedermi e quella che poi è arrivata sul finale e viceversa mi ha scritto: guarda, sono andato prima da Salmo, poi sono venuto qua. È stato molto bello, devo dire. Ci siamo sentiti, ci siamo scritti, perché Maurizio secondo me è il rapper. Cioè, io da rapper rispetto tutti i rapper italiani quando se lo meritano. Lui è uno che se lo merita tanto per come scrive, se lo merita per come rappa, per come tiene il palco. È veramente brava. Dimensione Suono Roma in compagnia di Don Cash. Allora, le vostre tre parole di questo weekend: corno, rosso e occhio. Non capisco che cosa volesse dire. Cioè, la connessione tra corno, rosso e occhio non la capisco. È una storia che non riesco a decifrare. Il numero è il 393 0119 119. Mentre continuate a mandare i vostri saluti, il vostro buon weekend, quali sono le tre parole che potrebbero ben descriverlo e farlo capire ai nostri ascoltatori?
1: Drive Time.
2: Che erdaglie sia con te.
3: For you.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.com.
8: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
9: Sì, ma non parlano del prezzo.
8: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
9: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
8: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
10: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
11: Iazzoni! Sogna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
12: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
14: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
15: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio.

0: Più 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAIG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
2: Rilassatevi, ci pensiamo noi alla musica in quattro tempi. Anzi, più che in quattro tempi, in quattro hit senza alcuna interruzione. La prima è dei Medusa insieme a Erika Momille, I Do Wanna Go Home.

0: Lake Lake con Tonight is the Night, in chiusura delle nostre quattro hit senza interruzione, data 1994.
1: Sia con te il drive time di Dimensione Suona Roma.
0: E infatti era il 1994, l'anno in cui le click misero fuori Tonight is the Night. Prima Martin Garrix e Sheeran con Repeat It. Ancora prima Karma e The Colors, brano del due anni fa, dell'estate del 2024. E poi i Medusa con I Don't Wanna Go Home Tonight. Ma questa è casa vostra, Dimensione Suona Roma Lovers. Oggi è venerdì, e il venerdì aria di festa, il venerdì è weekend, si inizia. I vostri progetti del weekend raccontati al nostro numero di telefono, e intanto facciamoci un giretto con lui. Lui che è l'orgoglio italiano, si chiama Anima, è un DJ e producer talmente bravo, talmente importante nel mondo, che quest'anno ha preso 8 milioni di dollari soltanto per un'ora di concerto al Coachella. E ascoltiamo il suo nuovo brano con Joji, questo è Beautiful. You make me feel alive again.

0: 33 minuti trascorsi dopo le 17, venerdì 17. In quanto a venerdì 17, la nostra amica Rosaria dice: Donny, non sono mai stata scaramantica, ma quando il gatto nero mi attraversa la strada, comunque mi faccio due domande. Te devi fare due domande, devi stare attenta, lo devi fare passare e gli devi mandare un bacio. Perché non è vero che portano sfortuna i gatti neri, anzi, in natura il gatto nero è uno dei più intelligenti e dei più empatici. E questa storia delle streghe, dei gatti neri, la loro connessione e quanto l'ignoranza dell'essere umano abbia portato a poi rendere le donne intelligenti che pulivano casa delle streghe e i gatti empatici, perché i più empatici che stavano in posti puliti erano i gatti neri, i gatti che portano sfortuna, è stato un attimo. Siccome io non credo alla stupidità umana, vi prego, se siete scaramantici, lo arrivo a capire, raccontatemi i vostri gesti scaramantici, come il nostro amico che adesso ho capito quali sono i vostri gesti scaramantici: corno rosso e occhio, mi raccomando, occhio. Ah, però potevi firmarti.
1: Drive time. Che erdaio sia con te.
0: E beccati un consiglio, anche se venerdì 17 a luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi. Super sconti, promozioni speciali su tutte le nuove auto usate, ibride, GPL, che ti permetteranno di risparmiare al massimo sul carburante. Vuoi un esempio? Scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. E in più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. Solo da CarPoint hai anche 5 anni di garanzia e 3 tagliandi in omaggio. Che cosa aspetti? I saldi estivi di CarPoint scadono il 31 luglio. Vai adesso sul sito carpoint.it se vuoi saperne di più.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: Hai sentito?
8: No, cosa?
7: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
8: Davvero?
7: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
8: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
7: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
9: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
10: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre

0: Oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
2: Che Erdai sia con te. Estate.
3: Summer.

0: Figlio di Roma, lui, Tony F con la sua samba, perché siamo molto diversi. No, scusate, ma era un pochettino che non la sentivamo. Comunque il sapore dell'estate ce l'ha, come se ce l'ha.
1: Ciao Don Cash, Gianluca da Roma.
0: Ciao Gianluchino.
1: Sei un grande per quello che hai appena detto, la penso esattamente come te. Ciao.
0: Allora, perché poc'anzi stavamo parlando di scaramanzia. Io sono abbastanza sicuro di avervela già detta questa cosa, ma qualora vi siete persi l'episodio, ve lo ripeto di nuovo. Grazie Gianluca dei complimenti. Gianluca la pensa come me in che cosa? La scaramanzia è quindi la storia del gatto nero, visto che oggi è venerdì 17, come la storia delle streghe, nasce dall'immensa stupidità umana. L'uomo, l'essere umano, ha sempre avuto paura di ciò che non conosce. Adesso, ritornate indietro con la mente, pensate di essere nel 1500-1600. Le persone di sesso femminile che vivevano più a lungo erano le persone che chiaramente, come tutti, anche gli uomini, vivevano in ambienti più salutari, perché vivere in un ambiente più pulito significa prendere meno malattie. Meno malattie, arrivi a una vita più lunga. Considerate che la media era 40-50 anni, già eri vecchio. Se una persona arrivava a 55 anni era tipo Nosferatu. Ora pensate un po', le persone che hanno ambienti più pulite, chi sono? Le persone che puliscono. Ai tempi come si puliva? Con la scopa. Una donna con la scopa che arriva a diventare vecchia, pam, te sei davanti agli occhi, ti sei messo una strega. Ciò che non si potevano spiegare gli uomini ignoranti cos'era? Che quelle donne vivevano di più, e quindi è una magia, è una strega, a rogo. Di fianco ai posti puliti, gli animali più empatici, e nella fattispecie tra i gatti, il gatto nero è uno di quelli che vuole un ambiente super pulito, come il gatto rosso. Mentre il gatto bianco, al contrario del suo pelo, è un gatto che vivrebbe pure in mezzo al deserto, anzi più si sporca meglio è, perché più è scuro più viene riconosciuto. Il gatto nero è un gatto che ha bisogno di stare in ambienti puliti. Quindi se c'era una casa di una donna che puliva, che c'aveva una scopa, il gatto nero lo potevi trovare in zona. Non c'è bisogno che vi dico che la stupidità umana che ha fatto 2+2. La strega porta male, la strega è la magia, il gatto nero porta male. E da lì la scaramanzia del gatto nero. E quindi ripeto, siccome io voglio credere alla buona fede e all'intelligenza umana, a me le cose create dalla stupidità umana non mi servono. Già dobbiamo combattere con l'intelligenza artificiale, figurati se dobbiamo combattere pure con la stupidità umana. Ma adesso parliamo di scaramanzia. Simone dice, per me la scaramanzia mi fa venire in mente il colore viola.
2: Fate un cash.
0: Ciao
2: Massimiliano da Piglia, io do la scaramanzia. Ha voglia che ce l'ho.
0: Ce l'hai?
2: Porca madosca, ma
0: allora!
2: Il cugino a casa a Roma perde.
0: No, cioè ogni. Non ho capito, tu hai un cugino che porta male. Ogni volta che invidi tuo cugino a casa da Roma perde. Allora, bro, fai un favore a tutti, ne invita più tuo cugino, anzi, fai una cosa, cancellalo dalla rubrica.
3: Drive time! Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: saluto, Mauro da Roma.
1: Ciao Mori.
0: Non so che c'entra niente con quello che chiedi, però te volevo salutare.
1: Vabbè.
0: Ciao.
1: Ciao. Vabbè, però un gesto scaramantico ve lo vuoi anche dire. Allora, faccio un aspettativo, sentiamo. Questo.
2: Ciao Don Cash, Salve. Fabrizio da Torbagliani. Io sono scaramantico. Quando gioca la Roma indosso sempre la stessa maglietta.
1: Ok.
2: Che vinca o che perda. Sempre la stessa maglietta. Della Roma.
1: Ok, e ha aggiunto, e in più faccio ululare il mio cane prima del fischio d'inizio, perché evidentemente la volta in cui avete vinto il cane avrà ululato prima del fischio d'inizio e quindi gli chiedi di ululare. Ma adesso la domanda che si stanno a fare tutti è: ma quella maglietta che metti se vinci o se perdi, ma la si lava? Oppure, visto che è una maglietta che porta bene, non si lava? Perché a me i fetici mi stanno anche bene, cioè indossare la stessa maglietta, pure lo stesso paio di mutande mi può stare bene, ma lo lavate? Cioè io mi auguro di sì, cioè non di quelle cose tipo... Sì, cioè no, no, no regia.
3: Proprio bene.
1: No, era per capire, perché comunque c'è qualcuno che invece sostiene che lavare la maglietta o l'indumento in questione comunque porti via la magia e... Non lo so, non lo so, qui si parla di gesti scaramantici, ragazzi, del resto è venerdì 17, se non lo famo oggi.
4: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Adele, la versione remix fatta da Jay Brush in casa della Dimensione Suona Roma, Easy Homemade. 17.58, venerdì 17 luglio. Mi state raccontando i vostri gesti scaramantici, i vostri saluti. Fra un attimo di nuovo le parole del weekend, le tre parole del weekend. Tutto questo al 393-0119-119.
1: Drive time.
2: Che Irdaie sia con te. Tutta Roma in un click.
3: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
4: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
5: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
4: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
5: A volte serve solo un sì.
4: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
5: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
4: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
9: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Tempo di informazione, vogliamo in studio per le ultime dalla capitale.
10: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Vari incendi a Roma oggi. Le fiamme nel primo pomeriggio sono divampate nella zona di Roma Nord in via Ostiense. A fuoco sterpaglie, colture, macchia mediterranea, alta colonna di fumo in cielo. È scattata la macchina dei soccorsi con l'intervento dei vigili del fuoco e con la presenza della protezione civile. A Roma controlli straordinari dei carabinieri nel quartiere Spinaceto. Arrestate 4 persone per spaccio, di cui 3 donne e un uomo appartenenti ai clan Spada Casamonica. Durante le perquisizioni domiciliari trovati 210 grammi di hashish, 241 di cocaina, 261 di marijuana e 22 di crack, più contante, materiale per il confezionamento e 2 sciabole, denunciate inoltre altre 5 persone. ATAC, nuovi investimenti e non solo sull'elettrico. A Roma ci si sposterà su autobus a idrogeno. È stato confermato il futuro avvio della sperimentazione per testare i mezzi ecologici su lunghe distanze, in particolare per gli spostamenti tra Ostia e la capitale. A differenza dei mezzi elettrici, i bus a idrogeno, che rimangono completamente green, hanno un'autonomia decisamente superiore. In meno di 20 minuti riescono a fare il pieno e sono ideali per i lunghi tratti. Concerti, Stefano Bollani sarà protagonista insieme al direttore Daniel Herding e all'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia oggi alla Basilica di Massenzio. Una serata dall'energia contagiosa e ritmi jazz della Rhapsody in Blue di Gershwin, un programma eclettico che unisce la raffinatezza europea al dinamismo americano in un'esplosione di virtuosismo orchestrale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Le 18 e un minuto, buon venerdì 17 luglio.
11: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Ancora un giro di scaramanzie. Che cosa vi viene in mente se dico scaramanzia, visto che è venerdì 17? Poi progetti del weekend in tre parole. C'è chi se ne va al mare, chi si sta preparando, chi sta già preparando la parmigiana. Bella la foto che mi ha mandato la nostra amica Eleonora. Bella parmigiana, raga, proprio una voglia de... Non so perché, ma quando guardo la parmigiana con quella fetta di basilico sopra, mi sento già in spiaggia, già la sento, sento i bambini che urlano, sento i racchettoni, non lo so. Tre parole per descrivere il weekend. Intanto voliamo al weekend dell'estate del 1993, quando in TV c'era Festival Bar e suonava con The Rhythm of the Night di Corona.
1: Drive time! Che dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 93.

0: White Girl Waste di lei e Anna. Anna, quella di Vivo nel Bendo sopra il booster, che però ne ha fatta di strada negli ultimi 6 anni, ragazzi, da Bendo è diventata sicuramente la più ascoltata, la numero 15 al mondo, e tra le 15 rapper più ascoltate al mondo lei riveste la posizione numero 13. Prima di lei ci sono Missy Elliott e Lauryn Hill, che sono la 11 e la 12, il che vuol dire comunque Anna Sciabona, io se vuol dire niente, ragazzi. Ma comunque le nuove scene del rap italiano in questo momento mai portato più in alto di come adesso, a livello di streaming Anna, a livello di streaming ma anche di importanza internazionale Joelie, il suo contatto con 50 Cent e con la scena americana neanche a dirvelo. Comunque parliamo, ragazzi, di per l'ultima volta di scaramanzia, poi di progetti del weekend.
1: Ciao Don, sono Patrizia d'Aviglia, sulla Pontina 148. Io sono talmente superstiziosa, sì, che se mi attraversa la strada un gatto nero, per cui bisognerebbe fermarsi, io attraverso, passo, altrimenti porta male.
0: Brava.
1: Un bacione.
0: Quindi sei superstiziosa al contrario.
2: Buonasera, Don Ben.
0: Ma non mi chiamo Don Ben, io Don Cash.
2: Senti, le tre parole, sì, del weekend, sì, è la mitica canzone. Dammi tre parole, sì, sole, cuore, amore.
0: E quali sono?
2: È questo il weekend.
0: Ah, sole, cuore,
2: sole,
0: amore.
2: Sole, cuore e amore.
0: Mi sa che ti va.
2: Ciao,
0: bene.
2: Ciao, Lino da Roma.
0: Alla domanda di prima del nostro amico, la maglietta scaramantica della Roma, e io ho chiesto, ma la maglietta che ti metti per tutte le partite, ma la maglietta scaramantica o le mutande scaramantiche, ma si lavano o non si lavano?
3: È una... No, non si lava quella maglietta.
0: No. No.
4: Andiamo bene.
0: No.
4: Proprio bene. No.
5: Pronto, parlo col servizio percorribili da strada.
0: Sì, la gente sta a scappare perché mi sa che la maglietta l'ha messa fuori.
4: Non ce la faccio.
0: No, me la puoi dire una cosa del genere? No, lavala, vita di lavala. Ciao John, 3 giorni di piscina nel mio paese, Bellagra in provincia di Roma, montagna, piscina, poca gente, e il fine settimana più bello. Mamma mia, ma che bella piscina. Ma che bella piscina, che belle colline. Gabriella da Tivoli, sei una brutta persona perché non m'hai invitato. A Gabrielli, mi sa che mi venga a fantuffo. Complimenti, bella la gente di Bellagra. Del resto si chiama Bellagra per questo.
6: Drive time. Che Erdaie sia con te.
7: Novità. No.

0: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
0: Justin, Sam Harper, Just a Little. Madonna, Danseteria.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
7: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
8: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
9: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.com.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
10: Fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
15: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
16: Caldo, unico vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia. Temperature davvero molto alte anche durante questo fine settimana, si toccheranno i 36-37 gradi e sto parlando di temperatura all'ombra, al sole anche qualcosa in più. Molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, minima a Roma che non scende sotto i 25 gradi. Quanto durerà ancora? Fino all'inizio della prossima settimana. Lunedì ancora molto caldo, martedì un po' meno, da mercoledì si starà bene. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Che erdaie sia con te! Estate!
1: Summer!

0: I Dimensione sono Roma Lovers in compagnia dello zio Don Cash. Mi stanno raccontando quali sono le tre parole che costituiscono i progetti del vostro weekend.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sono Cecilia da Roma.
0: Hola, hermana, come stai?
1: Tre parole.
0: Las tre palabras.
1: Radio.
0: La radio.
1: Mare.
0: El mare.
1: E cinquantesimo della mia amica Angie.
0: Angie. Besitos. Tanti auguri, Angie. Ma cinquantesimo del matrimonio o cinquantesimo del compleanno?
2: Ciao, ragazzi.
0: Hola.
2: Il mio weekend in tre parole.
0: Proviamose.
2: NCC.
0: Ma NCC
2: purtroppo lavoro.
0: NCC non lavori oppure
2: ciao,
0: la sigla
2: ragazzi,
0: di
2: un abbraccio.
0: Non mi pare il pappo. Quello lì che faremo con Dazio. Non mi pare Dazio. Già, pronto.
3: Enia. Letto.
0: Buonasera.
3: Divano.
0: Sì.
3: Tavolino Bradicola.
0: Gradicola?
3: Diciamo Bradicola, va.
0: Domani si va una griata, mezzo attacco.
4: Gianni.
0: Mare. Profumo di mare.
4: Camping.
0: Bello.
4: E caldo.
0: Beh, ma chi l'ammazza? Al caldo del campeggio con mamma e papà.

0: e poi un tuffetto a mare, mi sa che stai meglio di tutti noi. E adesso voliamo con le note di Afrojack. Sì, David, che c'ha?
1: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Raise the Sun, Planet Funk in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. Allora, che si fa questo weekend in tre parole?
1: Amigos!
0: Che colore è la macchina, Miranda?
1: 50 anni li compie la mia amica peruviana Angie. Io sono spagnola. Okay. Os mando muchos besitos.
0: Besitos a ti también. Y bienvenidos en Dimensione Suono Roma, la más escuchada de todo el mundo.
2: Drive time. Che erdaie sia con te.
3: Sveglia, gladiatori!
4: Stazione dei carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle rosse!
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
6: fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
10: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
12: Sì, ma non parlano del prezzo.
11: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
12: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
11: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
13: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.

0: garanzia.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Che Raye sia con te!
3: Summer!
4: Estate!
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: arriva il momento della novità.
1: In che senso?
0: Che quando sentite la parola novità vuol dire che si scommette sulla musica di domani. Melody, Jason Derulo, DJ Goja. In questo caso è una melodia che comunque abbiamo imparato a conoscere, secondo me, o perché è facile o perché già esisteva. Comunque è Michiko.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Chico, DJ Goja, Jason Derulo e Melody. In casa Dimensione sono Roma con lo zio Don Cash. Chi sta ballando con noi me lo racconta e soprattutto vi state dicendo quali sono i progetti del weekend.
1: Emilio da Latina.
0: Ciao Emilio da Latina, allora.
1: Ciao
0: sentiamo.
1: Ragazzi, ciao. Glauco da Roma.
0: Ciao Glauco.
1: Il mio weekend in tre parole.
0: Sì.
1: Civita Vecchia, traghetto, Sardegna.
0: Bello,
1: bacio a tutti.
0: Se vola, si va in Sardegna col traghetto.
2: Dai,
0: si
2: ragazzi, il mio weekend bellissimo, sì. Da barista a Santa Marinella. Farò tanti botti, visto che tutta Roma sta qui a farsi il bagno a mare. Ciao, per dai sia con voi.
0: Tutti al mare.
2: Sara da Santa Marinella.
0: Tutti al mare.
1: Ciao Don,
0: ciao Sara.
1: Roma.
0: Ciao.
1: Oggi è il compleanno tuo, quindi auguri. Ma è pure il compleanno di mio figlio Marzio.
0: No, non è il compleanno mio, è il 17 settembre. Io sono nato venerdì 17 alle 13, ma era settembre. Comunque auguri a Marzio, che quando non vuole andare a scuola dice oggi non Marzio.
1: Se gli fai auguri,
0: certo.
1: Ti faresti un favore.
0: Ma
1: grazie.
0: Che sia il più bel giorno del tuo passato. Sardegna, stiamo partendo insieme al mio amico Lillo, un buon don pomeriggio a tutti quanti voi, però non mi hai detto il nome, non ti sei. Ciao, chi è?
3: Tre parole per il mio weekend,
0: sì.
3: Relax, piscina, famiglia.
0: Bello.
3: Ciao Lorenzo da Roma.
0: Ciao Lorenzino da Roma, io direi facciamo un viaggio indietro nel tempo, questa volta al 2009 con Jay-Z, Alicia Keys, andiamo verso...

0: Anyway, You Are a Milky Way, mixata da David Guetta, bellissima. I progetti dei nostri ascoltatori nel weekend,
1: sono
0: quali
1: Gabriella.
0: Sono? Ciao Gabri.
1: Ciao Don Cash, ciao. Sono Gabriella.
0: Ciao.
1: Tango, bando regionale, sì. E a tratti divano.
0: Quindi dal divano col tango sopra il bando. Ciao Gabri.
2: Noi stasera festeggiamo la mia nipotina Ilaria, che dopo due lauree e il concorso finalmente il 1° settembre sarà una maestra effettiva della scuola primaria. Evviva! Un bando si mette da Roma.
0: Ciao Simonetta, brava Ilaria, avrà preso due lauree a specializzazione, non la chiamare la bambina, chiamala la donna, mia nipote. Ciao.
3: Buon pomeriggio.
0: Zan zan. Ciao.
3: Sparare per il weekendon.
0: Sì.
3: Buon weekendon a tutti.
0: Bello.
3: Vabbè, sono quattro.
0: Bello. Ma che te frega.
4: Era tanto che
0: ciao,
4: te sentivo.
0: Ciao bro.
4: Era tanto che te sentivo.
0: Ciao.
4: Te volevo fare un grande saluto.
0: Grazie.
4: Mauro da Roma.
0: Grazie.
4: Lo so che non c'entra niente con quello che chiedi. Però te volevo salutare.
0: Ma grazie di cuore.
5: Ciao Don Cash, Fabrizio da Torbaglianga.
0: Grazie ragazzi di esistere, di esserci sempre. Allora buon weekend on. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio del Family del Cardaglie Sia con te, lunedì dalle 16 alle 19. Per il momento da parte mia è tutto. Fra un attimo arriverà Lorenzo Palma. Mi raccomando, vivete questo weekend con l'amore e il volume dei sogni alto nel cuore. Peace out.
6: Cardaglie Sia con te.
7: Drive Time. Cardaglie Sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
8: Hai uno smart speaker? Allora sai già cosa fare.
9: Dimensione Suono Roma.
10: Chiedigli di ascoltare Dimensione Suono Roma.
11: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
12: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
13: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
12: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
13: A volte serve solo un sì.
12: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
13: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
12: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
14: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
16: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
17: Il Parco del Colle Oppio recupera il suo volto storico grazie agli interventi di restauro realizzati dalla Sovrintendenza Capitolina nell'ambito del programma PNRR Caput Mundi. Restaurati grazie a un investimento di circa 1,5 milioni di euro, i due portali di accesso al parco, le forme architettoniche monumentali della Fontana Ninfeo e della Fontana delle Anfore e l'intero sistema di trasporto dell'acqua che alimenta le fontane. Nuovo Open Day dedicato alla carta d'identità elettronica in programma sabato e domenica, previste le aperture straordinarie degli ex pit del punto di rilascio di via Petroselle e del municipio 12. Obbligatorio prenotare l'appuntamento sul sito dell'agenda CIE. Chi è ancora in possesso della versione cartacea può invece richiedere un appuntamento contattando il proprio municipio. Sono già disponibili i biglietti per Dissonanza, il festival che svela il futuro dell'elettronica con 2 giorni di pura sperimentazione sonora. Appuntamento all'Auditorium Parco della Musica il 12 e il 13 settembre. Info su comune.roma.it.
0: Si va in redazione, arrivano le notizie dalla capitale.
18: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Stop ai disagi per migliaia di romani pronti a lasciare la capitale per il grande esodo estivo. Lungo le principali arterie regionali sono stati rimossi quasi 8 cantieri su 10. È questa una delle misure più importanti della campagna Estate Sicura 2026, varata dall'ANAS per fluidificare il traffico nei fine settimana da Bollino Rosso e scongiurare i chilometrici ingorghi che tradizionalmente

0: che paralizzano le vie d'uscita dalla metropoli. Dei 22 cantieri che risultavano attivi alla fine dello scorso giugno sul territorio laziale, ben 17 sono stati smantellati. L'auto per sbarrare la strada, poi il raid con un automobilista aggredito e rapinato. Scene di caos sono andate in scena in via Mattia Battistini. I militari sono riusciti a bloccare i malviventi e a recuperare l'intera refurtiva restituita al legittimo proprietario, ma durante le fasi di soccorso un'infermiera del 118 è stata assalita da una donna che faceva parte della banda di malviventi. Ha servito l'Italia in missione nei Balcani, poi si è ammalato di tumore. Ora il Tribunale dei Velletri ha stabilito il nesso tra il carcinoma e il servizio in Kosovo per Nunzio Santucci, ex tenente colonnello dell'aeronautica, oggi 75enne, lo riporta all'Osservatorio Nazionale Amianto, che parla di vittima del dovere. Per lui un risarcimento di 300.000 euro. Musica: Jacob Collier, compositore, arrangiatore, polistrumentista e produttore, nonché un personaggio tra i più innovativi e sorprendenti della scena internazionale, vincitore di numerosi Grammy Awards, sarà protagonista domani nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica, uno degli appuntamenti più attesi di Summertime, la rassegna dedicata al jazz dalla Fondazione Musica per Roma. E ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: E continua a essere in primo piano la vicenda del gioielliere Roggero, che si è consegnato al carcere milanese di Bollate in esecuzione della pena, della condanna definitiva decisa 48 ore fa dalla Corte di Cassazione e comunicata però soltanto oggi in via appunto esecutiva dal Tribunale di Asti, dove avvenne il primo processo con la prima condanna. Roggero ha scelto, vediamo di capirci, Bollate perché è notoriamente l'istituto carcerario più umano, tra virgolette, che c'è nel nord Italia, quello che viene prescelto da chi può in qualche modo consegnarsi, costituirsi e scegliere appunto dove essere almeno provvisoriamente ospitato. E questa è la nomea positiva che ha il carcere di Bollate. Ai giornalisti che lo aspettavano e che gli chiedevano se si era pentito, lui ha fatto capire che è ovvio che si è pentito, ma bisogna trovarsi in quelle situazioni. Ed è quello attorno a cui ruota ogni reazione politica alla sua condanna. Perché è vero che non è stato un caso di legittima difesa propria, nel senso che nel momento in cui Roggero ha sparato, i rapinatori già se ne erano andati dalla gioielleria e stavano scappando, quindi non c'era un incombente pericolo, un persistente pericolo. Ma è vero anche che fino a pochi secondi prima Roggero aveva visto moglie e figlia sotto il mirino delle pistole, che poi si rivelarono essere non operative, erano quelle che chiamiamo delle pistole giocattolo, appunto puntate su di loro dai rapinatori, che avevano poi portato via una refurtiva importante in gioielli e preziosi. Certo, appunto, non era una legittima difesa propria, tant'è vero che Roggero è stato condannato in primo, in secondo e in terzo grado a una pena anche importante, 14 anni e 9 mesi. Ma è vero anche che è un caso del tutto particolare, e aggiungiamo, è vero anche che dobbiamo aspettare tutti noi che stiamo commentando qual è la motivazione della Cassazione rispetto alla condanna definitiva, perché ancora nessuno l'ha letta.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
3: time it is. Siamo puntuali, 19 minuto.
1: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: Dai, un minutino appena dopo le 19 per noi è comunque puntualità. Questo è il salotto serale di Dimensione Solo, ma siamo in terrazza, nonostante l'altezza e nonostante la situazione open air, il caldo si fa sentire. È un weekend così bollente. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 parleremo di fratelli. È meglio avere un fratello oppure essere figli unici? Questo è l'argomento. Dimensione
4: Solo. Rhythmic History 93.

poco di, diciamo, quella disattenzione. Parleremo anche degli effetti del caldo e sulla gestione proprio della nostra serenità e della nostra tranquillità. Parliamo di rapporti fra fratelli e sorelle, quelli che sono i benefici di non essere figli unici. Che ha un fratello o una sorella in media vive meglio e più a lungo di un figlio unico. Le ricerche a supporto di questa tesi sono tantissime. La presenza di un fratello o di una sorella rende la nostra vita sociale più ricca e stimolante. Sappiamo di poter contare sempre sul rapporto e sull'aiuto di un fratello. Gli scienziati hanno scoperto che avere una sorella è ancora meglio che avere un fratello, fra le altre cose, ma poi entriamo nel dettaglio di questa ricerca. Rapporti di fratellanza e sorellanza: che rapporti avete con i vostri fratelli, numero di fratelli, insomma, è quello che riguarda proprio questo mondo qui. 393 0119 119 su WhatsApp.

0: Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, rapporti fra fratelli e sorelle. Buonasera. Ecco, buonasera.
1: Ciao, sono Mattia dalla provincia di Viterbo.
0: Ciao Mattia.
1: Io ho un fratello più piccolo di 5 anni.
0: Sì.
1: E ora ne ho 26 io.
0: Okay. Giovani.
1: Da piccoli avevamo un rapporto un po' più distaccato, perché comunque la differenza d'età da piccoli significa molto, però
0: sì,
1: con il passare degli anni ci siamo sempre più avvicinati, ora abbiamo un rapporto stupendo.
0: Bello, molto molto bello. Che rapporto avete con il vostro fratello o la vostra sorella al 393 0119 119? Perché si parlava appunto del fatto che ci sono delle differenze, cioè avere una sorella sarebbe, si crescerebbe meglio rispetto ad avere un fratello secondo la scienza, ma di questo ne parliamo poi con calma. Intanto, stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica, scegli la tua nuova vettura fra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito, offerte irripetibili e regalo per te subito il pieno da per partire. Non è tutto, al rientro quando ritirerai la tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
3: Iazzoni! Scegli la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
4: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
5: Sì, ma non parlano del prezzo.
4: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
5: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
4: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
6: Oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
7: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.

0: Via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Hai sentito?
3: No, cosa?
2: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
3: Davvero?
2: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
3: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
2: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
6: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
7: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Caldo, unico vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia. Temperature davvero molto alte anche durante questo fine settimana. Si toccheranno i 36-37 gradi e sto parlando di temperatura all'ombra, al sole anche qualcosa in più. Molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, minima a Roma che non scende sotto i 25 gradi. Quanto durerà ancora? Fino all'inizio della prossima settimana. Lunedì ancora molto caldo, martedì un po' meno, da mercoledì si starà bene. Per dettagli c'è l'app di Trebimeteo.
9: La presenza di un fratello o di una sorella rende la vita sociale più ricca e stimolante, secondo una ricerca. Voi che rapporto avete con i vostri fratelli e sorelle al 393 0119 119? Intanto 4 hit.

0: più.
1: Il ritmo della capitale.
2: Hey everyone, I'm Zerb and this is my song Mwaki on Dimensione Suono Roma.

0: venerdì caldissimo dal punto di vista delle temperature. Siamo in terrazza, non cambia molto, però insomma speriamo con l'arrivo della sera che qualche grado in meno ci sia. Intanto stiamo parlando di quanto è importante avere un fratello e una sorella, perché renderebbe la vita sociale più ricca e stimolante. Voi che rapporto avete con i vostri fratelli e sorelle? Questo è il tema della sera, al 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Ciao Lorenzo, buonasera. Io sono terza sorella, sì. da piccola ho sempre sognato essere figlia unica, ma ti dirò adesso con il tempo, per carità, ringrazio di avere le mie sorelle, senza le quali sarei veramente persa. Le mie sorelle e soprattutto senza i miei nipoti fantastici. Capisci. Un bacio a tutti, buon fine settimana.
0: Ciao,
1: Flavia.
0: Buon fine settimana anche a te. 393 0119 119 il rapporto con i vostri fratelli, con le vostre sorelle.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi. Stiamo parlando di rapporti fra fratelli e sorelle, insomma mi pare di capire che tutti ben felici di avere un fratello o una sorella. Intanto a luglio da Carpoint sono arrivati i saldi estivi, per cui super sconti ma anche promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da Carpoint hai anche 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi Carpoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
4: Fermo,
3: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
7: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus.

0: Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dimensione suono Roma.
1: Il ritmo.

0: Sick, tutti i benefici di avere un fratello o una sorella secondo la scienza. Gli scienziati hanno scoperto che oltretutto avere una sorella è ancora meglio che avere un fratello. I vostri messaggi a proposito dei rapporti con fratelli e sorelle.
1: Ciao, sono Gabriella da Tivoli. Beh, anch'io sono la più piccola delle tre sorelle. Okay. E anch'io da piccola le odiavo tutte quanti, volevo essere figlia unica.
0: Certo,
1: ma adesso che ho 42 anni, meno male, ringrazio sempre i miei genitori che non sono figlia unica. Quello che vorrei dire anche a mia figlia, che adesso ha 12 anni e dice tutti i giorni odio mio fratello e volevo essere sola.
0: È un classico.
1: E comunque quanto è bello avere sorelle, fratelli, non essere figli unici.
0: Ciao,
1: buona serata a tutti.
0: Ciao Gabriella, buona serata anche a te. Arriva anche Madame da sentire con Mama, non Mama.

nella sera di Dimensione Suono Roma. Siamo in salotto, siamo sul rooftop. Ne approfitto per salutare Paolo da Monteverde, felice di aver risentito Avici. E ritorniamo a parlare tra poco di rapporti fra fratelli e sorelle. Non sempre funzionano bene, sono lineari. Insomma, tra poco sentiremo ancora le vostre voci. 393 0119 119. In

0: in redazione da Andrea Suprani, quindi le notizie dalla capitale.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
4: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere.

0: Quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
1: Ritorniamo in redazione per sentire le notizie dalla capitale.
2: Ben trovati da Andrea Soprani. La morsa del caldo non allenta la presa. Nel 15.00 il numero di pubblica utilità del Ministero della Salute, nelle ultime ore un boom di chiamate dal Lazio e soprattutto da Roma. Ieri, nelle ore di punta, gli operatori del numero verde attivato in collaborazione con l'INAIL hanno ricevuto più di 1000 telefonate, almeno 155 provenivano dal Lazio, prima regione in Italia per numero di richieste di assistenza. A chiamare sono stati soprattutto gli over 65, preoccupati per cali di pressione, vertigini e giramenti di testa. L'allarme caldo continua anche nel fine settimana, sono previsti 36 gradi sabato e 37 domenica. Il bollino rosso riguarda soprattutto anziani, bambini piccoli e persone affette da malattie croniche. E Roma Capitale ha approvato un finanziamento di oltre 1,31 milioni di euro di fondi del Ministero dell'Ambiente destinati a interventi sul clima e ne investirà 541.000 per il raffreddamento di 12 strutture ad uso sociale, 11 centri anziani e un centro che si occupa di persone con disabilità. Le strutture individuate si aggiungono alle 123 che già dispongono di sistemi di raffreddamento. Domani dalle 16 alle 17.30 un corteo partirà da Piazza della Repubblica e raggiungerà Piazza dell'Esquilino, sfilando lungo viale Luigi Einaudi, largo di Villa Peretti, via Giovanni Amendola e via Cavour. Deviate le linee di bus, a dirlo Roma Servizi per la mobilità. Sport Formula 1 e Andrea Kimi Antonelli a chiudere davanti a tutti le prove libere 2 sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps nel venerdì che apre uno dei weekend più attesi dell'anno, ovvero quello del GP del Belgio. Norris timbra il secondo tempo e Verstappen il terzo. In casa Ferrari Hamilton è quarto, Leclerc undicesimo, solo ottavo Russell. Domani le FP3. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 20 in punto.
3: Adesso, now, subito.
4: Senza interruzioni.
1: Attendo la massima puntualità. La sera di Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palmartino. Alle 22 c'è il nostro salotto estivo. Siamo in terrazza, nebulizzatori, sedute comode, come sempre, per passare insieme la serata. E abbiamo un argomento prioritario che questa sera riguarda il rapporto fra fratelli e sorelle. Subito 4 hit ad ascoltare senza interruzione.
4: La storia del ritmo su Dimensione Sono Roma.
3: Rhythmic History 92.

0: di questo fratello non ricevo niente, è come se non l'avessi per me. Quindi mi sento figlia unica, ma in realtà ho le rogne di avere un fratello. Peccato.
1: Peccato.
0: Un abbraccio.
1: Sì, lo dico anch'io.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: A Val Montone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benge e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
12: Tipo?
11: Tipo trovare l'auto giusta.
12: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
11: Perché?
12: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
11: Fermo,
12: elettriche.
11: Fermo, che sto iniziando a sudare.
13: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
16: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono Roma. Meteo.
17: Caldo unico vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia. Temperature davvero molto alte anche durante questo fine settimana. Si toccheranno i 36-37 gradi e sto parlando di temperatura all'ombra, al sole anche qualcosa in più. Molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Minima a Roma che non scende sotto i 25 gradi. Quanto durerà ancora? Fino all'inizio della prossima settimana. Lunedì ancora molto caldo, martedì un po' meno, da mercoledì si starà bene. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: chiama Girls Go Wild del pezzo di LP che abbiamo riascoltato nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale dal 2021. Stiamo parlando di rapporti fra fratelli e sorelle e c'è ovviamente chi ha un rapporto magari un po' incrinato, può succedere insomma. Buonasera.
1: Ciao.
0: Buonasera.
1: Io invece guarda, sì, c'avevo una sorella,
0: sì,
1: più grande di 3 anni e sono 14 anni che non c'è più e posso assicurare che mi manca tantissimo.
0: Me immagino.
1: E soprattutto spero per chi ha un fratello o una sorella,
0: sì,
1: di non litigare, perché quello che ti dà un fratello o una sorella non te lo dà nessun altro.
0: Certo, certo.
1: Ciao a tutti, un bacione, Danilo da Fabriano.
0: Ciao Danilo, buona serata anche a te. Beh, quello che dici è assolutamente vero, poi i rapporti a volte insomma si possono inclinare, magari poi si recuperano, però effettivamente fratello e sorella, se da una parte non c'è lo scambio, poi uno non è che può, insomma, a volte e diventa complicato, però effettivamente di base un rapporto di fratellanza è un rapporto decisamente molto importante dal punto di vista familiare.

0: entrati proprio in quel meccanismo lì, in quella fase che ci permette anche di andare in vacanza. Saluto la categoria di chi è in partenza proprio per le vacanze in questo fine settimana. Stiamo parlando anche di rapporti fra fratelli e sorelle, ci sono storie molto diverse, alcune anche molto belle, fra poco sentiamo altri messaggi.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
4: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via

0: Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare. Romana
5: Auto! Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: a cui ha fatto riferimento Giuseppe questo nuovo singolo e che secondo me troveremo proprio fra le hit di Special Party. E infatti,
1: Dimensione Suono Roma Special Party,
2: Special Party Top 3.
0: Dai, per contrastare un po' l'anticiclone africano, per fortuna ci sono le freschezze di Special Party Top 3, quelle che arrivano nel weekend e che anticipano poi la programmazione settimanale che viene onda tutte le sere alle 23, compresi i mixati del fine settimana, il venerdì e il sabato, con Arturo, Jake e Arturi. La prima freschezza riguarda Put Me Back, il ritorno di Jack Jones.

Il ritorno alle origini di Jack Jones, quindi suoni club e di pause, pezzo meraviglioso, cantato e coscritto insieme a Clementine Douglas, una delle voci più rilevanti della scena dance contemporanea. Ha collaborato con Calvin Harris, con MK per esempio, e ce la ricordiamo. E mi piace il ritorno alle origini, ma soprattutto il testo che ruota attorno all'incapacità di staccarsi da una relazione tossica dove si viene attratti dal partner, diciamo, come una calamita. Sono cose che possono succedere. Il prossimo progetto è tutto italiano, è quello di Ave, si chiama Meet Me in the Dark.

Un ritorno a casa con la produzione di un duo originario di Brunico, quindi siamo in provincia di Bolzano, sono Ave, sono due giovani ragazzi, hanno guadagnato grande popolarità nella scena house ed elettronica a livello proprio europeo, vincendo contest piuttosto importanti come il Nameless Festival in Italia, poi altre situazioni belle vissute in Germania, hanno pubblicato su etichette di prestigio tipo la Spinning Records. Stiamo parlando di Adriano ed Enrico, che hanno praticamente cominciato il loro progetto musicale producendo proprio beat hip hop per ragazzi del loro quartiere. Era tutto molto underground e quella mentalità, insomma, se la sono portata praticamente dietro. Il prossimo e ultimo focus lo facciamo sul nuovo della DJ lituana Just Stay.

giusti richiami incantati vintage per Just Lidl di Jaxé con Sam Harper. In questo caso lei l'abbiamo conosciuta, è una DJ lituana e ha avuto occasione insomma di farsi notare con il supporto di Jaxstyle, che è un DJ danese creatore anche di contenuti, e soprattutto recuperando con John, cantante anche lui danese, una hit del 2010 di Gato, e quindi Turn the Lights Off è stato il precedente singolo. Il nuovo ci fa sognare sicuramente molto quest'estate. Ritornano le anticipazioni di Special Party Top 3 come sempre anche nel weekend, e l'appuntamento è da scoprire ovviamente tutte le sere. Festa che comincia alle 23 e nella versione mixata c'è Arturo J.K. Arturi.

0: lettera di dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, per chiudere il cerchio sull'argomento fratelli e sorelle. Messaggi,
1: ciao,
0: voci.
1: Io sono Giulia, ciao, da, da Cerveteri.
0: Ciao.
1: E volevo dire che ho un fratello più grande di me di 12 anni,
0: sì,
1: e l'altro più grande di me di 8. Io sono la più piccola, l'unica femmina, e sono veramente fortunata ad averli come fratelli.
0: Bene, bene.
1: Sono anche fortunata ad avere due cognate meravigliose.
0: Ecco, ecco.
1: E perché so che qualsiasi cosa succeda, loro ci sono sempre stati e ci saranno sempre.
0: Bene, questa è una cosa molto importante, anche perché poi a volte magari i rapporti si creano non tanto per i fratelli o le sorelle, ma per via, insomma, di altre figure in qualche modo, cognati, cognate, cose del genere. 393 0119 119, saluto Claudietto che ha 6 sorelle, di cui 3 ok, le altre 3 insomma un po' meno perché abitano fuori, purtroppo nel gruppo WhatsApp si sente con alcune di loro ma non con tutte, per esempio con i due fratelli non ci sentiamo più per litigi, comunque sia con le mie sorelle tutto ok. Molto bene, salutiamo anche Claudietto. Ultimo pezzo della seconda ora del nostro Rooftop.
2: Le hit più ritmate da 90 ad oggi.
3: Dimensione suono Roma.

0: weekend di luglio, sicuramente uno dei più caldi, cioè proprio della storia, secondo me, non so, io ogni anno sento sempre più caldo e comunque ci sono delle iniziative che invece ci permettono di stare un po' più freschi, ne parleremo nell'arco della prossima ora.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Buonasera da Andrea Suprani, sentiamo le notizie dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Allerta caldo, ancora 2 giorni col bollino rosso, domani e domenica per i capoluoghi del Lazio. Quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute, il bollino di massima allerta per il caldo contrassegnerà domani quindi Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo. Domenica 19 luglio bollino rosso, oltre che nei 5 capoluoghi, anche a Civitavecchia. Il bollino rosso riguarda soprattutto anziani, bambini piccoli e persone affette da malattie croniche. L'auto per sbarrare la strada, poi il raid con un automobilista aggredito e rapinato. Scene di caos sono andate in scena in via Mattia Battistini. I militari sono riusciti a bloccare i malviventi, una 45enne, un 50enne, un 42enne, tutti romani e noti alle forze dell'ordine, e a recuperare l'intera refurtiva restituita al legittimo proprietario. Ma durante le fasi di soccorso un'infermiera del 118 è stata assalita dalla donna che faceva parte della banda. I 3 sono stati arrestati. Ha servito l'Italia in missione nei Balcani, poi si è ammalato di tumore. Ora il tribunale di Velletri ha stabilito il nesso tra il carcinoma e il servizio in Kosovo per Nunzio Santucci, ex tenente colonnello dell'aeronautica, oggi 75enne. Lo riporta all'Osservatorio Nazionale Amianto, che parla di vittima del dovere, per lui un risarcimento da 300.000 euro. Musica domani sul palco del Rock in Roma e Blu Vertigo, un attesissimo ritorno live nella capitale. Il concerto è parte del tour estivo Esseri Umani, che celebra la reunion della formazione originale. È tutto, l'informazione torna domani, una buona serata.
0: Con le 21 e un minuto.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: I rimedi contro il caldo da un lato, e noi tra poco parleremo di eventi, di iniziative, andremo a farci un giro a Tivoli, insomma, a vedere anche cose molto molto belle, Villa d'Este, Villa Adriana, ci sono tutta una serie di appuntamenti che riguardano l'estate 2026, si chiama proprio Villa Estate, sentiremo Alberto tra poco al telefono.
1: Dimensione Suono Rhythmic History 93.

0: appuntamenti da vivere in città, andiamo a prendere un po' di freschino, dai, ci proviamo con gli eventi estivi di Villa Estate, e in particolar modo a Villa d'Este e a Villa Adriana, e ne parliamo con Alberto Simona al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Dimmi che c'è qualche grado in meno da quelle parti.
1: Guarda, la sera un po' rinfresca, anche se di giorno l'Italia è un po' così, però è tutta la mostra caldo, dai, e quindi siamo così. Comunque noi ci rinfreschiamo un po' all'ombra nelle serate estive a Villa d'Este e a Villa Adriana, con un ricchissimo programma di iniziative culturali. Sì. Guarda, proprio ieri abbiamo inaugurato una mostra che già il nome sembra, diciamo, farci

0: ricordarti un po' da refrigerio, okay. Cosmogonie dell'acqua a Villa d'Este,
1: bellissimo,
0: con Claudia Müller che è un'artista cilena con un'installazione, venitela a visitare a Villa d'Este. Ma abbiamo settimana prossima due serate, 23 e 24, con Alessandro Preziosi che porta in scena Le memorie di Adriano di Margaret Hürtner. Ma ancora avremo tre serate di seguito di aperture serali a Villa d'Este il 10, il 12 e il 13 agosto, okay. E a Villa Adriana il 15 agosto. 9 e 11 agosto parleremo di Pinocchio,
1: sì,
0: di Collodi a Villa d'Este con Giordano Bruno Guerri.
1: Proietteremo bambini.
0: Eh sì, proietteremo infatti il cartoon della Walt Disney. E poi a fine agosto, il 29 agosto a Villa Adriana, osserveremo le stelle dalla Torre di Roccabruna.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Poi abbiamo anche settembre, due appuntamenti,
1: sì.
0: E poi abbiamo concluso.
1: Eh certo, anche perché
0: due appuntamenti. Il 14 avremo a Villa d'Este Ambrogio Sparagna con l'Orchestra Popolare Italiana,
1: sì.
0: E il poeta Davide Rondoni, che ricorderanno San Francesco nell'ottocentesimo anniversario,
1: sì.
0: E il canto delle creature. E
1: bellissimo.
0: Termineremo l'estate a Villa Adriana con un omaggio all'imperatore Adriano e uno spettacolo intitolato Lumen Lune.
1: Bene.
0: Di Filippo Arriva con le musiche di Mario Modestini. Ci sarà Manuela Mandracchia, attrice, che interpreterà i testi, e un controtenore. Insomma, sarà un'estate all'insegna della cultura.
1: Sì.
0: E speriamo anche del fresco.
1: Dai, dai, però poi rinfrescherà da qui fino a settembre. Di cose da fare, da quelle parti ce ne sono moltissime.
0: Sì.
1: Alberto, ti ringrazio moltissimo. Ti auguro una buona estate e un buon lavoro.
0: Grazie a voi, ragazzi. Grazie.

Di dimensione solo Roma, il ritmo della capitale, fa caldo, tanto caldo, quante volte lo abbiamo detto in questi giorni e continueremo a dirlo almeno fino a mercoledì, quando le temperature salgono c'è la modalità, insomma come si dice, proprio un modo di dire quando il caldo dà la testa, cioè questo caldo mi dà la testa, c'è un motivo ben preciso che racconteremo tra poco nel dettaglio.

0: di dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, sì, effettivamente il caldo dalla testa, e tra poco racconteremo il perché, perché è proprio un processore che va in tilt. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, super sconti, promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da CarPoint hai anche 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
4: Hai sentito?
5: No, cosa?
4: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
5: Davvero?
4: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
5: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
4: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
6: Fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Let the vibration take you down. Loro ci sono, sono pronte. Sono le 4 hit del For You, fra poco riascolteremo David Guetta con Mary Smith di Baby.

pezzo che abbiamo risentito di Bob Sinclair con la voce di Steve Edwards su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Quando si dice il caldo dalla testa, il processore, diciamo, va un po' in tilt, perché pur pesando solo il 2% del corpo, il cervello consuma ben il 20% delle nostre risorse energetiche, e se fa caldissimo l'organismo, diciamo, dirotta gran parte delle energie verso la termoregolazione per raffreddarsi, proprio come un computer, quindi rallenta tutto per evitare di surriscaldarsi. Risultato: calano attenzione, memoria e logica, e lo stress da affa inoltre fa impennare il cortisolo del 20-30%, riduce le ore di sonno e ci rende decisamente più irritabili. È un atteggiamento che secondo me in questo periodo conosciamo un po' tutti, cioè quando qualcuno ti dice qualcosa è un attimo saltare.

0: Ciao Don, indovina chi te saluta. Chiara d'Aosta.
1: Bella Don Cash, Giorgio da Fiuggi.
2: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
3: Ciao Mollicone, sai chi te saluta? Gilberto e Francesco.
4: Drive Time. Che Erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family.
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
9: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
10: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company.

Weekend che abbiamo appena ascoltato nella sera di Dimensione sulla Roma, il ritmo della capitale. Si parlava prima di calura, fa caldo e quindi il caldo dalla testa, abbiamo visto come funziona. Parliamo di sport, perché poi quando fa caldo ti verrebbe voglia di prendere la bici, andare in bici, anche lì bisogna gestirla bene. Diciamo, per molti ciclisti Roma è una città sicuramente pericolosa da girare in bici, nonostante i numerosi piani che sono stati messi a punto. Ci sono dei tragitti insomma ciclabili, alcuni che funzionano e altri magari che hanno bisogno di attenzione. Quindi è venuta fuori una bella app, praticamente un'applicazione che si chiama Street Smart Navigation, ed è un sistema che funziona su una classificazione delle strade di Roma come se fossero delle piste proprio da sci, quindi nero per le strade considerate più pericolose, rosso per le arterie trafficate che richiedono maggiore attenzione, giallo invece per la viabilità ordinaria e residenziale, il verde riguarda i percorsi dotati di infrastrutture ciclabili, il blu per le aree con un'elevata presenza di pedoni. Quindi la mappatura viene aggiornata con valutazioni e annotazioni da parte di una comunità di ciclisti che ha deciso di partecipare al progetto e che quotidianamente lascia le proprie valutazioni proprio su tutte le strade della città. Chi di voi ama girare per Roma in bici? Perché secondo me è una bella opportunità, rispetto a qualche anno fa secondo me è decisamente migliorata la gestione proprio degli stessi ciclisti, però magari ci vuole ancora un pochino. Chi di voi è fra quelli che ama sgambettare in bici e girarsi la città? 393 0119 119, così per fare un saluto ai ciclisti magari proprio della sera. Mi raccomando, le lucine.

0: Base su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buona serata a tutti, ne approfitto per salutare la categoria degli sportivi serali che con la nostra musica attraverso l'app insomma si muove quasi verso la fine del nostro rooftop.
1: Ciao Lorenzuccio, saluti Valeria e Tecladetto, buona serata.
0: Ciao, buona serata anche a voi. Dimensione

0: settimana, fra poco storia del ritmo, come al solito, quindi ci sarà Rhythmic X Extended Version e poi alle 23 arriverà anche Arturo J.K. Arturi.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
4: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
3: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
4: A volte serve solo un sì.
3: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
4: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
3: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
2: Rhythmic History Extended Version.
0: Ed è pronto il nostro viaggio serale fino alle 23 per rivivere il meglio della dance 90-2000 insieme a Lorenzo Palma. Ancora buon weekend appena cominciato a tutti. Una prima sequenza interessante con il Living Joy da sentire dall'estate 1996. DJ e producer americana ritornata recentemente con Ugel. Ripartiamo da Ultranate.
1: Rhythmic History
2: Extended Version.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
4: Ritmi History Extended Version.
5: Un artista

0: Extended Version.
1: Pezzo interessante scritto da Bart Bacharach per Dionne Warwick, diventato famoso grazie a Aretha Franklin. Sto parlando della versione di Diana King di I Say a Little Prayer, che apre la prossima sequenza, quindi 1997. L'anno successivo arrivava anche all'icona Two Times.

0: quello dopo anche Lady Violet con Inside to Outside.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: Gaia Gladiatori.
1: Buongiorno Leonardo da Cisterna. Ciao. Ma c'era pure, se non mi sbaglio, pure il Bibitaro, pure no?
2: Bibitaro. Gliel'avremmo fatta passare, Bibitaro, guarda, no, Bibitaro, beh, gliel'avremmo fatta passare.
3: No, però Bibitaro inizia con la E.
2: No.
3: Er Bibitaro.
2: Ah, Er Bibitaro.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
7: Sì, ma non parlano del prezzo.
6: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
7: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
6: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
11: Rhythmic History Extended Version.
12: La dance degli anni 90, degli anni 2000, per ripercorrere in particolar modo il periodo estivo dei diversi anni, quindi le diverse estati, tipo 92 con Robin S, la versione di Stonebridge di Show Me Love, estate 97 con Anton Terry, c'erano Martha Walsh, Jocelyn Brown e Something Going On, estate 94 Play a Hit, The Summer is Magic.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: In arrivo la prima hit di gala, risentiremo anche Everyone Is Inside, Ready or Not per DJ Dado, Alex insieme al W dall'estate 95 con Remedio, e siamo arrivati al momento di salutarci almeno per questo venerdì sera. Sono Lorenzo Palma, ci risentiamo puntuali domani mattina a partire dalle 5 con Rhythmic History, fra poco invece con noi Arturo Arturi.
4: Rhythmic History Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Ma mi piaceva dare proprio quell'ingresso importante con noi, Arturo Gecchè. Arturi si occupa lui di mettere musica il venerdì e il sabato sera a partire dalle 23, perché la versione di Special Party è mixata con le hit che creano la giusta festa. Sono Lorenzo Palma, il momento club con tutto quello che ci fa muovere di più in questo periodo. Risentiremo anche Caffè con Ron di Bad Bunny, che appena parte esplode. Deep Swing, una versione interessante di In The Music, anche Gordo, ma sentiremo Ugel, che non può mancare giustamente in questo caso con French Montana e Max B per One Night. In arrivo ci sono anche The Bausa, mi piace moltissimo questo progetto Scandi House, esploso con Magnetic attraverso TikTok, visualizzazioni 500.000 in pochissimo tempo, e in poche ore hanno triplicato il numero delle visualizzazioni il giorno seguente. La cosa molto carina è che la loro hit che stiamo per sentire non è nata in uno studio di registrazione iper tecnologico, super moderno, ma è stata registrata originariamente all'interno di un'automobile, perché loro hanno una visione un po' old school del lavoro, quindi nessuno in studio ha un ruolo fisso. Quando scrivono si siedono insieme improvvisando come in una vera e propria jam session, quindi alternandosi al basso, alle tastiere e al microfono. E li sentiremo tra poco proprio con Magnetic. Apriamo con Sabrina Carpenter e questa è House Tour
0: Special Party,
3: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una coppia di anziani un po' avanti con l'età va a fare una bella visita medica, come si fa ogni anno, un bel check-up, no? Mo, insomma, fanno sto controllo completo e dopo qualche giorno ricevono a casa i risultati, però mettendo che quando non li vanno a leggere non riescono a capire bene tutte queste voci, no? Allora tornano immediatamente dal dottore per farsi leggere queste analisi. Quando arrivano lì, la signora fa: mi scusi dottore, alcune voci le ho capite, ma mi sfugge questa. Cosa vuol dire PS? Allora dottore fa:

0: salute. La signora fa: ah, grazie, la ringrazio, dottore. E il marito, che è un po' più anziano, fa: ma dottor, scusi, e invece perché io c'ho scritto SPP? E il dottore, l'analisi fa: dottor, allora per lei c'è scritto solo per pisciare.
1: La notte dei gladiatori.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, oggi è venerdì.
2: Sì.
3: È venerdì. E come tutti i venerdì c'è la rubrica
2: dedicata.
3: Date fare rima. Dovete fare una rima, no? Vabbè, la faccio io, vabbè.
2: Vai,
3: c'è la rubrica. Ma dagli animali da scoprire, perché è venerdì. C'era tutto. Come fanno i bambini il venerdì? Come dicono?
2: È venerdì.
3: E come tutti i venerdì, la rubrica degli animali da scoprire. Cioè, capito? C'è niente da fare. Vabbè. La famosa, qualche non li conosce. E quindi sigla.
2: Sigla, eccola.
1: Eccola.
3: Oggi
2: senti,
3: vi parlerò.
2: Si è spostato adesso.
3: Che è stato?
2: No, dico, è impostato.
3: Ah, dice impostato. Oggi vi parlerò dell'angora.
2: Angora.
3: Ma non intesa come il bloccaggio di una barca nel mar Adriatico in Abruzzo.
2: Perché
3: dai, e butta st'angora.
2: Fregato.
3: Che se non si aggancia sullo forno la corrente lo sai fido andose stracina, ma che ha buttato l'omicio? Ha buttato l'omicio in acqua? E certo, ma ha detto te butta l'angora. E quello di quella razza è no, ma angora indesso come lana.
2: Ah sì sì, l'abbiamo precisatissima.
3: E per questo oggi vi parlerò della Ankara Tau.

0: Zani. Basta, è finito. Basta, pensavo che continuasse. Invece no.
1: Eravamo tutti colpiti.
0: Sì, io pure sono rimasto un po' così. Invece no. Un po' ancora così sospeso.
2: Io ho provato a cercare il nome di lavori Ancarano, la località.
0: Ancarano dove sta?
1: In Slovenia, Antonio.
0: Ah, in Slovenia.
2: Ma quale è la Slovenia, ragazzi?
0: Ancarano dov'è?
2: Ancarano, sta provincia di Teramo.
1: Teramo, è sempre lì, Antonio, ma finito.
0: Ah, allora c'è la giornalino. vabbè. Ankara Tausani in turco, o più conosciuto come Angora Rabbit.
2: È coniglio.
0: Hai trovato?
2: Ah, sì, eccolo, sì, coniglio. Sì. Là, guarda,
0: coniglio, no. Sto disprezzo.
2: No, vabbè, mica è disprezzo.
0: Adesso quanto è grande?
2: Perché è voluminoso, tutto peloso.
1: È tutto peloso.
0: Sì, è una piotta di coniglio. Cioè. Detto in termini scientifici, certo, una piotta di coniglio.
1: Termine tecnico.
0: Come il sorcio o anche il bagarosso. Cioè, poi non so se voi ce ne avete altri, ma questi sono i termini proprio tecnici.
1: Comunque si chiama coniglio d'angora, bello, sì. Bianchissimo, poi con queste orecchie molto lunghe, molto
0: peloso. Ma dove t'ha viste orecchie?
2: C'è la foto,
0: c'è la foto.
2: Sì.
0: No, dico, c'ha pure orecchie, non si vede, si vede.
1: È perché quando ce le ha abbassate, capito, si nascondono il pelo.
0: Wow. Non gli si vede manco il muso, per quanto gli cresce il pelo. E senza fare allusione, perché
2: no,
0: perché quando si parla di conigli
1: è anche di pelo, però
0: è apposta, e il pensiero va subito lì, no? Dove sappiamo
1: noi siamo persone,
2: noi siamo super partes
1: educate, ma io, quindi persone,
0: ma io dove, che siete voi super
1: persone educate anche di un certo rango, quindi non è che.
0: Sì, quello è un altro animale.
2: Quello è l'orango, quello è l'altro.
0: Bravo.
1: Ma pure quello senti. Che ha otto occhi, no? Il famoso.
0: Per esempio, però ci devi far parlare, Rino. Perché io e Geppo stavamo animando la natura. Certo. L'orango, quello che balla, è orango?
2: Orango tango.
1: Ballerino provetto.
2: Certo, famosissimo, lui c'è.
0: Famosissimo.
2: C'è i tacchi, c'è i mocassini di tacchi.
0: Non dà mai i mocassini, dai le tacche e dai le punta. L'orango tango entra e fa.
2: C'hai ragione. In romano l'ha sempre chiamato orango tango.
0: Tango.
2: Si chiama urang utang.
0: Urang utang. È un altro paese. Dice, che animale c'è? C'è l'orango utang.
2: L'utang.
0: L'utang è io. Basta che dopo devo venire i piedi, però.
1: Ma ritorniamo sul coniglio.
0: Sì, ritorniamo sul coniglio. Ritorniamo sul coniglio. Soprattutto che pensate che io non lo sapevo, ma il 70% dei capi d'angora, l'abbigliamento, provengono da questo coniglio.
1: Hai capito?
0: No, questo lo so. E il restante 30%
1: sì.
0: Dalla pecora d'angora.
3: Gladiatori.
4: Notte.
3: La notte.
4: Gladiatori.
3: Notte.
4: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, faccia ride.
3: Chi c'è? Avete già cantata? È venerdì?
4: No, sì, dai, più cantiamo, di una volta. Vabbè,
2: cantiamo insieme. Vai. Uno, due, tre.
5: È venerdì. È proprio venerdì.
4: Però canta, Emiliano.
3: Lo so, mi è presa una botta di vergogna. Sto vergognato.
2: L'abbiamo intuito.
3: Oh, comunque è vero, raga, è pieno di motociclisti e scooteristi.

0: artisti spericolati e tutto quanto.
1: Ma parli qui a Roma, parli?
0: Sì, sì, parlo qua a Roma. Ma c'è una cosa da dire, che io da motociclista posso dirvi con orgoglio,
1: dillo,
0: che noi vediamo cose che voi automobilisti non potrete mai vedere.
2: Concordo, concordo.
0: Per esempio, possiamo vedere quelli che creano l'ingorgo.
1: Ah, okay. Perché tu arrivi alla fonte prima di noi, giusto.
0: Io capito, io quando vedo, vedi che casino sulla Colombo oggi, e mi faccio tutto il pezzettino e mi guardo in faccia tutti questi straniti, no? Gli passo davanti e mi guardo questi, ti piacerebbe saperlo, ti piacerebbe. E invece non lo puoi sapere, lo posso sapere pure io. Per esempio, un'altra cosa che posso fare è vendicarmi sugli sgasatori folli, no?
1: Anche vero, sì.
0: Quelli che te sfananano come matti per fare 7-8 sorpassi inutili, che te si piazzano dietro al sedere e te fanno i fari e tu con la moto te sposti, perché tanto già lo sai che al primo ingorgo tu gli passi a fianco e beh, mondo vai.
2: Esatto, esatto.
0: Cioè, io spendo 15 euro a settimana di benza e te con queste accelerate inutili hai fatto fuori mezzo serbatoio e ti ritrovi dopo tre macchine davanti a me.
1: Emiliano è il giustiziere dell'asfalto.
0: Ma sì, sì, sì, sì, quelli che si guardano, si fermano a guardare i tamponamenti, quanto li odio.
2: E quelli fanno traffico ancora di più, eh?
0: Mamma mia, è
2: curioso. Corsia poi, capito?
0: E capita spesso, capita spessissimo che magari dall'altra corsia è stato un tamponamento normale, quelli stanno a far CID, e quelli stanno lì, si fermano, controllano. Ecco, io metterei l'arresto immediato per i curiosi colti sul fatto.
2: Bravo, con il telefonino in mano, bravo.
0: Oh, a proposito, regà.
1: Sì, sì.
0: Vi dico che chi è che crea l'ingorgo?
1: Vai, rispondi a questa annosa domanda.
0: Volete saperlo?
1: Sì. Vai, dillo.
0: È il vecchio col cappello.
1: Lo sapevo! È come il maggiordomo.
2: È uguale,
0: incredibile,
2: lui.
0: Sempre.
3: La notte dei gladiatori. La notte.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Rino, tu lo sai chi era Carl William Schill?
3: No,
2: l'inventore delle supposte. Pensa, ieri ho visto in TV una sua vecchia intervista, no?
3: Sì.
2: E quando gli hanno chiesto come gli era venuta l'idea, lui ha risposto: avrei potuto fare delle pasticche, ma l'idea mi divertiva.

0: Azione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, ecco. Ragazzi, sapete che giorno è oggi? Sì.
4: È venerdì 17. Certo.
3: 17. Porta male, dici 17 o venerdì 13, c'era anche un film.
4: Dipende.
3: Di solito Simone, tu che sei un cinofilo, che ami i cani. No, parte scherzi. C'era un film venerdì 17. No, venerdì 13.
5: È una saga di film, sì, con l'assassino, quello con la maschera da occhio, no, venerdì 13.
3: Ah, ok, ecco, lo ricordavo.
5: Perché
3: bene,
5: nel
3: bene.
5: Mondo anglosassone quello porta sfortuna, invece da noi è 17.
3: E allora mi leggo dicendo che butto giù la mia maschera e andrò a ricordare il mio primo viaggio da solo, da adulto, da diciottenne, la mia prima vacanza da solo. È stata per poco veramente da solo, perché i miei amici già più stretti, diciamo, i miei amici più stretti si erano organizzati, perché io non gli avevo dato ancora la mia disponibilità, visto che ogni estate dovevo partire con la mia squadra per andare a fare il ritiro, diciamo.
5: No,
3: sì, il ritiro. Poi ho visto che mi ero già ritirato tanto, de mio. Io a questo punto parto. C'ho 18 anni, decisi di partire con i miei amici, solo che la macchina ormai era piena. Siamo partiti in 6, non lo dico a nessuno, tanto ormai sono passati in 6 da quanti anni. Ora capite perché.
4: È andato in prescrizione.
3: Sì, siamo partiti in 6, ora capite perché prima ho detto amici stretti.
4: Molto stretti.
3: Perché più stretti così se muore, no? Come si dice se muore? Se muore nel vero senso del termine, perché il viaggio in 6 era Roma-Tropea.
4: Oddio,
3: è lunga. Ed eravamo sicuri che almeno uno di noi durante il viaggio non ce l'avrebbe fatta, ce l'ho sicuro. E invece arrivavamo tutti e 6, solo che come si diceva una volta, stavamo più in bianco da neve. Così si diceva, no?
4: Squattrinati, ma felici.
3: Abbiamo dormito 5 giorni in spiaggia.
4: Ah, proprio così.
3: E che vuoi, nei sacchi a pelo? E ricordo che venivamo, una vergogna, guarda ragazzi, veramente. Mi ricordo che venivamo svegliati dalla confusione delle famiglie. Perché noi andavamo a dormire per le 4 di mattina dentro al sacco a pelo e giustamente i famigli arrivavano nella spiaggia libera, ti piantavano un ombrellone a millimetro dal coso proprio, anzi che ti appuntavano a terra il sacco a pelo. Sì, perché aprivi sto sacco a pelo e vedi tutta questa gente intorno e ti guardava una vergogna. Quindi che facevi? Aprivi velocemente il sacco a pelo e se tuffavamo in mare per la vergogna, subito così. E lì ho capito perché si chiama sacco a pelo. Perché se apri la chiusura lampo velocemente, il pelo te lo fa tutto. Perché se stai a dormire solo con i slip, te fai il pelo da sotto al collo fino ai caviglie, capito?
4: Full monty, servizio completo.
3: E non mi sono voluto fermare prima dei caviglie. Per evitare agli uomini che ci ascoltano un dolore enorme, anche se virtuale, diciamo.
4: Abbiamo capito.
3: Capito?
0: La notte. La no-

0: talk about?
1: Gladiatori.
2: Notte.
0: La notte.
2: Gladiatori.
0: Notte.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il nostro amico il pensionato, il signor Giovanni, mette un annuncio sul giornale e manda il messaggio in redazione, no? E scrive così: allora, vendo dentiera usata in buone condizioni. PS, non telefonate ora e basti, perché mi serve.

0: trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: 2151, venerdì. Il pianeta gigantesco che rotolava verso la Ducarna si fermò a pochi metri dalla nave. Si aprì come un enorme guscio. Dentro c'era un minuscolo alieno con gli occhiali.
3: Che bello!
4: Scusate il disturbo.
3: È carinissimo.
2: Geppo lo fissò. Ci stava travolgendo, però, mi scusi.
4: Sì, ma avevo sbagliato parcheggio.
3: E dai, perdonalo.
2: L'alieno mostrò una ricevuta. Era una multa cosmica. Divieto di sosta orbitale.
3: Anche lì, quindi, ci sono i vigili urbani.
2: Rino scoppiò a ridere. Emiliano ancora di più. E l'Emiliano, sì, e l'alieno spiegò: in realtà noi siamo esploratori. Siamo gli impiegati dell'ufficio galattico oggetti smarriti. Il pianeta di Opinonia era stato archiviato per errore e voi siete stati trascinati qui da un modulo compilato male.
3: Ah, sono dei burocrati loro.
2: Quindi

0: di tutta questa avventura è colpa solo di una casella barrata invece di quella sotto. Geppo sospirò, incredibile. L'alieno sorrise.
1: Comunque, prima di andare dovreste firmare questi moduli.
2: Sì.
0: L'alieno posò sul tavolo un faldone alto 2 metri. Rino lo aprì. Erano 847.392 pagine.
2: Che esagerato.
0: Emiliano guardò il generale e disse: Geppo, sì? E quasi quasi preferivo essere inseguito dal pianeta.
2: A questo punto.
0: Mentre tutti ridevano, il computer di bordo emise un bip.
1: Nuova missione ricevuta. Destinazione pianeta caffettiera.

0: Passione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Oggi a bordo della biga abbiamo due ragazze, loro sono Melania e Chiara. Ciao, buongiorno, benvenute.
3: Eccole.
4: Buongiorno.
2: Allora, conosciamoci, partiamo da Melania che è stata contattata per prima. Melania, da che zona ci ascolti e che fai di bello?
4: Allora, io ci sentiamo da Amatrice e sto lavorando in questo momento.
2: Di che ti occupi, Melania?
4: Allora, lavoro nell'albergo ristorante della famiglia.
2: Ah, benissimo, benissimo. Passiamo a Chiara, vai.